0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un viaggio tra le sciocchezze che circolano sulla salute. Iniziamo dallo scrocchiare le dita. Si pensa infatti che faccia venire l'artrite, ma in realtà lo schiocco è provocato dall'esplosione delle bollicine d'aria che si formano nel fluido sinoviale, che ha lo scopo di nutrire i tessuti e lubrificare le giunzioni articolari. Numerosi studi hanno cercato di capire se l'abitudine di piegare le mani per sentire questo rumore sia dannosa, ma non è stato trovato alcun legame con l'artrite. Certo, gli scocchiatori compulsivi potrebbero andare incontro a un movimento anomalo di rotazione dell'articolazione che, portato a lungo, potrebbe causarne l'infiammazione. Bisogna bere almeno 8 bicchieri d'acqua al giorno. Beh, mantenersi idratati è importante, ma il nostro corpo sa esattamente come regolarsi e non occorrono poi così tante rigide imposizioni. Ci si idrata infatti anche mangiando frutta, verdura, bevendo tè, latte, tisane, caffè. E la teoria degli 8 bicchieri fu diffusa per la prima volta nel 1945 da una prescrizione della Food and Nutrition Board, un'organizzazione statunitense per la sicurezza nell'ambito della nutrizione, però non è supportata da evidenze scientifiche. Le supposte sono più efficaci le compresse? Beh, non è vero, è il tipo di assorbimento che cambia e che rende preferibile l'una o l'altra soluzione. A parità di principio attivo, i farmaci in supposta sono assorbiti più lentamente dall'organismo rispetto a quelli in compresse, capsule o altro. Inoltre l'assorbimento è solo parziale ed è per questo che il loro dosaggio è in genere più alto rispetto ad altre preparazioni. La sbornia del giorno dopo si cura bevendo. No, fare colazione con un Bloody Mary il primo dell'anno non farà certo sentire meglio. L'alcol infatti ha un effetto diuretico e l'unica conseguenza è quella di disidratazione maggiore. E dopo una sbronza infatti il nostro fegato deve cercare di eliminare l'etanolo dal quale è rimasto intossicato. Quindi bere di nuovo porta ovviamente a un peggioramento. Sulle scottature metti il burro e passa tutto. Beh, noi in realtà è un luogo comune che non ha nessun fondamento medico e oltre a essere inutile perché il sollevo che dura da poco dura poco è anche controproducente perché potrebbe favorire le infezioni. È molto meglio infatti sciacquare la scottatura con acqua fredda, ricorrere a pomate apposite o recarsi al pronto soccorso. Se hai le mestruazioni, niente bagno. Proibizioni e inibizioni come non fare il bagno, non lavarsi i capelli, persino non fare il bucato hanno accompagnato il ciclo mestruale fin dall'antichità. Queste superstizioni non hanno nulla di scientifico. Dedicarsi ad attività rilassanti o fare del movimento durante il ciclo infatti aiuta a contrastare gli sbalzi di umore e il malessere dovuto al flusso, oltre che favorire una corretta igiene. L'unica cosa è che bisogna fare attenzione a non lavarsi con acqua troppo fredda. Ti sta crescendo la pancia da birra? Beh, non è la birra che fa ingrassare, ma il fatto che, essendo la quantità d'alcol che contiene in genere ridotta, 110 calorie al litro contro i 160 del vino rosso, si tende a berne in grandi quantità. Inoltre, la birra viene bevuta spesso con snack poco salutari, che quindi fanno accumulare grasso. Sembra che il detto sia nato dal fatto che i tedeschi, noti consumatori di bionde, siano spesso panciuti, ma i giapponesi, che amano altrettanto la birra, non lo sono affatto. Mangiare le carote favorisce la visione notturna. La vitamina A contenuta nelle carote fa bene alla vista, ma le quantità umanamente assumibili di questi ortaggi non fanno miracoli e non danno certo dei superpoteri a cui spesso sono associate. Durante la Seconda Guerra Mondiale, per tenere segreto l'utilizzo del radar, i piloti britannici della RAF misero in giro una voce che li vedeva capaci di vedere bene anche al buio grazie a una dieta ricca di carote. E beh, il falso mito nasce proprio da questo. Finiamo poi con non prendere freddo che ti ammali. Beh, è vero che raffreddori e influenza aumentano leggermente con l'arrivo della brutta stagione, ma non è il freddo che ci fa ammalare, sono le sue conseguenze. Le basse temperature riducono le riserve di muco che di norma proteggono le vie respiratorie da patogeni, lasciandoci più esposte alle infezioni. Inoltre con il freddo tendiamo a passare più tempo al chiuso, dove l'aria è spesso troppo secca, la ventilazione è scarsa, un'abitudine che favorisce ovviamente la trasmissione di virus e batteri. E adesso finiamo la prima parte, quindi vi aspetto l'appuntamento di domani. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è martedì 18 agosto 2026. Il sole sorge alle 6:11, tramonta alle 19:56, ora legale. La luna sorge alle 12:34 e tramonta alle 22:24, luna crescente. La chiesa ricorda Santa Elena e Beata Paola Montaldi.
0: Accadde oggi.
1: Il 18 agosto del 1903 l'ingegnere tedesco Karl Jato faceva volare in un campo nei pressi di Hannover il primo modello di aeroplano motore. Data la scarsa potenza del motore, si trattò di un volo di soli 18 metri a circa un metro di altezza da terra, effettuato tuttavia 4 mesi prima del volo del Wright Flyer dei fratelli Wright.
0: Benessere naturale.
1: Lozione rinfrescante. Si può preparare una lozione lenitiva e rinfrescante per la pelle frullando la polpa di un cetriolo e passandola al colino. Poi si aggiunge un cucchiaino di argilla verde ventilata e quindi si mescola. La lozione va applicata sulle parti che scottano per il troppo sole, continuando a tamponare la pelle con il liquido. Il cetriolo è idratante, l'argilla lenitiva, entrambi rinfrescanti.
0: Consigli pratici.
1: Piccoli segreti per sentirsi sazi. Se capita di mangiare ma senza sentirsi sazi, la spiegazione è che ci vogliono almeno 20 minuti dal momento in cui si inizia a mangiare prima di avvertire il senso della sazietà. Per questo è importante imparare a mangiare lentamente. Per non esagerare nel mangiare, è utile prendere un solo boccone alla volta, masticare a lungo, bere a piccoli sorsi, ma anche utilizzare posate piccole, come quelle da dessert.
0: Hanno detto...
1: Non c'è cammino troppo lungo per chi cammina lentamente, senza sforzarsi. Non c'è meta troppo alta per chi vi si prepara con la pazienza. Jean de la Bruyère. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Vola.

0: Turn the truck.
1: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo

0: FlySpot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud
0: FlySpot.
3: Tra poco su Radio Fly l'oroscopo.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon martedì 18 agosto a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno alle Elena, i Gianluigi all'ascolto e non. Sono invece nati in data 18 agosto il regista Roman Polanski, l'attrice Shelley Winters, Robert Redford, il cantante Mika, Sergio Castellitto e Geppi Cucciari. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 26esimo grado del Leone, visto che sei un entusiasta, sarei anche molto fortunato. Questo grado dello zodiaco sente l'influsso di Marte, la cui forza e decisione ti aiuteranno. Sei pratico, laborioso e il tuo successo non potrà cambiare la tua innata semplicità. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo 18 per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. Per indole non siamo possessivi, ma può succedere che un tarlo lavori e insinui sospetti. Non andiamo a dormire con questo dubbio, verifichiamo di persona. Tranquillizziamoci sull'economia. Viaggiamo, sì, sul filo del rasoio, ma Saturno ci rende oculati, non ci taglieremo. Toro, non diamo troppo peso ai contrasti di coppia, basta un pizzico di leggerezza per farli svanire. La gelosia si insinua e ci invita a riflettere. Abbiamo le prove dei nostri sospetti o è pura fantasia? Gemelli, gli amici instaurano intorno a noi un clima sereno ma comunque dinamico, comunicativa in crescita, che permette anche di rinsaldare qualche rapporto. Con uno straordinario autocontrollo riusciamo a tamponare una faccenda che rischiava di rivelarsi pericolosa. Cancro, le questioni d'amore sono un po' confuse, ma l'ingresso della Luna in Scorpione mostra uno spiraglio. Reagire è il primo passo per uscire dalle nebbie. Possiamo nella professione dimostrare la nostra serietà, farci notare da una persona importante e raccogliere il suo applauso. Leone, scegliamo un luogo tranquillo per stare un po' in solitudine, scrivere, dipingere, fare meditazione e liberarci dalla sensazione di essere controllati a vista. Nei rapporti personali proviamo a tendere la mano per primi, anche se la ragione è dalla nostra, comportiamoci da signori. Vergine, le energie sono buone, ma il lavoro ci stanca, soprattutto quando, senza un motivo plausibile, ci cambiano turni e mansioni e ci tocca ripartire da zero. Deleghiamo o rimandiamo almeno gli impegni più gravosi. Focalizziamoci sulle novità, senza timore di esplorare. Bilancia, giornata serena, senza strepiti né motivi per cui allertarsi. Per quelli che tornano o partono per le ferie, è piacevole rivedere luoghi e persone. La situazione affettiva è in subbuglio, ma la cosa ci stuzzica. Tenerezze e coccole non devono mai mancare. Scorpione, restiamo radicati nelle certezze acquisite, i veri amici, la famiglia, il senso logico, piuttosto che perderci a rincorrere obiettivi che non ci appartengono. Scossi da un risultato inferiore alle aspettative, uno spunto per riflettere sui motivi e aggiustare il tiro. Sagittario, un amico con cui ci siamo confidati di recente agisce da alleato e ci spiega la sua intuizione. Cogliamo al volo il suggerimento e ringraziamo. Se ci sono faccende da sistemare, cerchiamo di concluderle in fretta, ma senza sottovalutare i dettagli. Capricorno, gli amici fanno molto per noi con poche parole e tanti fatti. Quando ci suggeriscono di restringere il raggio d'azione, ascoltiamo il loro suggerimento. La Luna in Scorpione sottolinea l'importanza di coltivare un progetto comune, di costruire ponti, non barricate. Acquario, se in amore continuiamo a guardarci le spalle, non vediamo che abbiamo davanti un'altra splendida opportunità. Un nuovo sentimento sta sbocciando, coltiviamolo. A metterci in guardia dalle delusioni ci sono i familiari. Ci vogliono bene, ma non ci danno ragione. Pesci, ogni questione, anche quella amorosa, ha due facce. Dobbiamo valutarle entrambe. Una spesa consistente incide sul bilancio, ma i risultati in fatto di benessere valgono tutto il prezzo pagato. E per chiudere, come abitudine, una citazione, quell'odierna dice così: ciò che sta dietro di noi e ciò che sta davanti a noi sono piccole cose rispetto a ciò che sta dentro di noi. Ralph Waldo Emerson.
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
3: Ma no, ma no.
2: Manomano.
3: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un viaggio tra le sciocchezze che circolano sulla salute. Iniziamo dallo scrocchiare le dita. Si pensa infatti che faccia venire l'artrite, ma in realtà lo schiocco è provocato dall'esplosione delle bollicine d'aria che si formano nel fluido sinoviale, che ha lo scopo di nutrire i tessuti e lubrificare le giunzioni articolari. Numerosi studi hanno cercato di capire se l'abitudine di piegare le mani per sentire questo rumore sia dannosa, ma non è stato trovato alcun legame con l'artrite. Certo, gli scocchiatori compulsivi potrebbero andare incontro a un movimento anomalo di rotazione dell'articolazione che, portato a lungo, potrebbe causarne l'infiammazione. Bisogna bere almeno 8 bicchieri d'acqua al giorno. Beh, mantenersi idratati è importante, ma il nostro corpo sa esattamente come regolarsi e non occorrono poi così tante rigide imposizioni. Ci si idrata infatti anche mangiando frutta, verdura, bevendo tè, latte, tisane, caffè. E la teoria degli 8 bicchieri fu diffusa per la prima volta nel 1945 da una prescrizione della Food and Nutrition Board, un'organizzazione statunitense per la sicurezza nell'ambito della nutrizione, però non è supportata da evidenze scientifiche. Le supposte sono più efficaci le compresse? Beh, non è vero, è il tipo di assorbimento che cambia e che rende preferibile l'una o l'altra soluzione. A parità di principio attivo, i farmaci in supposta sono assorbiti più lentamente dall'organismo rispetto a quelli in compresse, capsule o altro. Inoltre l'assorbimento è solo parziale ed è per questo che il loro dosaggio è in genere più alto rispetto ad altre preparazioni. La sbornia del giorno dopo si cura bevendo? No, fare colazione con un Bloody Mary il primo dell'anno non farà certo sentire meglio. L'alcol infatti ha un effetto diuretico e l'unica conseguenza è quella di disidratazione maggiore. E dopo una sbronza infatti il nostro fegato deve cercare di eliminare l'etanolo dal quale è rimasto intossicato, quindi bere di nuovo porta ovviamente a un peggioramento. Sulle scottature metti il burro e passa tutto? Beh, no, in realtà è un luogo comune che non ha nessun fondamento medico e oltre a essere inutile perché il sollevo che dura da poco dura poco è anche controproducente perché potrebbe favorire le infezioni. È molto meglio infatti sciacquare la scottatura con acqua fredda, ricorrere a pomate apposite o recarsi al pronto soccorso. Se ha le mestruazioni, niente bagno. Proibizioni e inibizioni come non fare il bagno, non lavarsi i capelli, persino non fare il bucato hanno accompagnato il ciclo mestruale fin dall'antichità. Queste superstizioni non hanno nulla di scientifico. Dedicarsi ad attività rilassanti o fare del movimento durante il ciclo infatti aiuta a contrastare gli sbalzi di umore e il malessere dovuto al flusso, oltre che favorire una corretta igiene. L'unica cosa è che bisogna fare attenzione a non lavarsi con acqua troppo fredda. Ti sta crescendo la pancia da birra? Beh, non è la birra che fa ingrassare, ma il fatto che, essendo la quantità d'alcol che contiene in genere ridotta, 110 calorie al litro contro 160 del vino rosso, si tende a berne in grandi quantità. Inoltre, la birra viene bevuta spesso con snack poco salutari, che quindi fanno accumulare grasso. Sembra che il detto sia nato dal fatto che i tedeschi, noti consumatori di bionde, siano spesso panciuti, ma i giapponesi, che amano altrettanto la birra, non lo sono affatto. Mangiare le carote favorisce la visione notturna. La vitamina A contenuta nelle carote fa bene alla vista, ma le quantità umanamente assumibili di questi ortaggi non fanno miracoli e non danno certo dei superpoteri a cui spesso sono associate. Durante la Seconda Guerra Mondiale, per tenere segreto l'utilizzo del radar, i piloti britannici della RAF misero in giro una voce che li vedeva capaci di vedere bene anche al buio grazie a una dieta ricca di carote. E beh, il falso mito nasce proprio da questo. Finiamo poi con non prendere freddo che ti ammali. Beh, è vero che raffreddori e influenza aumentano leggermente con l'arrivo della brutta stagione, ma non è il freddo che ci fa ammalare, sono le sue conseguenze. Le basse temperature riducono le riserve di muco che di norma proteggono le vie respiratorie da patogeni, lasciandoci più esposte alle infezioni. Inoltre con il freddo tendiamo a passare più tempo al chiuso, dove l'aria è spesso troppo secca, la ventilazione è scarsa, un'abitudine che favorisce ovviamente la trasmissione di virus e batteri. E adesso finiamo la prima parte, quindi vi aspetto l'appuntamento di domani. Ciao!
4: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Manomano. Manomano.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è martedì 18 agosto 2026. Il sole sorge alle 6:11, tramonta alle 19:56, ora legale. La luna sorge alle 12:34 e tramonta alle 22:24, luna crescente. La chiesa ricorda Santa Elena e Beata Paola Montaldi.
0: Accadde oggi.
1: Il 18 agosto del 1903 l'ingegnere tedesco Karl Jato faceva volare in un campo nei pressi di Hannover il primo modello di aeroplano motore. Data la scarsa potenza del motore, si trattò di un volo di soli 18 metri a circa un metro di altezza da terra, effettuato tuttavia 4 mesi prima del volo del Wright Flyer dei fratelli Wright.
0: Benessere naturale.
1: Lozione rinfrescante. Si può preparare una lozione lenitiva e rinfrescante per la pelle frullando la polpa di un cetriolo e passandola al colino. Poi si aggiunge un cucchiaino di argilla verde ventilata e quindi si mescola. La lozione va applicata sulle parti che scottano per il troppo sole, continuando a tamponare la pelle con il liquido. Il cetriolo è idratante, l'argilla lenitiva, entrambi rinfrescanti.
0: Consigli pratici.
1: Piccoli segreti per sentirsi sazi. Se capita di mangiare ma senza sentirsi sazi, la spiegazione è che ci vogliono almeno 20 minuti dal momento in cui si inizia a mangiare prima di avvertire il senso della sazietà. Per questo è importante imparare a mangiare lentamente. Per non esagerare nel mangiare, è utile prendere un solo boccone alla volta, masticare a lungo, bere a piccoli sorsi, ma anche utilizzare posate piccole, come quelle da dessert.
0: Hanno detto...
1: Non c'è cammino troppo lungo per chi cammina lentamente, senza sforzarsi. Non c'è meta troppo alta per chi vi si prepara con la pazienza. Jean de la Bruyère. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: 98.5 106.1, le radiofrequenze della tua radio.

0: Flyspot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon martedì 18 agosto a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno alle Elena e Gianluigi all'ascolto e non. Sono invece nati in data 18 agosto il regista Roman Polanski, l'attrice Shelley Winters, Robert Redford, il cantante Mika, Sergio Castellitto e Geppi Cucciari. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 26esimo grado del Leone, visto che sei un entusiasta, sarei anche molto fortunato. Questo grado dello zodiaco sente l'influsso di Marte, la cui forza e decisione ti aiuteranno. Sei pratico, laborioso e il tuo successo non potrà cambiare la tua innata semplicità. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo 18 per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. Per indole non siamo possessivi, ma può succedere che un tarlo lavori e insinui sospetti. Non andiamo a dormire con questo dubbio, verifichiamo di persona. Tranquillizziamoci sull'economia. Viaggiamo, sì, sul filo del rasoio, ma Saturno ci rende oculati, non ci taglieremo. Toro, non diamo troppo peso ai contrasti di coppia, basta un pizzico di leggerezza per farli svanire. La gelosia si insinua e ci invita a riflettere. Abbiamo le prove dei nostri sospetti o è pura fantasia? Gemelli, gli amici instaurano intorno a noi un clima sereno ma comunque dinamico, comunicativa in crescita, che permette anche di rinsaldare qualche rapporto. Con uno straordinario autocontrollo riusciamo a tamponare una faccenda che rischiava di rivelarsi pericolosa. Cancro, le questioni d'amore sono un po' confuse, ma l'ingresso della Luna in Scorpione mostra uno spiraglio. Reagire è il primo passo per uscire dalle nebbie. Possiamo nella professione dimostrare la nostra serietà, farci notare da una persona importante e raccogliere il suo applauso. Leone, scegliamo un luogo tranquillo per stare un po' in solitudine, scrivere, dipingere, fare meditazione e liberarci dalla sensazione di essere controllati a vista. Nei rapporti personali proviamo a tendere la mano per primi, anche se la ragione è dalla nostra, comportiamoci da signori. Vergine, le energie sono buone, ma il lavoro ci stanca, soprattutto quando, senza un motivo plausibile, ci cambiano turni e mansioni e ci tocca ripartire da zero. Deleghiamo o rimandiamo almeno gli impegni più gravosi. Focalizziamoci sulle novità, senza timore di esplorare. Bilancia, giornata serena, senza strepiti né motivi per cui allertarsi. Per quelli che tornano o partono per le ferie, è piacevole rivedere luoghi e persone. La situazione affettiva è in subbuglio, ma la cosa ci stuzzica. Tenerezze e coccole non devono mai mancare. Scorpione, restiamo radicati nelle certezze acquisite, i veri amici, la famiglia, il senso logico, piuttosto che perderci a rincorrere obiettivi che non ci appartengono. Scossi da un risultato inferiore alle aspettative? Uno spunto per riflettere sui motivi e aggiustare il tiro. Sagittario, un amico con cui ci siamo confidati di recente agisce da alleato e ci spiega la sua intuizione. Cogliamo al volo il suggerimento e ringraziamo. Se ci sono faccende da sistemare, cerchiamo di concluderle in fretta, ma senza sottovalutare i dettagli. Capricorno, gli amici fanno molto per noi con poche parole e tanti fatti. Quando ci suggeriscono di restringere il raggio d'azione, ascoltiamo il loro suggerimento. La Luna in Scorpione sottolinea l'importanza di coltivare un progetto comune, di costruire ponti, non barricate. Acquario, se in amore continuiamo a guardarci le spalle, non vediamo che abbiamo davanti un'altra splendida opportunità. Un nuovo sentimento sta sbocciando, coltiviamolo. A metterci in guardia dalle delusioni ci sono i familiari. Ci vogliono bene, ma non ci danno ragione. Pesci, ogni questione, anche quella amorosa, ha due facce. Dobbiamo valutarle entrambe. Una spesa consistente incide sul bilancio, ma i risultati in fatto di benessere valgono tutto il prezzo pagato. E per chiudere, come abitudine, una citazione, quell'odierna dice così: ciò che sta dietro di noi e ciò che sta davanti a noi sono piccole cose rispetto a ciò che sta dentro di noi. Ralph Waldo Emerson.

0: E allora ben trovati a tutti gli ascoltatori di Radio Fly, e oggi è un ben trovati particolare. Infatti questa è una prima puntata. È una prima puntata di un nuovo programma di Radio Fly, un programma che si occuperà di cucina, ma anche di prodotti, di territorio, di stagionalità. E non sarò sola ovviamente in questo percorso, ma la vera protagonista di questa trasmissione è la mia compagna di avventure, che vi vado a presentare, Daniela Gori.
1: Buongiorno a tutti e ben ritrovati, finalmente direi.
0: Finalmente, perché questo programma ha richiesto una lunga preparazione, perché metterci insieme non è facile, insomma. Quindi quello che vedete oggi è proprio una cosa straordinaria.
1: Per noi è un'emozione, un'eccezionalità veramente.
0: Assolutamente.
1: È stato fantastico.
0: E noi saremo qui a tenervi compagnia una volta al mese, e per ogni mese presenteremo un prodotto del territorio e andremo a proporre delle ricette. Non solo di cucina.
1: No, noi siamo fantasiose in questo.
0: Esatto.
1: E andremo a scavare in tutti gli aspetti del prodotto tipico, quindi con tutte le sue particolarità.
0: Esatto. Magari daremo anche delle ricette, che ne so, di cosmetici, di vari intrugli, pozioni magiche, insomma, aspettatevi di tutto.
1: Sì, sì, da noi di tutto.
0: Le ricette ci sono, ma non si sa di cosa. Soprattutto cercheremo di non cadere sullo scontato e quindi di dare ricette che tutti conosciamo. Ma presentiamo la vera protagonista di questa prima puntata. Infatti il mese di ottobre, devo dire che non ci ha lasciato dubbi il mese di ottobre.
1: No, infatti
0: un mese di passaggio, molte verdure sono ancora di passaggio, no? E nel mese di ottobre si trova qualche rimanenza dell'estate, qualche assaggio dell'autunno, inizia la stagione dei cavoli, però inizia, finisce la stagione dei peperoni, però finisce, ma esplode la stagione della zucca.
1: Eh sì, la regina della tavola in ottobre non può essere altro che la zucca.
0: Sua maestà, sì. Versatilissima.
1: Ah, veramente.
0: Cioè, con la zucca puoi fare i cosmetici.
1: Non lo so,
0: ma questo non lo sappiamo.
1: Però si può dire che la zucca si può utilizzare dall'antipasto al fino dolce. Al dolce.
0: Assolutamente.
1: È una veramente talmente duttile che la puoi mettere ovunque. Poi,
0: sì.
1: Per ogni cosa c'è una zucca diversa in base alle sue proprietà,
0: alle necessità,
1: naturali, sì, certo.
0: Anche all'apporto idrico che ha quella,
1: sì,
0: zucca, perché alcune sono più acquose, altre meno, quindi magari per i dolci meglio scegliere una zucca più asciutta.
1: Sì, sì, è vero. E poi soprattutto noi in Toscana ne abbiamo una in particolare di zucca che viene coltivata, e siamo proprio...
0: E allora dici qual è?
1: Territorio. La zucca Lardaia si chiama, che viene coltivata,
0: eccola,
1: preciso,
0: qua,
1: quella lì, che viene coltivata soprattutto in Val d'Arno, ma ad Arezzo è quella coltivata per eccellenza, ma non solo, nelle province di Arezzo, Siena e Firenze questa la fa da padrona.
0: E lei la zucca per noi.
1: Sì, per noi toscani.
0: Diciamo che per i nostri nonni era lei. Ora,
1: sì,
0: sai, è un po' diverso, magari c'è un po' più di promiscuità, di...
1: Sì, perché comunque siamo...
0: Di contaminazione regionale,
1: brava.
0: Però per i nostri antenati la zucca era questa.
1: La zucca era questa. Io mi ricordo infatti mia nonna che la coltivava tutti gli anni. Ma coltivava sia per mangiarla, ma anche per darla poi alle galline,
0: certo.
1: Perché noi, ma non solo le galline la mangiano, e qui entri in gioco te, perché sugli animali sei te la ferrata.
0: Assolutamente, assolutamente. Sì, sì, le zucche sono... Ti voglio raccontare un aneddoto. Questa non lo sapevo, ma anche i topi mangiano le zucche. Mi è capitato di avere un topolino che viveva nel nostro giardino, e non ti dico per prenderlo, ovviamente in maniera del tutto innocua, e spostarlo.
1: Certo.
0: Praticamente una sera abbiamo lasciato una zucca delica.
1: Vedi?
0: Se proprio si vuole essere precisi, quindi è una zucca un po' più del nord.
1: Sì, sì.
0: L'abbiamo comprata e lasciata su un tavolo in giardino, e la mattina era, hai presente quando nei cartoni animati mangiano la mela e rimane solo il torsolo?
1: Sì.
0: Era in quel modo.
1: No, fantastica. Ma gli hai fatto una foto, spero.
0: Guarda, ce l'ho una foto di quel momento.
1: Allora
0: sì,
1: ce la devi portare.
0: E anche
1: la
0: del topo
1: volta.
0: Che poi quando l'abbiamo presa era bello in carne.
1: Ci credo. Perché sì, la zucca poi ha...
0: No, gli animali, tu, ma se pensiamo agli animali del bosco, gli animali erbivori, mangiano le zucche perché poi è dolce, quindi piace un po' a tutti, è molto nutriente.
1: Molto nutriente, infatti una particolarità della zucca che molte persone la ritengono un carboidrato, in realtà non lo è. Non è un carboidrato e anzi è piena di vitamine,
0: fibre,
1: poi ha la sua parte acquosa, quindi è veramente piena di nutrienti anche per noi, soprattutto è molto indicata anche nelle diete. Ora va molto anche la dieta chetogenica, quindi è indicata anche su quella, la dieta vegetariana, la dieta, qualsiasi dieta, la zucca si può mangiare perché non è un carboidrato.
0: Senti, però me l'hai servita su un piatto d'argento e prima, vai, mentre ci stavamo preparando, mi hai raccontato di come veniva cucinata tipicamente in Toscana la zucca, che non è indicata in tutte le diete, solo nelle diete all'ingrasso.
1: Sì, quella proprio all'ingrasso. Perché noi toscani siamo amanti della frittura
0: rifatta
1: con il pomodoro, quindi ho trovato un aneddoto dove dicono che la ricetta tipica, quindi che veniva cucinata qui in la maniera più tipica della Toscana, era fritta e rifatta con il pomodoro. Quindi ho detto no, non è possibile, anche quella. Sì, anche quella.
0: Esatto.
1: Anche quella veniva fritta e rifatta. Però ovviamente poi dopo c'è la parte dove veniva fatta
0: in vellutata
1: con le patate, perché alla fine era un piatto povero la zucca,
0: sì,
1: e quindi quando sapevi la zucca, le patate e una cipolla avevi già fatto praticamente la cena.
0: La classica zucca al forno.
1: Certo, la zucca al forno che poi è buonissima. Poi se vogliamo andare nell'elaborato ci sono i ravioli di zucca.
0: Anche questi tipici un po' più del nord.
1: Sì, però anche visto
0: anche del Casentino, è vero, anche loro amano tortelli, eccetera.
1: E come
0: sì,
1: sono?
0: E come sono? e poi si diceva appunto dei valori nutrizionali, no? E a me mi piacerebbe qui aprire una piccola parentesi, ovvero perché anche in questo nostro programma abbiamo scelto di parlare di stagionalità. Perché molto spesso le verdure che sono di stagione nel nostro territorio sono proprio perfette per darci quello che ci serve in quel momento dell'anno.
1: Bravissima, sì. Perché noi non ci facciamo caso.
0: Non ci facciamo più caso perché ci sembra che le zucchine ci siano sempre, che...
1: Questo deriva anche dall'apertura dei mercati, in tutto il mondo noi troviamo le verdure in tutto l'anno, anche quelle che sono fuori stagione perché
0: esatto,
1: vengono coltivate in altri paesi. In realtà bisognerebbe comunque sia tornare un attimino indietro, perché come hai detto te, le verdure che sono di stagione ci danno quell'apporto nutrizionale che ci serve poi per affrontare anche il mese, quindi il periodo dell'anno in cui stiamo vivendo. Anche perché la zucca già dal colore, se la guardiamo, ci riporta un po' alle carote, no? E infatti la zucca è piena di beta carotene.
0: Eh sì.
1: Quindi anche quello, cioè il colore della zucca ci riporta sempre ai nutrienti che ha dentro.
0: Ora sto facendo vedere un po' di zucche.
1: Bravissimo.
0: Per chi ci segue in video.
1: Sì.
0: Sono tutte in effetti di questo colore.
1: Sì, ci sono poche varianti che hanno un colore verdastro, giallastro, però la maggior parte hanno quel colore aranciato, giallognolo.
0: Sì.
1: E quindi
0: sì, sì,
1: quello
0: tipico,
1: è
0: tipico.
1: Tipico.
0: Sì. Tipico di quel buonissimo risotto con la zucca.
1: Mamma mia.
0: Che è proprio il cliché, no? Di questa stagione.
1: Sì, sì, sì. Questo anche perché, no? Poi si va nella stagione fredda e la zucca, se ci pensi bene, è quella verdura che è adatta per fare piatti caldi.
0: Sì.
1: Piatti caldi che oggi, cioè che nel mese di ottobre, ci riscaldano, perché abbiamo bisogno, iniziamo ad avere bisogno, il corpo ce lo richiede, non più di piatti freddi,
0: non più delle insalatone,
1: no,
0: ma
1: di piatti caldi.
0: E poi se ci pensi si sposa proprio benissimo anche per esempio ai funghi.
1: Sì.
0: E quindi proprio la stagionalità che ritorna.
1: Al formaggio,
0: sì.
1: Perché il formaggio inizia a essere già ad ottobre un piatto comunque sia delle nostre diciamo delle nostre riserve, cioè si produce, si tiene in...
0: Sì, infatti si sposa benissimo ai formaggi che sono stagionati o ai gorgonzola per esempio, che comunque richiedono una maturazione,
1: sì.
0: Non più ai formaggi freschi che
1: no.
0: Ci sono a marzo.
1: No. Il marzolino con la zucca non c'entra
0: esatto,
1: niente.
0: Esatto, l'insalata di zucca e marzolino.
1: No, direi che non ha proprio un gran sapore.
0: No.
1: Ci vuole un formaggio tosto per essere accostato alla zucca.
0: Eh sì, che compensi un po' anche la dolcezza della zucca.
1: Sì. E lì consideriamo anche sul periodo di semina, perché la zucca è vero che noi arriviamo ad ottobre a mangiarla, ma la zucca la
0: bisogna pensarci per tempo.
1: Già, la semina è i primi di maggio e
0: sì.
1: Necessita tanta acqua.
0: Tantissima
1: perché,
0: acqua, sì.
1: Perché poi deve arrivare alla maturazione che ovviamente arriva in questo periodo. Il tralcio più importante, quindi il principale tralcio, può fare due zucche, mentre il tralcio, quello secondario, ne può arrivare a fare altre due. Quindi per una pianta di zucca potremmo avere quattro zucche.
0: Quattro zucche, se va bene.
1: Se
0: ovviamente.
1: Va bene, perché se no, minimo sono due, insomma, uno per tralcio. Se non si secca un tralcio. Poi, ecco.
0: E succede anche questo, te lo dico per esperienza.
1: Sì, me lo so. E quindi insomma diciamo che c'è tante accortezze. Sembra una pianta che non abbia bisogno di niente, in realtà è delicata, quindi bisogna avere un terreno ben concimato, ben irrigato, i
0: anche
1: tralci,
0: perché deve stare tanto tempo nel campo.
1: Sì, tanto tempo nel campo e alla giusta distanza,
0: sì.
1: Perché poi si sviluppa e quindi ci vuole almeno a 2 metri ogni pianta deve stare, perché
0: sì.
1: Se no non c'è lo sviluppo del tralcio.
0: Bellissimi i campi di zucca, tra l'altro l'abbiamo messo come sfondo,
1: sì.
0: Oggi lo voglio mostrare un attimo perché fanno veramente ottobre.
1: È meraviglioso, io poi
0: bellissimo.
1: L'adoro, io è un periodo questo che
0: sì,
1: mi piace particolarmente.
0: Che colori incredibili.
1: Sì.
0: Guarda, ne parlavo proprio l'altro giorno con mio marito, un mese bellissimo ottobre.
1: Sì. Poi è quella preparazione all'inverno.
0: Che però non è inverno.
1: No, perché ancora le temperature sono miti.
0: Sì, esatto,
1: però
0: puoi fare le cose senza sudare, dormi bene.
1: Brava, sì.
0: Cioè.
1: Però inizi già a prepararti, quindi già con lo spirito di andare verso i mesi freddi.
0: Però prende il meglio sia
1: sì.
0: Dell'inverno che dell'estate.
1: Sì.
0: È proprio un mese calmo.
1: Brava, sì, si inizia a
0: mentre la primavera
1: la
0: è briosa, no? Che è comunque bella, però è risveglio, è brio. Invece ottobre è proprio un bel mese.
1: Io lo chiamerei più il mese del rilassamento,
0: sì.
1: Perché si arriva da un periodo che è la primavera e l'estate che sono agitatissimi.
0: Faticosi, sì.
1: E così corre.
0: Anche perché le scuole sono chiuse.
1: Sì, brava. Il terrore delle mamme. Quindi si ritorna che aprono le scuole finalmente.
0: È bellissimo. Ci credo che ci piacciono questi campi di zucca.
1: Ci credo, sì. Si possono anche ammirare con tranquillità. E quindi si ritorna a essere un pochino più cadenzati nelle giornate.
0: Sì, un po' più regolari,
1: sì.
0: Un po' più...
1: Quindi
0: sì.
1: Il mese del rilassamento.
0: Bello,
1: potrebbe
0: bello.
1: Anche associare allo yoga.
0: E della cucina.
1: Sì.
0: Infatti, dai, dici un po' di varietà, parliamo di varietà.
1: Allora, le varietà...
0: Ce ne sono tantissime.
1: Oh mamma.
0: C'è veramente un...
1: È un mondo.
0: Un mondo. La prima divisione tra commestibili e non commestibili.
1: Sì.
0: Ci sono anche quelle non commestibili e ornamentali, ma limitiamoci a dire...
1: Allora, su quelle commestibili noi ne vediamo sulle nostre tavole due tipi principali. La delica, che è quella...
0: La mostro.
1: Sì, perché poi peraltro è la preferita di Valentina.
0: Vero,
1: questa.
0: Vero. Io da quando l'ho scoperta, tra l'altro, ho una cara amica che vive nella zona di Mantova,
1: sì.
0: Che me ne porta di buonissime.
1: Perché
0: buonissime.
1: È proprio in quella zona lì che viene prodotta la delica. Più che altro è molto diffusa in Sicilia questa varietà. è proprio una delle più coltivate, più consumate, perché è più duttile nei
0: piatti. buonissima, non è tanto acquosa.
1: No, infatti può essere consistente. Ci puoi fare anche il pane. Ci puoi fare il pane, ci puoi fare i dolci, è anche adatta per fare i ripieni della pasta.
0: Io faccio un dolce buonissimo, in effetti, con la zucca, che è una cheesecake alla zucca.
1: È buonissima,
0: sì.
1: Immagino. E questa è proprio affidabile perché è asciutta, è una varietà asciutta.
0: Sì. Perché poi no, se ti serve più idratata perché devi fare un risotto, puoi aggiungere acqua, però certo. È sempre difficile invece toglierla, no?
1: E infatti questa è la più consumata.
0: Sì, vedi?
1: Sì, è la più consumata.
0: Quindi non sono una su mille.
1: No, assolutamente.
0: Chi l'assaggia poi la sceglie.
1: Sì, decisamente sì. In più c'è quell'altra che è praticamente anche questa inizia a essere molto consumata.
0: È vero.
1: Che è questa parte, ha la particolarità di essere a forma di pera, però si chiama butternut.
0: Butternut.
1: Sì, perché praticamente viene utilizzata anche in forno, questa si può fare anche in forno, è semplice da sbucciare.
0: È vero, ha una buccia poi tutta liscia, quindi sì, facile, sì, è vero. Sì. Ha la parte alta che non ha nemmeno i semi.
1: Brava, è solo concentrata nella parte bassa, sì. Quindi quando l'apri non hai da cavare tutti i semi,
0: esatto,
1: scavare,
0: sì.
1: È solo lì, e quindi con un cucchiaio porti via tutto, è semplicissima.
0: Sì, sì, è vero.
1: E qui poi ci sarà la nostra ricetta su questa.
0: Ti vedevo che gli occhi ti brillavano, sì. Su questa zucca.
1: Sì, perché per me è stata una scoperta, soprattutto per mio marito, perché lui non adora la zucca.
0: Quindi oggi ricetta anche per i non amanti della zucca.
1: Sì.
0: Tanta roba.
1: Sì, questa sì, è proprio questa l'aspetto fondamentale della zucca, sia per gli amanti che per quelli che non la tollerano,
0: sì.
1: Soprattutto il dolce della zucca. E può essere anche mangiata da chi, ci sono delle ricette proprio adatte a chi non tollera il dolciastro.
0: E invece è un ortaggio che i bambini adorano.
1: Sì.
0: I bambini proprio adorano.
1: Allora, io l'ho provata in tutte le salse, devo dire, perché è un... io l'adoro la zucca, quindi proprio per me sfondi una porta aperta. E allora, ci ho fatto le patatine di zucca in friggitrice ad aria. Sono volate praticamente, io ne ho assaggiate una e anche quelle, va sicuro che anche quelli che non mangiano la zucca le mangiano.
0: Immagino.
1: Sì.
0: Anche poi le presenti come patatine.
1: Cioè già patatine di zucca.
0: Cioè, non è che le chiami zucchine, le chiami comunque patatine. Perché?
1: È già patatine, la zucca non l'hanno capita neanche, quando arrivano neanche in fondo.
0: Esatto.
1: Quindi sono già lì che le mangiano. In più l'ho provata anche grigliata.
0: Ah, vedi.
1: Grigliata che è buonissima. Io ho fatto la delica grigliata perché è meno acquosa,
0: certo,
1: rimane
0: quella
1: più
0: che si presta meglio,
1: solida,
0: sì, sì.
1: E devo dire che con un goccio d'olio e un pochino di sale, se volete
0: qualche frutta
1: esagerare
0: secca, sì. semi di zucca,
1: certo, i semi di zucca o anche l'origano,
0: sì.
1: Cioè, è spettacolare, la dovete provare. E in più tutte le ricette classiche, dalla vellutata, dai ravioli di zucca, al dolce,
0: gli gnocchi,
1: quelli al cucchiaio, quelli fatti senza cucchiaio, insomma,
0: fateli
1: classici.
0: Fateli come vi pare, insomma.
1: Ma fateli perché sono buonissimi.
0: Sì.
1: Anche semplicemente con un sugo di pomodorini.
0: Ma sì, anche
1: pinoli,
0: il classico burro e salvia.
1: Burro e salvia, quello che vi pare, veramente, quello sia da...
0: Poi io, sai, sono una fanatica anche dell'olio e parmigiano.
1: Sì, immagino.
0: Io. Quindi.
1: Ma anche perché, guarda, che non è scontato. La semplicità in cucina
0: paga.
1: Paga perché senti tutti i sapori.
0: Soprattutto quando si parla di materie prime eccellenti.
1: Perfetto. Perché se vuoi invece...
0: Non bisogna coprire, bisogna esaltare.
1: Brava, bisogna esaltare. Io sono di questa filosofia. Poi ci sono anche quelli che, ovviamente, i piatti elaborati sono buonissimi, per l'amor,
0: certo,
1: del cielo. Però se rimani sulla semplicità, senti, cioè è un'esplosione proprio di sapori in bocca che il palato veramente assorbe e ti dà un... cioè ti apre un mondo organolettico.
0: Sì. E poi il nostro programma è anche un po' un ritorno alle radici, no?
1: Brava,
0: e quindi
1: sì. Noi
0: invece... è un po' questo il nostro messaggio.
1: Perfetto, perché noi vogliamo riportarvi un attimo indietro nel mondo in cui si corre giornalmente.
0: Prendervi tempo.
1: Prendetevi il vostro tempo, la cucina è meravigliosa, la cucina è dedizione, è amore e soprattutto è conoscenza dei prodotti.
0: Sì.
1: Bisogna riscoprire anche le piccole attività che producono e vendono, e è proprio lì che si nasconde il prodotto buono che è cucinato e esplode
0: meglio in bocca. E poi anche un po' il tornare a volte a fare le cose, perché a volte noi anche in un periodo storico in cui insomma l'economia domestica conta, perché la spesa costa e i prodotti aumentano in maniera esponenziale, si potrebbe riscoprire che in realtà fare un piatto di tagliatelle buonissime ha un costo veramente irrisorio.
1: Bravissima. Soprattutto se si va a prendere i prodotti stagionali, il costo è minore.
0: È minore, e poi ha un grande vantaggio che ci dedichiamo del tempo, magari insieme alle persone che amiamo, in famiglia.
1: Ai bambini.
0: Per me, ti dico la verità, è un'abitudine un po' da tutta la vita. Quando ero adolescente mi guardavano un po', ma questa fa la pasta in casa la domenica, però insomma svitata.
1: Allora sono svitata anch'io,
0: però una cosa che mi sono portata avanti è comunque i miei bambini, quando ricercano anche un momento d'attenzione da me, non è raro che mi chiedano: mamma, facciamo la pasta con le mani.
1: Perché è quello, perché la cucina è amore, e amore ma non solo in quello che prepari, ma anche con chi lo prepari. È attenzione a tutto, cioè è un momento che rimarrà impresso nella mente di tutti. E quindi io mi ricordo ancora quando cucinavo con mia nonna.
0: Anch'io, da lì viene il mio fare la pasta.
1: Il momento più bello era stare in cucina. Io poi ancora ho quel, cioè se ripenso a mia nonna, il piatto che mi è sempre piaciuto tanto di lei è il coniglio fritto. È il coniglio fritto perché quando lo cucinava sprigionava quel profumo che, anche se era, perché si mangiava all'ora delle galline a casa mia, quindi immaginatevi, verso le 5 iniziava a cuocere questo coniglio e io facevo come Poldo coi panini, che salivo su dalle scale di corsa e mi prendevo la coscia del coniglio e me la mangiavo per merenda. E quello è il momento migliore, perché poi mi fermavo a guardare la maestria
0: i gesti,
1: nel farlo, nel cucinarlo, nell'amore che ci metteva, nell'attenzione. Una cosa che è la passione,
0: Passione per me questa cosa qui sono gli gnocchi, invece, che da noi si chiamavano topini.
1: Sì che erano buonissimi anche quelli. Ma cosa c'è che non è buono in Toscana, nella nostra tradizione?
0: Ma infatti a proposito di questo, io lo so, ti vedo che da un po' ti brillano gli occhi, e quindi dai, raccontamela questa ricetta.
1: Allora, questa è stata una scoperta anche per me, ovvero io ho preso come base la zucca Barnett Nut,
0: quindi
1: quella
0: questa,
1: a forma di pera sostanzialmente,
0: questa, che si trova facilmente nei supermercati.
1: Ovunque.
0: Intera, facilissima, si mantiene bene finché è intera, poi si può congelare, già pulita.
1: Sì, la zucca tutta, zucca tutta, soprattutto quelle che hanno meno acqua.
0: Sì, esatto, quindi questa è la delica perfetta.
1: Sì, mi raccomando, quelle che sono acquose non le congelate, perché quando andate a scongelarle è una pappa, non succede, c'è proprio da buttare. Questa qui invece si mantiene bene e si cucina molto bene in forno. Io cosa ho fatto? L'ho pulita, quindi l'ho aperta in due. Ho pulito, gli ho tolto la parte dei semi, ho preso la feta, l'ho divisa in due, quindi nella parte in cui concava, quindi dove avevo fatto
0: dove
1: questa buchetta,
0: erano i semi.
1: Sì, ci ho messo pomodorini sotto tagliati a metà, l'ho conditi dopo in realtà, perché poi dopo ci ho messo sopra la feta,
0: che è molto sapida,
1: quindi ci ho messo olio, sale, un po' di origano, e l'ho messa in forno in quel modo a 180 gradi per una 45 di minuti, ci vuole. Poi all'ultimo ho alzato un po' il forno, devo dire la verità, ma se volete potete fare anche dei tagli longitudinali sulla parte
0: che aiutano
1: alta
0: un po'. Mi raccomando, non tagliate la buccia, perché la buccia rimane il contenitore di questo piatto.
1: Perfetto, sì, è tutto un insieme, è bellina anche da vedere quando si porta in tavola. E una volta cotta, praticamente con la forchetta si inizia a grattare la zucca. zucca, quindi viene fuori questi fili di zucca immischiati con la feta e con i pomodorini. Se volete ci potete mettere anche qualche foglia di basilico, ma ora non è proprio stagionale, quindi anche evitando il basilico già è buono in quel modo il piatto.
0: Sì.
1: E praticamente la buccia vi fa da contenitore, è già impiattata.
0: E quindi un po' di pane, un po' di olio nuovo, direi, sì, vista la stagione.
1: Sì, olio nuovo, pane, e vi assicuro che mio marito quando l'ha vista in tavola mi ha guardato della serie "non ci provare".
0: Poi cos'è questa ciotola di zucca?
1: Sì, non è per me, vero? Poi quando gliel'ho fatta assaggiare un pezzettino l'ha divorata, perché il sapore, che non molto dolciastro, di questa varietà di zucca,
0: sì,
1: con la feta che copre comunque sia quella parte che residua del dolciastro, è un'esplosione di sapori, ma non si, uno se non sapesse che è zucca non ci arriverebbe.
0: Sì. Brava, un'ottima ricetta questa, proprio veramente, guarda, io ho un po' fame.
1: In effetti stuzzica l'appetito, guarda, davvero.
0: Sì.
1: E è saziante, perché la zucca ha il potere di saziare.
0: Sì, perché è nutriente.
1: Sì, sì.
0: Perché quindi, è molto nutriente.
1: Sì, quindi
0: è ricca di fibre, quindi ci riempie.
1: Ci riempie.
0: Poi questo,
1: sì,
0: secondo me con questa si mangia anche un po' di pane.
1: Sì, allora io l'ho mangiata senza pane.
0: Ah, vedi, brava la Daniele.
1: Sì, e quindi ti devo dire che non ho sentito la fame dopo, eh.
0: No, ci credo.
1: È stato
0: comunque
1: un piatto completo. Questo praticamente è un piatto completo, perché c'è la verdura, c'è il formaggio, quindi
0: è bello anche una contaminazione, proprio perché la feta dalla Grecia, un piatto molto mediterraneo ma contaminato. Bello, bello.
1: Noi siamo andati a trovare quella particolarità.
0: Sì, grazie Daniela, veramente.
1: Prego. E niente, ora però
0: ora bisogna farci paura.
1: Sì. Ora è arrivato il suo momento.
0: È arrivato il mio momento.
1: E questo è il momento della Valentina.
0: Sì, perché ovviamente io mi sono spostata. No, sono rimasta in cucina in realtà, perché è una pratica che di solito si fa comunque in cucina, e si fa con i bambini, si fa in questo, ma anche senza.
1: Sì,
0: si fa in questo periodo
1: anche senza.
0: E è molto divertente. Ovviamente io vi voglio parlare della zucca di Halloween. La zucca di Halloween, che è comunque una ricetta, perché ci sono delle procedure da seguire, e soprattutto ci sono delle zucche da scegliere. E qui ho scoperto che c'è un mondo.
1: Sì.
0: Infatti io ho sempre scelto di fare la classica zucca di Halloween con delle zucche non edibili, quindi la più tipica, quella che si trova ovunque nei supermercati. Io ho comprato anche i semi ma non mi sono nate. È proprio una zucca che prende il nome da questa festa, si chiama varietà Jack O'Lantern, che è proprio la leggenda di Halloween americana,
1: per la lanterna
0: per eccellenza. Esatto, ma si possono usare anche delle zucche commestibili, e si può andare a utilizzare poi la polpa che si va a togliere con il cucchiaio per cucinare. Però
1: e qui si risposa la delica.
0: Esatto, qui la delica è perfetta, ma anche la lardellata,
1: sì,
0: quelle più grosse, perfette. Comunque, qualsiasi zucca voi decidiate di usare, io mi atterrò alla tipica, ok? Quindi la zucca Jack O'Lantern, belle grosse, ne scegliete una che stia in piedi, perché altrimenti poi questo...
1: Vabbè, quelle poracce sono le forme che prendono quando crescono nel campo,
0: esatto,
1: nel terreno.
0: Poi ve la mettete su un bel tavolo, la guardate, scegliete dove intagliare e partite. Prima vi consiglio di fare i disegni di dove volete tagliare, e poi con un coltello. Questa è una pratica assolutamente da adulti.
1: Ecco, specifichiamolo, perché è la parte più pericolosa della zucca di Halloween.
0: Esatto, andate a togliere il coperchio praticamente.
1: Sì.
0: E a togliere, e questo invece è una cosa che diverte anche ai bambini, a togliere tutto il contenuto.
1: Con dei bei grembiuli, perché...
0: Sì, con dei coprimaniche o i guanti fino alle spalle, o la doccia pronta, insomma, scegliete voi. Andate a togliere tutti i semi, i filamenti che sono all'interno, con un cucchiaio, come si fa quando si cucina, fino a renderla più asciutta possibile, perché più sarà asciutta e più durerà.
1: Sì.
0: Quindi, ovviamente, che cosa si fa? anche se la zucca non è commestibile, non si butta via niente.
1: Bravissima. Perché lo spreco alimentare non
0: ci piace
1: nel nostro mondo.
0: Esatto, quindi si recupera e si vanno a buttare questi semi e anche la zucca, poi una volta che sarà passato Halloween, l'andremo a fare a pezzi e a buttare in un campo piuttosto che in un bosco, perché gli animali del bosco, oppure chi ha le galline, certo, chi ha questo genere di animali da cortile, assolutamente la zucca, anche se non è commestibile per noi, per loro è cibo. Sì. E quindi assolutamente non buttatela nei cestini, ma buttatela nei boschi, nei campi, nelle vigne, dove ci sono degli animali e dove, ahimè, se nessuno dovesse proprio mangiarla, farà da concime.
1: Bravissima, tutto è riutilizzabile in natura.
0: Assolutamente.
1: Dobbiamo ritornare a questa concezione che è molto molto importante.
0: Importante, quindi andiamo avanti, una volta svuotata andremo a intagliare anche degli spaventosissimi occhi, naso, bocca e viva la fantasia, decidete voi come farla, poi se vi fate un giro sul web è pieno,
1: ma anche meno
0: zeppo di idee.
1: Io direi che si può fare anche una zucca allegra,
0: anche allegra. Allegra, sì,
1: perché
0: sì,
1: a me
0: sì,
1: piacciono molto quelle che sorridono,
0: quella sdentata,
1: quelle,
0: sì, mi piace. Brava, io di solito faccio, sì, quella sdentata. Quella che sorride sdentata, sì,
1: non lo so, mi danno il senso dell'ottobre, cioè
0: sì,
1: quella...
0: perché poi Halloween è così, sì, fa paura, non fa paura, è uno scherzo, è gioco, è anche un po' speranza, un po'...
1: Oddio, Halloween e speranza io non ce lo vedo molto, però
0: ma sì, dai, perché
1: è
0: comunque
1: veduta,
0: in,
1: sì,
0: questo rapporto con l'aldilà che diventa anche scherzoso.
1: Certo.
0: Non solo cupo. Quindi, insomma, e questa zucca poi... Ah, ho il trucco, ho il trucco per farla durare di più.
1: Cioè?
0: Dovete spruzzare all'interno un pochino di lacca che comunque evaporerà poi, quindi non sarà pericolosa quando qualche giorno la andrete a mettere in un campo, assolutamente, perché non ci sarà più.
1: Parola di veterinaria,
0: Perché non ci sarà più, però vi terrà un pochino di più la zucca.
1: Okay? La mantiene.
0: La mantiene un pochino di più.
1: Secondo te la gelatina? Potrebbe essere una...
0: Andrebbe provata.
1: Noi la sperimenteremo.
0: Esatto. E poi via libera, insomma, la fantasia. Queste zucche mettetele sui balconi, sui giardini, dove volete, e a quel punto dolcetto scherzetto è servito.
1: Che poi c'è da dire anche un'altra cosa della zucca. Cioè, a breve ci sarà anche la festa che sta diventando molto famosa dalle nostre parti, a Foiano della Chiana, la festa della zucca.
0: Ecco.
1: E lì ci saranno, c'è anche la zucca world record quasi, perché viene premiata la zucca più grande, più grossa e più pesa, quindi figuriamoci, cioè, se non è nella nostra tradizione la zucca.
0: Assolutamente, assolutamente. Vedi, la zucca è un ortaggio che unisce il mondo.
1: Sì.
0: Unisce il mondo,
1: anche
0: pensa.
1: Perché è arrivata portata dagli spagnoli dall'America e poi invece è diventata una nostra pietanza tipica.
0: Sì, però proprio tra leggende, ricette, cucina, coltivazione, unisce il mondo, e quindi ci piace la zucca, ci piace ottobre, e questa prima puntata è volata via così. In un batter d'occhio.
1: Ci siamo divertite, ma lo sapevamo.
0: In un battito di ali di pipistrello, visto il momento.
1: Brava, brava.
0: Daniela, io ti ringrazio e ti do appuntamento a un altro bel mese, per me novembre.
1: Sì.
0: Sono nati i miei bambini. Perfetto. Quindi, insomma, per noi un mese di compleanni, sì, ma non vi faremo una lezione di cake design. No, parleremo di qualcos'altro che viene,
1: quindi,
0: dalle nostre radici.
1: Seguiteci, perché noi ci
0: torneremo
1: e torneremo con nuove ricette, nuovi intrugli e un nuovo mese.
0: Argomento.
1: Sì.
0: Daniela, grazie per questa prima puntata e ci vediamo alla seconda.
1: A presto. Ciao.

0: Sono le 6 e 45 minuti.
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un viaggio tra le sciocchezze che circolano sulla salute. Iniziamo dallo scrocchiare le dita. Si pensa infatti che faccia venire l'artrite, ma in realtà lo schiocco è provocato dall'esplosione delle bollicine d'aria che si formano nel fluido sinoviale, che ha lo scopo di nutrire i tessuti e lubrificare le giunzioni articolari. Numerosi studi hanno cercato di capire se l'abitudine di piegare le mani per sentire questo rumore sia dannosa, ma non è stato trovato alcun legame con l'artrite. Certo, gli scocchiatori compulsivi potrebbero andare incontro a un movimento anomalo di rotazione dell'articolazione che, portato a lungo, potrebbe causarne l'infiammazione. Bisogna bere almeno 8 bicchieri d'acqua al giorno. Beh, mantenersi idratati è importante, ma il nostro corpo sa esattamente come regolarsi e non occorrono poi così tante rigide imposizioni. Ci si idrata infatti anche mangiando frutta, verdura, bevendo tè, latte, tisane, caffè. E la teoria degli 8 bicchieri fu diffusa per la prima volta nel 1945 da una prescrizione della Food and Nutrition Board, un'organizzazione statunitense per la sicurezza nell'ambito della nutrizione, però non è supportata da evidenze scientifiche. Le supposte sono più efficaci le compresse? Beh, non è vero, è il tipo di assorbimento che cambia e che rende preferibile l'una o l'altra soluzione. A parità di principio attivo, i farmaci in supposta sono assorbiti più lentamente dall'organismo rispetto a quelli in compresse, capsule o altro. Inoltre l'assorbimento è solo parziale ed è per questo che il loro dosaggio è in genere più alto rispetto ad altre preparazioni. La sbornia del giorno dopo si cura bevendo? No, fare colazione con un Bloody Mary il primo dell'anno non farà certo sentire meglio. L'alcol infatti ha un effetto diuretico e l'unica conseguenza è quella di disidratazione maggiore. E dopo una sbronza infatti il nostro fegato deve cercare di eliminare l'etanolo dal quale è rimasto intossicato, quindi bere di nuovo porta ovviamente a un peggioramento. Sulle scottature metti il burro e passa tutto? Beh, no, in realtà è un luogo comune che non ha nessun fondamento medico e oltre a essere inutile perché il sollievo che dura da poco dura poco è anche controproducente perché potrebbe favorire le infezioni. È molto meglio infatti sciacquare la scottatura con acqua fredda, ricorrere a pomate apposite o recarsi al pronto soccorso. Se hai le mestruazioni, niente bagno. Proibizioni e inibizioni come non fare il bagno, non lavarsi i capelli, persino non fare il bucato hanno accompagnato il ciclo mestruale fin dall'antichità. Queste superstizioni non hanno nulla di scientifico. Dedicarsi ad attività rilassanti o fare del movimento durante il ciclo infatti aiuta a contrastare gli sbalzi di umore e il malessere dovuto al flusso, oltre che favorire una corretta igiene. L'unica cosa è che bisogna fare attenzione a non lavarsi con acqua troppo fredda. Ti sta crescendo la pancia da birra? Beh, non è la birra che fa ingrassare, ma il fatto che, essendo la quantità d'alcol che contiene in genere ridotta, 110 calorie al litro contro 160 del vino rosso, si tende a berne in grandi quantità. Inoltre, la birra viene bevuta spesso con snack poco salutari, che quindi fanno accumulare grasso. Sembra che il detto sia nato dal fatto che i tedeschi, noti consumatori di bionde, siano spesso panciuti, ma i giapponesi, che amano altrettanto la birra, non lo sono affatto. Mangiare le carote favorisce la visione notturna. La vitamina A contenuta nelle carote fa bene alla vista, ma le quantità umanamente assumibili di questi ortaggi non fanno miracoli e non danno certo dei superpoteri a cui spesso sono associate. Durante la Seconda Guerra Mondiale, per tenere segreto l'utilizzo del radar, i piloti britannici della RAF misero in giro una voce che li vedeva capaci di vedere bene anche al buio grazie a una dieta ricca di carote. E beh, il falso mito nasce proprio da questo. Finiamo poi con non prendere freddo che ti ammali. Beh, è vero che raffreddori e influenza aumentano leggermente con l'arrivo della brutta stagione, ma non è il freddo che ci fa ammalare, sono le sue conseguenze. Le basse temperature riducono le riserve di muco che di norma proteggono le vie respiratorie da patogeni, lasciandoci più esposte alle infezioni. Inoltre con il freddo tendiamo a passare più tempo al chiuso, dove l'aria è spesso troppo secca, la ventilazione è scarsa, un'abitudine che favorisce ovviamente la trasmissione di virus e batteri. E adesso finiamo la prima parte, quindi vi aspetto l'appuntamento di domani. Ciao!
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
3: Manamana. Manamana. Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
4: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è martedì 18 agosto 2026. Il sole sorge alle 6:11, tramonta alle 19:56, ora legale. La luna sorge alle 12:34 e tramonta alle 22:24, luna crescente. La chiesa ricorda Santa Elena e Beata Paola Montaldi.
3: Accadde oggi.
4: Il 18 agosto del 1903 l'ingegnere tedesco Karl Jato faceva volare in un campo nei pressi di Hannover il primo modello di aeroplano motore. Data la scarsa potenza del motore, si trattò di un volo di soli 18 metri a circa un metro di altezza da terra, effettuato tuttavia 4 mesi prima del volo del Wright Flyer dei fratelli Wright.
3: Benessere naturale.
4: Lozione rinfrescante. Si può preparare una lozione lenitiva e rinfrescante per la pelle frullando la polpa di un cetriolo e passandola al colino. Poi si aggiunge un cucchiaino di argilla verde ventilata e quindi si mescola. La lozione va applicata sulle parti che scottano per il troppo sole, continuando a tamponare la pelle con il liquido. Il cetriolo è idratante, l'argilla lenitiva, entrambi rinfrescanti.
3: Consigli pratici.
4: Piccoli segreti per sentirsi sazi. Se capita di mangiare ma senza sentirsi sazi, la spiegazione è che ci vogliono almeno 20 minuti dal momento in cui si inizia a mangiare prima di avvertire il senso della sazietà. Per questo è importante imparare a mangiare lentamente. Per non esagerare nel mangiare è utile prendere un solo boccone alla volta, masticare a lungo, bere a piccoli sorsi, ma anche utilizzare posate piccole come quelle da dessert.
3: Hanno detto:
4: non c'è cammino troppo lungo per chi cammina lentamente, senza sforzarsi. Non c'è meta troppo alta per chi vi si prepara con la pazienza. Jean de la Bruyère. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
5: Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Flyspot.
1: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
0: Flyspot.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è martedì 18 agosto 2026. Il sole sorge alle 6:11, tramonta alle 19:56, ora legale. La luna sorge alle 12:34 e tramonta alle 22:24, luna crescente. La chiesa ricorda Santa Elena e Beata Paola Montaldi.
0: Accadde oggi.
1: Il 18 agosto del 1903 l'ingegnere tedesco Karl Jato faceva volare in un campo nei pressi di Hannover il primo modello di aeroplano motore. Data la scarsa potenza del motore, si trattò di un volo di soli 18 metri a circa un metro di altezza da terra, effettuato tuttavia 4 mesi prima del volo del Wright Flyer dei fratelli Wright.
0: Benessere naturale.
1: Lozione rinfrescante. Si può preparare una lozione lenitiva e rinfrescante per la pelle frullando la polpa di un cetriolo e passandola alcolino. Poi si aggiunge un cucchiaino di argilla verde ventilata e quindi si mescola. La lozione va applicata sulle parti che scottano per il troppo sole, continuando a tamponare la pelle con il liquido. Il cetriolo è idratante, l'argilla lenitiva, entrambi rinfrescanti.
0: Consigli pratici.
1: Piccoli segreti per sentirsi sazi. Se capita di mangiare ma senza sentirsi sazi, la spiegazione è che ci vogliono almeno 20 minuti dal momento in cui si inizia a mangiare prima di avvertire il senso della sazietà. Per questo è importante imparare a mangiare lentamente. Per non esagerare nel mangiare è utile prendere un solo boccone alla volta, masticare a lungo, bere a piccoli sorsi, ma anche utilizzare posate piccole come quelle da dessert.
0: Hanno detto...
1: Non c'è cammino troppo lungo per chi cammina lentamente, senza sforzarsi. Non c'è meta troppo alta per chi vi si prepara con la pazienza. Jean de la Bruyère. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Ascoltaci sulle frequenze 98,5 e 106,1. Radio Fly.

0: comoda. Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon martedì 18 agosto a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno alle Elena e Gianluigi all'ascolto e non. Sono invece nati in data 18 agosto il regista Roman Polanski, l'attrice Shelley Winters, Robert Redford, il cantante Mika, Sergio Castellitto e Geppi Cucciari. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 26esimo grado del Leone, visto che sei un entusiasta, sarei anche molto fortunato. Questo grado dello zodiaco sente l'influsso di Marte, la cui forza e decisione ti aiuteranno. Sei pratico, laborioso e il tuo successo non potrà cambiare la tua innata semplicità. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo 18 per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. Per indole non siamo possessivi, ma può succedere che un tarlo lavori e insinui sospetti. Non andiamo a dormire con questo dubbio, verifichiamo di persona. Tranquillizziamoci sull'economia. Viaggiamo, sì, sul filo del rasoio, ma Saturno ci rende oculati, non ci taglieremo. Toro, non diamo troppo peso ai contrasti di coppia, basta un pizzico di leggerezza per farli svanire. La gelosia si insinua e ci invita a riflettere. Abbiamo le prove dei nostri sospetti o è pura fantasia? Gemelli, gli amici instaurano intorno a noi un clima sereno ma comunque dinamico, comunicativa in crescita, che permette anche di rinsaldare qualche rapporto. Con uno straordinario autocontrollo riusciamo a tamponare una faccenda che rischiava di rivelarsi pericolosa. Cancro, le questioni d'amore sono un po' confuse, ma l'ingresso della Luna in Scorpione mostra uno spiraglio. Reagire è il primo passo per uscire dalle nebbie. Possiamo nella professione dimostrare la nostra serietà, farci notare da una persona importante e raccogliere il suo applauso. Leone, scegliamo un luogo tranquillo per stare un po' in solitudine, scrivere, dipingere, fare meditazione e liberarci dalla sensazione di essere controllati a vista. Nei rapporti personali proviamo a tendere la mano per primi, anche se la ragione è dalla nostra, comportiamoci da signori. Vergine, le energie sono buone, ma il lavoro ci stanca, soprattutto quando, senza un motivo plausibile, ci cambiano turni e mansioni e ci tocca ripartire da zero. Deleghiamo o rimandiamo almeno gli impegni più gravosi. Focalizziamoci sulle novità, senza timore di esplorare. Bilancia, giornata serena, senza strepiti né motivi per cui allertarsi. Per quelli che tornano o partono per le ferie, è piacevole rivedere luoghi e persone. La situazione affettiva è in subbuglio, ma la cosa ci stuzzica. Tenerezze e coccole non devono mai mancare. Scorpione, restiamo radicati nelle certezze acquisite, i veri amici, la famiglia, il senso logico, piuttosto che perderci a rincorrere obiettivi che non ci appartengono. Scossi da un risultato inferiore alle aspettative? Uno spunto per riflettere sui motivi e aggiustare il tiro. Sagittario, un amico con cui ci siamo confidati di recente agisce da alleato e ci spiega la sua intuizione. Cogliamo al volo il suggerimento e ringraziamo. Se ci sono faccende da sistemare, cerchiamo di concluderle in fretta, ma senza sottovalutare i dettagli. Capricorno, gli amici fanno molto per noi con poche parole e tanti fatti. Quando ci suggeriscono di restringere il raggio d'azione, ascoltiamo il loro suggerimento. La Luna in Scorpione sottolinea l'importanza di coltivare un progetto comune, di costruire ponti, non barricate. Acquario, se in amore continuiamo a guardarci le spalle, non vediamo che abbiamo davanti un'altra splendida opportunità. Un nuovo sentimento sta sbocciando, coltiviamolo. A metterci in guardia dalle delusioni ci sono i familiari. Ci vogliono bene, ma non ci danno ragione. Pesci, ogni questione, anche quella amorosa, ha due facce. Dobbiamo valutarle entrambe. Una spesa consistente incide sul bilancio, ma i risultati in fatto di benessere valgono tutto il prezzo pagato. E per chiudere, come abitudine, una citazione, quell'odierna dice così: ciò che sta dietro di noi e ciò che sta davanti a noi sono piccole cose rispetto a ciò che sta dentro di noi. Ralph Waldo Emerson.
2: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.
3: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
4: Ascolta la tua musica.

0: Sono le 8.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. È scaduta la pur fragile tregua tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump annuncia che non sarà prorogata e lancia moniti perfino all'Oman. Intanto Israele respinge nuovamente le richieste americane su Gaza sullo sfondo delle elezioni previste a fine ottobre. Sentiamo Alessandro Cisilin.
2: I due mesi di tregua, del resto più volte violati, sono scaduti, lasciando irrisolti tutti i nodi che avevano giustificato l'offensiva americana, e lo stretto di Hormuz rimane nella tenaglia delle reciproche rivendicazioni. Si segnala un nuovo incidente: un'imbarcazione britannica in uscita dallo stretto è rimasta colpita da proiettili di incerta origine e un marinaio è rimasto ferito. La nave è stata poi assistita dall'Oman, a sua volta nuovo bersaglio di minacce da parte di Trump. Se si intromettono li bombarderemo pesantemente, ha detto il capo della Casa Bianca, a causa dell'asse annunciato dall'Iran e lo stesso sultanato, fin qui ritenuto interlocutore affidabile da Washington per la gestione di Hormuz, che Trump stesso ha detto di ritenere invece territorio americano, rivendicandone il blocco che l'Iran a sua volta minaccia di colpire. La tregua non sarà prorogata, aggiunge il presidente americano, anche se permane il pressing per una soluzione negoziata. Ieri è intervenuto in tal senso anche l'omologo turco Erdogan. Stallo anche su Gaza, fa sapere l'inviato statunitense Kushner dopo gli incontri al Cairo e Gerusalemme. Il premier israeliano Netanyahu, col pensiero alle elezioni di ottobre, ha ribadito il no al ritiro dalla striscia prima del disarmo totale di Hamas, che invece quel compromesso lo ha accettato. Hanno detto cose giuste, daremo loro una possibilità, si congratula il genero di Trump.
1: Continuano gli attacchi ucraini in profondità nel territorio russo, più di 600 i droni lanciati verso Mosca, di cui 180 intercettati, riferisce il sindaco della capitale. Londra pagherà per i droni forniti a Kiev, ora è complice e coautore dell'escalation di attacchi in territorio russo, avverte il Cremlino. Rigettato intanto il ricorso del partito di opposizione Yabloko, contrario alla guerra con l'Ucraina, escluso dalle elezioni parlamentari del mese prossimo. Il suo vicepresidente è stato condannato.

0: condannato a 11 anni di carcere per diffamazione e diffusione di notizie false sull'esercito russo. Walter Lavitola torna a parlare e lo fa dal carcere di Rebibbia, dove ieri ha avuto un colloquio di circa 3 ore con il suo avvocato. La decisione dell'attentato è stata una scelta solo mia, sono pentito di aver provocato dei guai a 2 persone a Meccare, le parole del faccendiere, reo confesso di essere il mandante dell'ordigno esploso sotto casa di Ranucci, confermando inoltre di aver parlato con il conduttore di reporto lo scorso 7 settembre e di averlo avvisato di possibili attentati ai suoi danni. Sentiamo il suo legale Arturo Cola.
1: Abbiamo stabilito che renderà dichiarazioni spontanee al tribunale in riesame, rispetto alle quali chiaramente capirete non posso dirvi null'altro, e abbiamo poi ripercorso tutti i passaggi dell'ordinanza cautelare anche rispetto al movente e agli elementi che riscontrano la sua attendibilità, cioè l'attendibilità delle dichiarazioni rese durante l'interrogatorio di garanzia. In particolare mi riferisco al dato che consiste nel fatto che lui già avesse riferito prima dell'attentato dei pericoli che poteva correre Ranucci in ragione di possibili attentati.
0: Agguato a colpi di pistola ieri pomeriggio nel quartiere Tor Sapienza, periferia sud-est di Roma, vittima un ragazzo di 24 anni deceduto al policlinico Casilino, dove era stato trasportato in condizioni disperate per una grave ferita all'addome. Ad allertare la polizia un amico del giovane. Gli inquirenti non escludono che il delitto possa essere maturato nell'ambito di un regolamento di conti per questioni di droga. Nella zona del delitto è attiva infatti una piazza di spaccio. Dopo il caldo torrido delle scorse settimane è arrivata la sospirata tregua sul nostro paese. Pioggia e temporali hanno interessato ieri diverse zone del centro Italia, dove le temperature sono in sensibile calo. In serata tempesta di fulmini su Roma con il cielo illuminato a giorno, grandinate nel Frusinate. La protezione civile ha diramato per oggi un'allerta gialla per temporali su 7 regioni. Sentiamo Gerardo De Vivo.
2: La bandiera verde esposta dalle trifore di Palazzo Pubblico è il segnale, il Palio di Siena è rinviato. In programma il 16 agosto, come tradizione impone, è stato rimandato ieri per il 2° giorno di fila, come non accadeva dal 1976. Dovrebbe disputarsi oggi se la pioggia che ha bagnato il tufo in Piazza del Campo, rendendo inagibile la pista per la sicurezza dei cavalli, darà tregua, come dovrebbe dalle previsioni, sempre più difficili in quest'estate che dopo le ondate di calore record sembra far spazio a rovesci anche intensi che si spostano verso le regioni del sud. Per oggi la protezione civile ha diramato un'allerta meteo gialla per rischio idraulico e temporali per Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia. Le temperature? Oggi nella media stagionale 20 città bollino verde. Ondate di calore dunque finite. Gli italiani sembrano scettici. La ricerca più diffusa in rete, con un balzo del 1000%, ieri è stata 5ª ondata di caldo.
0: Calcio in chiusura, si è completato ieri sera il turno dei 32esimi di Coppa Italia, avanzano le squadre di casa. Il Pisa vince il derby toscano superando l'Empoli ai rigori, 3-0 del Sassuolo sul Cesena, vittorie per 2-0 di Cremonese e Palermo rispettivamente su Sampdoria e Lecce. I 16esimi si giocheranno a inizio settembre. Ed è tutto, alla parte tecnica Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.
3: Vola con Radio Fly.
4: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo. Nuovo aggiornamento previsionale. La giornata di martedì si presenterà con l'anticiclone disturbato da infiltrazioni di aria un po' più fresca in alta quota, che innescherà durante il pomeriggio dei temporali lungo l'Appennino ed il Basso Tirreno. Quindi al nord cielo sereno o poco nuvoloso, ancora giornata calda con massime fino a 33-34 gradi. Al centro inizialmente sole, durante il pomeriggio brevi temporali sull'Appennino centrale e poi il sud con maggiore variabilità e lungo l'Appennino meridionale ed il Basso Tirreno qualche rapido e fugace temporale. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.
5: Fly Spot.
6: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
7: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
6: Ma è tutto il giorno che lo fai!
7: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
6: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
7: Eh? Cosa c'entra?
6: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
7: Ma io vado velocissimo con i selfie.
6: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
8: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
9: Flyspot.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Sono le 9:02.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Pioggia di droni ucraini nella notte sulla regione di Mosca, circa 620 quelli lanciati, 180 dei quali intercettati o distrutti, riferisce il sindaco della capitale russa. Almeno 3 feriti, tra cui un bambino di 10 anni. Londra pagherà per i droni forniti a Kiev, ora è complice e coautore dell'escalation di attacchi in territorio russo, avverte il Cremlino. Va avanti anche l'offensiva di Mosca, oltre 1150 attacchi nella regione di Zaporizhia nelle ultime 24 ore, il bilancio è di almeno 2 morti e 4 feriti. Respinto intanto il ricorso del partito di opposizione Yabloko, contrario alla guerra in Ucraina, escluso dalle elezioni parlamentari del mese prossimo. Il suo vicepresidente è stato condannato a 11 anni di carcere per diffamazione e diffusione di notizie false sull'esercito russo. È scaduta ieri la tregua violata più volte tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump annuncia che non sarà prorogata e lancia moniti di attacco perfino all'alleato Oman per l'intesa annunciata con Teheran sulla gestione dello stretto di Hormuz. In pressing le cancellerie per scongiurare una nuova escalation. Il presidente turco Erdogan

0: Erdogan invita al dialogo. Non esiste una soluzione militare al conflitto, ricorda anche il segretario dell'ONU Guterres. Stallo anche su Gaza, fa sapere l'inviato americano Kushner dopo gli incontri al Cairo e Gerusalemme. Il premier israeliano Netanyahu, con il pensiero alle elezioni di fine ottobre, ha ribadito il no al ritiro dalla striscia di Gaza prima del disarmo totale di Hamas, che invece ha ribadito la propria disponibilità al compromesso, ricevendo l'elogio dello stesso genero di Trump, che da parte sua avrebbe messo sul tavolo anche un possibile passo indietro del Board of Peace dalla gestione della ricostruzione. Svolta nelle indagini sull'omicidio di Daouda Sangaré, il 31enne ivoriano accoltellato alla gola sull'uscio di casa all'alba del 2 agosto a Montese, in provincia di Modena. A 2 settimane dal delitto, arrestata la moglie dell'uomo, condotta in carcere in attesa dell'interrogatorio di garanzia. La donna, sua connazionale, era arrivata in Italia ad appena 1 mese. Inizialmente si riteneva che Sangaré fosse stato ucciso da un altro uomo al culmine di una lite. Prima importante svolta nelle indagini sul clamoroso furto delle 4 opere di Antonello da Messina, messo a segno la sera di Ferragosto al MUME, il Museo Regionale Interdisciplinare di Messina. Gli investigatori hanno ritrovato e sequestrato il furgone che la banda avrebbe utilizzato per allontanarsi dopo il colpo. Il mezzo, con ogni probabilità rubato, è stato individuato in una zona isolata e priva di telecamere. Subito dopo ci sarebbe stato un cambio d'auto su cui sono state spostate le opere. Prosegue la caccia al basista, mentre restano al vaglio i comportamenti dei 4 custodi in servizio la sera del colpo. L'ipotesi più probabile è quella di un furto su commissione. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
2: Ben ritrovati da Nikos, che ho detto, di Trebi Meteo. Nuovo aggiornamento previsionale. La giornata di martedì si presenterà con l'anticiclone disturbato dai filtrazioni di aria un po' più fresca in alta quota, che innescherà durante il pomeriggio dei temporali lungo l'Appennino ed il Basso Tirreno. Quindi al nord cielo sereno o poco nuvoloso, ancora giornata calda con massime fino a 33-34 gradi. Al centro inizialmente sole, durante il pomeriggio brevi temporali sull'Appennino centrale, e poi il sud con maggiore variabilità e lungo l'Appennino meridionale ed il Basso Tirreno qualche rapido e fugace temporale. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.
1: Fly Spot.
3: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone 2 modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
1: Flyspot.
4: Accendi la giornata con Radio Fly.

Cerimugino, è proprio tipico. È tipico di me che non mi fido di te, che invece dici che ti fidi di me e che vorresti ci fidassimo. Ma qui che casca.

0: l'asino.
1: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.
2: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è martedì 18 agosto 2026. Partiamo dalle prime pagine dei quotidiani, grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, ora Trump minaccia l'Oman, Netanyahu incontra l'inviato USA, ci ritireremo solo dopo il disastro di Hamas, migranti un vertice tra Roma e Berlino per la mediazione. I messaggi di La Vitola, Ranucci mio fratello, ho fatto tutto da solo. Novan Djokovic, il campione e il docufilm sulla sua vita, uccisa dall'ex che aveva denunciato Venezia, l'assassino di Tania si è suicidato, era stato ammonito dal questore. La Repubblica, nel villaggio di Kusra assediato da coloni, viaggio in Cisgiordania, la destra israeliana cerca la spallata elettorale. Markley, il vero diluvio sarà il clima impazzito, corsa per salvare il pianeta. Abile maldestro, identità di Lupin dell'arte milionaria. La Stampa, commissari, conto da 100 milioni, infrastrutture, la denuncia di Conf contribuenti dopo l'inchiesta della Stampa, conferenze, staff e consulenze, il caso, la maxi spesa per la cessione di progetti e cantieri, il PD all'attacco, c'è una patologia nel sistema. Larissa Iapichino, campionessa nel salto in lungo, l'atletica, il calcio, il rapporto con Curtis, io e Sara, amiche d'oro. Il sindaco che da 8 anni rinuncia allo stipendio, Massimo Di Fazio, il primo cittadino di Triora nel ponente Ligure. Il Fatto Quotidiano, il boss Graviano, voglio parlare su B e dell'Utri, report, la RAI viola del suo codice etico, falsi stipendi anticronisti. Il Resto del Carlino, spese, energia, via libera Unione Europea, IRPEF, quanto si risparmia. La diplomazia dello yacht, l'ambasciatore USA Tillman approda Livorno a bordo del Boardwalk, la sua nave yacht, tappa del Coastal Diplomacy Italy Tour. Il Messaggero, fatica e metodo, la resilienza italiana è primato nello sport azzurro e del Made in Italy. Dalla Vitola messaggio in codice Ranucci, il 7 settembre lo avvertì di tutti i rischi. La Verità, ecco i compensi d'oro dei report, Ranucci e 5 Stelle vogliono segretarli, svelati i pagamenti, si arriva anche a 300.000 euro l'anno. Ormai i Dem vedono il pericolo fascista pure nell'istruzione ai muratori in cantiere. Il Giornale, la telefonata che inguaia Ranucci, intercettata la chiamata da Vitola all'amico dopo l'interrogatorio, gli elementi su di te li hanno già. Bufera nella Lega, Fontana con Salvini, merita rispetto. Netanyahu fa infuriare Trump, niente ritiro senza disarmo. Il Tempo Quotidiano, Repertopoli, chiatti e fattura, silenzio si sfascia, urlano contro il fascismo, ma era solo il cappotto termico, ora è sempre resistenza, con figuraccia clamorosa del Partito Democratico. Libero Quotidiano, il piano La Vitola Ranucci per togliere report alla RAI, il faccendiere sognava di diventare il produttore della trasmissione, rissa sui compensi d'oro dei inviati, Sigfrido. Il PD, via le scritte fascista, erano indicazioni per i muratori. Barchino di migranti travolge una ragazza che fa un bagno al mare. Il Manifesto, tutto da solo, finiti 60 giorni il negoziato non è mai partito, la guerra dell'USA all'Iran continua e si allarga, droni colpiscono il Kurdi iracheno, Trump minaccia l'Oman, va male anche con Netanyahu che non segue consigli su Gaza e Washington ora litiga anche con la Corea del Sud, ostacoli all'NG, altri morti in mare, migranti, 18 vittime nel Mediterraneo, ai soccorritori assegnati porti lontani. Avvenire, Gaza può attendere, pressing USA per il ritiro dalla striscia, ma c'è il no di Netanyahu prima le elezioni. Altre migliaia di adesioni all'appello per il Nobel a bambini lanciato Avvenire. Altri migranti morti in mare, con Madrid la tensione resta alta. Il Secolo d'Italia, la fatwa rossa, Sanchez e Schlein contro la compagna danese Frederiksen per l'asse con Meloni sui migranti. Netanyahu alle strette su Gaza, 4 ore di faccia a faccia con Kushner che rilancia, avanti con il piano. Italiana aggredita a Barcellona, Nicola resta in coma, aperta un'inchiesta, l'amico ci colpivano anche da svenuti. Maria Falcone, le parole di travaglio sul fratello che lavorava con Andreotti, frasi indegne, esempio di pessimo giornalismo. Un'occhiata adesso ai quotidiani della nostra regione toscana, partiamo dal Tirreno, da Livorno, amministratori di condominio convocati dal prefetto, tavolo con ingegneri vigili, mappa dei rischi dopo via Bonomo. da Rosignano, rampa di ferrovia vietata anche ai pedoni. La scuola resta senza personale, 233 posti e solo 82 assunzioni. Da Lucca è ancora allarme precariato per amministratori e collaboratori. Carriara, risarcimento da 1,8 milioni per 18 famiglie alluvionate. Vico Pissano, ucciso a 33 anni sulla via di casa da un pirata della strada, tragedia nella notte, 29enne rintracciato e denunciato. Santa Croce, ne ho l'impianto agrivoltaico, nasce il comitato antipannelli. Il Grosseto, stai a Marina, vai a Scansano, lo disse a guardia medica, racconto di un turista, situazione kafkiana, dista 40 chilometri. Capalbio, malore fatale mentre fa il bagno, morto il giornalista Gian Musso. Andiamo a Prato, spari al detenuto, agente indagato, Salvini ha fatto il suo dovere. Pistoia, salari erosi dall'inflazione e cresce la cassa integrazione. Firenze, la Repubblica, arrestato, ferito, indagato l'agente, dal governo attacchi alla procura. Como, 30 milioni per Kean, ma la Fiorentina ne vuole 45. Corriere di Siena, attesa finita, si corre il palio, il momento della verità dopo due giorni di rinvii per maltempo, sul tufo sogni, rivalità, strategie e sorte, gli infermieri indifesi davanti a casi di violenza, l'allarme del presidente dell'ordine professionale. Il Corriere di Arezzo, questa mattina titola un tesoretto contro i tumori, gli aretini danno una mano al calcite, grazie a 5 per 1000 il comitato arrivano a 220.000 euro. Come saranno spesi? Il babbo e la mamma di Sofia, sport nel DNA, marcia per caso. Abbandonato ai giardini porcinai, trovato uno zaino, dentro c'era la droga. Arezzo piange, Flora Gualdiani fu fondatrice della casa di Betremme. Andiamo alla Nazione, dietro Sofia da sport punta alle Olimpiadi, il polifonico perde la voce, questi sono i titoli di prime pagine. Andiamo all'interno del giornale e vediamo polifonico, allarme innamorato, pochi cori, concorso a rischio, Donati chiede una svolta alla città, domani al via la manifestazione, il direttore, abbiamo ricevuto defezioni per la crisi del Golfo. Rilanceremo l'evento in Europa, Dentini, un piano per ripartire, punta su qualità e nuove risorse. Magnifici 12 verso le Olimpiadi, Florini guarda la squadra dei talenti. Gli ori non si vincono sul corso, Calamati la lezione di sport di Sara. Sanità, nella stanza dei bottoni, Grasso guida le scelte regionali, un orgoglio per gli infermieri. Addio alla postola delle mamme, la piccola rivoluzione di Flora da ostetica fino a casa Betremme. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi martedì 18 agosto 2026. Appuntamento alle prossime edizioni.
1: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.

Cambia la vita, l'ho capito quando sei arrivata tu. Con il volto coperto come una rapina. Amarsi fa male ma con te di più. Litigare, fare pace dopo litigare. Ballare fino a quando gli altri ci guardano male. Tanto non ce ne frega niente.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è martedì 18 agosto 2026. Il sole sorge alle 6:11, tramonta alle 19:56, ora legale. La luna sorge alle 12:34 e tramonta alle 22:24, luna crescente. La chiesa ricorda Santa Elena e Beata Paola Montaldi.
0: Accadde oggi.
1: Il 18 agosto del 1903 l'ingegnere tedesco Karl Jato faceva volare in un campo nei pressi di Hannover il primo modello di aeroplano motore. Data la scarsa potenza del motore, si trattò di un volo di soli 18 metri a circa un metro di altezza da terra, effettuato tuttavia 4 mesi prima del volo del Wright Flyer dei fratelli Wright.
0: Benessere naturale.
1: Lozione rinfrescante. Si può preparare una lozione lenitiva e rinfrescante per la pelle frullando la polpa di un cetriolo e passandola al colino. Poi si aggiunge un cucchiaino di argilla verde ventilata e quindi si mescola. La lozione va applicata sulle parti che scottano per il troppo sole, continuando a tamponare la pelle con il liquido. Il cetriolo è idratante, l'argilla lenitiva, entrambi rinfrescanti.
0: Consigli pratici.
1: Piccoli segreti per sentirsi sazi. Se capita di mangiare ma senza sentirsi sazi, la spiegazione è che ci vogliono almeno 20 minuti dal momento in cui si inizia a mangiare prima di avvertire il senso della sazietà. Per questo è importante imparare a mangiare lentamente. Per non esagerare nel mangiare, è utile prendere un solo boccone alla volta, masticare a lungo, bere a piccoli sorsi, ma anche utilizzare posate piccole, come quelle da dessert.
0: Hanno detto...
1: Non c'è cammino troppo lungo per chi cammina lentamente, senza sforzarsi. Non c'è meta troppo alta per chi vi si prepara con la pazienza. Jean de la Bruyère. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Ancora una notte di attacchi incrociati nel conflitto russo-ucraino. Un missile di Mosca ha colpito la regione di Kharkiv. Il primo bilancio parla di almeno 10 morti e diversi feriti. Numerosi gli edifici residenziali danneggiati. 2 morti e 4 feriti anche nella regione di Zaporizhia, bersagliata da oltre 1100 attacchi in meno di 24 ore. Oltre 600 invece i droni lanciati da Kiev sulla regione di Mosca. 180 quelli intercettati o distrutti, riferisce il sindaco della capitale russa. Almeno 3 i feriti, tra cui un bambino di 10 anni. Londra pagherà per i droni forniti a Kiev, ora è complice dell'escalation di attacchi in territorio russo, avverte il Cremlino. È scaduta ieri la fragile tregua più volte violata tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump annuncia che non sarà prorogata e avverte l'Oman: colpiremo pesantemente se si metterà di mezzo sullo stretto di Hormuz. In pressing le cancellerie per scongiurare una nuova escalation. Il presidente turco Erdogan invita al dialogo. Non esiste una soluzione militare al conflitto, ricorda anche il segretario dell'ONU Guterres. Stallo anche su Gaza dopo gli incontri ieri di Kushner al Cairo e Gerusalemme. Il premier israeliano Netanyahu, con il pensiero alle elezioni di ottobre, ha ribadito il no al ritiro dalla striscia prima del disarmo totale di Hamas, che invece avrebbe offerto la sua disponibilità ad un compromesso. Sparatoria questa mattina in una scuola media cattolica nel sud delle Filippine. L'attacco è avvenuto poco prima delle 8 ora locale nel campus dell'Ateneo di Zamboanga. Uno studente è entrato in aula armato, ha aperto il fuoco uccidendo 2 ragazzi e ferendone altrettanti, poi si è suicidato. L'aggressore indossava una telecamera con cui ha ripreso in diretta l'attacco. Sospese le lezioni mentre la polizia ha avviato un'indagine per far luce sul movente dell'aggressione. Proseguono serrate le indagini sul clamoroso furto delle 4 opere di Antonello da Messina, messo a segno la sera di Ferragosto al MUME, il Museo Regionale Interdisciplinare della città siciliana. Smentita dagli inquirenti la notizia del ritrovamento e del sequestro del furgone che la banda avrebbe utilizzato per allontanarsi dopo il colpo. In queste ore è in arrivo da Roma un gruppo di investigatori del Nucleo Tutela e Patrimonio Culturale dei Carabinieri per supportare i colleghi. È caccia aperta al basista che

0: potrebbe aver agevolato il lavoro dei ladri, mentre restano sotto la lente i comportamenti dei 4 custodi in servizio la sera del colpo. I sistemi di sicurezza, sia quelli d'allarme che di videosorveglianza, erano perfettamente funzionanti, ha confermato la direzione del museo. Tennis, con una formidabile rimonta nel finale, Flavio Cobolli supera il belga Blocks e accede agli ottavi di finale nell'ATP 1000 di Cincinnati, torneo che precede gli US Open. Sotto 5-3 nel terzo e decisivo set, il romano è riuscito ad imporsi per 7-5. Domani la difficile sfida con l'astro nascente spagnolo Hodar. L'altro azzurro ancora in corsa nel torneo, Lorenzo Musetti, incrocerà questa sera ai 16esimi l'americano Zheng. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Vola con Radio Fly.
2: Ben ritrovati da Nikos, che ho detto di Trabimeteo, nuovo aggiornamento previsionale. La giornata di martedì si presenterà con l'anticiclone disturbato dai filtrazioni di aria un po' più fresca in alta quota, che innescherà durante il pomeriggio dei temporali lungo l'Appennino ed il Basso Tirreno. Quindi al nord cielo sereno o poco nuvoloso, ancora giornata calda con massime fino a 33-34 gradi. Al centro inizialmente sole, durante il pomeriggio brevi temporali sull'Appennino centrale e poi il sud con maggiore variabilità e lungo l'Appennino meridionale ed il Basso Tirreno qualche rapido e fugace temporale. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trabimeteo.
3: Flyspot.
4: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
3: Flyspot.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Quest'estate
8: è un dinosauro quello.
9: Oh mio Dio, correte!
7: Dal regista di It Follows.
10: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
11: Siamo nel passato.
12: Ora che facciamo?
13: Dobbiamo sopravvivere.
7: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
14: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
7: La fine di Oak Street. Al cinema.
15: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
16: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
17: Odio questa notte.
16: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
15: Ali.
16: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Radio Fly.
18: Rewind.
19: Senza titolo.

0: Buonasera, ben trovati, ben ritrovati, benvenuti, ben accostati. Che vi dico? Buonasera, senza titolo, senza pace, Giuseppe Misuri e Ivo Brocchi. Vediamo se c'è, perché dovete sapere che ad agosto, amore mio, non ti conosco. Chissà se il direttore questa sera avrà scelto di condividere questo due giorni prima di Ferragosto con me. Buonasera, Ivo.
1: Io ti amo sempre, vedi? No. Ci sono anche, hai detto sì. Agosto, amore mio, non ti conosco.
0: Sì, è una metafora.
1: Invece, come vedi, noi duri come il legno, sempre qui il giovedì sera, caschi il mondo.
0: Beh, siamo un po' duri, è vero?
1: Sei un po' duri, siamo.
0: Ora,
1: sì,
0: ora,
1: sì.
0: Qui po' di
1: rispetto. Ma noi in ferie, quando ci andiamo?
0: Ma sì,
1: ma che le trasmissioni le interrompono tutte?
0: No, a parte, iniziamo a mettere i puntini sulla I. Esistono le ferie, esistono le vacanze. Perché mettiamo i puntini sulla I. Tu vai in ferie, io vado in vacanze. Scusa. Abbi pazienza.
1: Non l'ho capita.
0: Come non l'hai capita?
1: No.
0: Chi è che va in vacanze?
1: Chi va in vacanze?
0: Chi le ferie non ce l'ha. Le ferie chi ce l'ha? La classe lavoratrice. Ma io non sono il lavoratore.
1: Ma che non sei un lavoratore, l'abbiamo sempre saputo che non sei un lavoratore.
0: Io sono un imprenditore di me stesso e vado in vacanze, non vado in ferie.
1: Ma ti sei assunto per te stesso?
0: No.
1: Bravo,
0: ho sbagliato.
1: Sì.
0: Perché sennò mi toccava andare in ferie.
1: Ti toccava andare e ti toccava pagarti di più.
0: Anche
1: oppure pagarti le ferie,
0: no,
1: non consumate.
0: Anche pagarmi le ferie. Io che mi pago le ferie per
1: mamma
0: me.
1: Mamma mia, piuttosto ti licenzi.
0: Ma subito.
1: Non ti licenzi da te, ti licenzi come dipendente.
0: Sì, ma ti rendi io che
1: dovresti provare un mese a fare l'imprenditore, un mese a fare il dipendente.
0: E va bene, dai.
1: Che così alle 5 ti cade la pena.
0: Vabbè, comunque che siano ferie, vacanze, pensioni.
1: Noi siamo qua.
0: Perché noi siamo la voce dell'estate,
1: la voce
0: di agosto.
1: Noi siamo la voce siamo la voce modesta, onestamente,
0: senti,
1: di questa città.
0: Ascolta,
1: ma non ce ne
0: ci siamo lasciati l'altra volta, c'erano i fuochi di San Donato e sono piaciuti i fuochi.
1: Hai visto che lavoro?
0: Hai visto. Aveva ragione il sindaco, che erano più lunghi.
1: C'era lunghi anche e anche di dimensioni più ampie.
0: E c'erano anche delle figure che non si erano mai viste.
1: Appunto.
0: Anche la faccina. Chi è che ha visto la faccina? L'emoji. Anche l'emoji c'è stato.
1: Hai visto?
0: Sì. Va bene.
1: E questa è la classica discontinuità dalla giunta Ghinelli.
0: Ma intanto ora per coso, giusto, per il Saracino si becca lo sciopero
1: e quello siamo uguali
0: quello
1: è successo anche a Ghinelli, il giorno del Saracino e lo sciopero dei vigili, ma ne parliamo dopo,
0: ragazzi. Ma
1: e d'altra parte i vigili, onestamente, allora mettiti nella parte del dipendente, non dell'imprenditore.
0: I vigili vanno in ferie.
1: Qual è l'unico giorno che possono dire proclamiamo uno sciopero e possiamo creare un minimo di disagio?
0: Ma non va mica
1: se fanno
0: bene
1: lo sciopero,
0: no,
1: gli altri giorni,
0: no.
1: Ci sono gli automobilisti che festeggiano, si parcheggia sui marciapiedi, ci sono i negozianti che dicono venite da noi, parcheggiate qui davanti che nessuno fa la multa, qualcuno passa anche con il rosso,
0: però dai, ora
1: invece
0: io,
1: il giorno del Saracino è un modo per spingere un po' di più,
0: però dai, non c'è, secondo me è un po' brutta.
1: Ma tu
0: cosa,
1: hai sentito quel sindacato che ha detto lo sciopero, quali sono i motivi?
0: No.
1: Cioè, sono motivi seri, cioè, sono motivi.
0: Ma sono motivi che vengono da una vita, perché.
1: Da una vita!
0: Non
1: ma guarda
0: mai
1: che
0: risolto.
1: Su questo sono democratici, hanno trattato uguale sia Ghinelli che Comandici, quindi francamente. E non so se anche Fanfani ebbe dei problemi.
0: Pure.
1: Perché per la polizia locale un po' di difficoltà ce le ha.
0: Sì.
1: Perché aumentano i compiti, aumenta. Diciamo il movimento più intenso tutto l'anno. Ti faccio un esempio. Te ormai hai capelli bianchi, sei giovane, ma 30 anni fa ad agosto non c'era nessuna Arezzo. Ora c'è movimento la sera, quindi serve il servizio.
0: Grazie dei giovani. Comunque.
1: Serve il servizio a tempo pieno sostanzialmente, quindi manca gente.
0: Lavoro,
1: I vigili urbani la maggior parte sono in là con gli anni, tutti anta, 40, 50, a volte anche 60 anni, ce la fanno di meno. Molti sono impiegati negli uffici, insomma ce la fanno poco. E hanno problemi anche di natura di numeri per coprire turni e quant'altro. Giustamente un sindacato reclama condizioni migliori di lavoro.
0: Va bene, però insomma il giorno, la giornata del Saracino è una giornata.
1: Ma tu vedrai che non lo faranno lo sciopero.
0: Vabbè, però insomma.
1: Quell'anno che poi lo fece dello sciopero ci pensò la polizia normale.
0: Non
1: a fare
0: lo so,
1: il
0: io sapevo quando veniva qui l'ex comandante che oggi è nel gruppo misto, ha raccontato a denti stretti che molto spesso si erano trovati a fare funzioni di polizia, di ordine pubblico che spettano alla polizia non spettano a loro, però in quelle condizioni dice purtroppo ci siamo noi nelle strade, cioè c'era anche questa cosa che poi c'è sempre questa
1: sono sempre un organo di polizia anche loro, sì. Se loro si trovano
0: sì, però l'ordine pubblico spetta sì, alla polizia di Stato,
1: ma
0: insomma,
1: loro se si trovano per circostanza perché erano sul posto eccetera, c'è un avvenimento, non è che possono girarsi dall'altra parte.
0: Sono ufficiali di polizia giudiziaria nel comune, ma sono ufficiali di polizia giudiziaria, quindi
1: assolutamente.
0: No, c'era sempre questa cosa un po', c'era, me la raccontò un po' di volte, c'è sempre anche un po' ribadito su questa cosa, vabbè, comunque al di là di questo
1: vedremo.
0: Va bene, allora andiamo avanti, io dopo mi devo cambiare la cuffia perché mi tocca e non tocca, e quando sento e non sento
1: sei preoccupato, perché chissà cosa dico, capito? Quando
0: no, appunto, poi
1: tu
0: dopo
1: alzami il dito quando non senti che io posso dire quello che mi pare, poi
0: contatto, poi lo fai. Va bene, allora 13 d'agosto, 13 tra due giorni è le ferie d'agosto, erano così? Sì. Era l'inizio dell'anno di noi toscani, mi sembrava di aver capito una volta, ti ricordi? Noi toscani, il primo dell'anno era tra
1: quindi
0: due giorni,
1: noi,
0: che volete
1: la
0: da noi?
1: Sera a mezzanotte facciamo sì, i brindisi.
0: I botti
1: no, si fanno parlare gli animali.
0: Oh, ti volevo, perché io c'ho un video preciso per te.
1: Oh,
0: c'ho un video preciso
1: personalizzato
0: del 6, della sera del 6 sul 7,
1: sì.
0: C'ho un video che poi...
1: Il discorso, dopo la trasmissione. Giovedì scorso dopo la trasmissione.
0: Sì, c'ho un video per te proprio su questa cosa.
1: Bene.
0: Te la voglio far vedere.
1: Grazie.
0: Poi c'è un altro.
1: Per me?
0: Sì, no, a proposito.
1: Sempre per me?
0: Ieri abbiamo beccato l'eclisse. Chi ha visto, chi è ancora su Radio Fly, potete vedere la diretta dell'eclisse, del tramonto, delle nuvole. Ma noi eravamo in una posizione spettacolare.
1: Dopo ti manderò un filmato su come hanno spiegato ai bambini cos'è l'eclisse. Ma te lo mando in privato.
0: Vabbè. No, non lo voglio sapere.
1: No, lo devi sapere. Anzi,
0: va bene.
1: Me lo devi commentare dopo.
0: Lo commenteremo. Allora, banda alle ciance che sono già passati 7 minuti e a me mi scrocchiano le cuffie, quindi io ascoltiamo gli aggiornamenti.
1: Mentre parlerò di cose tristi, tu ti togli
0: allora,
1: le cuffie.
0: Aggiorniamo, sentiamo gli aggiornamenti di questa settimana per quanto che riguardano. La prima parte, lo sapete, è dedicata a tutto quello che sta succedendo nel mondo. Siamo partiti con la grave crisi russo-ucraina, la guerra, che l'invasione della Russia nell'Ucraina, e poi siamo andati col Medio Oriente, siamo andati con America e Hormuz, cioè Iran,
1: prima Venezuela,
0: insomma. La prima parte è dedicata a queste cose perché purtroppo sono quelle che, dico la verità, determinano ancora il nostro titolo, che da quando abbiamo iniziato è quello, Senza
1: si chiama
0: Pace.
1: Senza Pace. Senza Pace è dedicato proprio a questa prima parte della trasmissione.
0: Esatto, vai.
1: Allora iniziamo subito, torniamo un attimo a parlare per prima della guerra che la Russia ha iniziato contro l'Ucraina esattamente il 24 febbraio del 2022. Zelensky, una comunicazione che ha fatto al suo paese, ha detto: guardate, noi abbiamo informazioni certe che la Russia si stia preparando per un massiccio attacco, sta reclutando un sacco di soldati, sta rifornendosi di armi sia dalle fabbriche interne che da fabbriche di altri paesi per fare un attacco enorme nel mese di autunno, perché probabilmente è vero che Putin si sta rendendo conto che con le armi come sono oggi è abbastanza impantanato, ma se è abbastanza impantanato lui vuole arrivare al momento in cui per qualche ragione dovesse mettersi a sedere e trattare un cessate il fuoco, un accordo, un armistizio, chiamatelo come volete, vuole essere in posizione di forza e sta cercando di fiaccare più che può il popolo ucraino, che però il popolo ucraino in 4 anni e mezzo si è quasi abituato alla guerra, si è abituato, ahimè, alle morti, tante morti, specie fra i giovani, ma non anche meno giovani, perché sapete che sotto i 65 anni nessun maschio può uscire dall'Ucraina, perché tutti sono richiamabili in servizio militare, anche gli anziani, magari per la parte logistica, ma molti, anche non giovani, quindi anche 45-50 anni, sono richiamati per andare a combattere al fronte, con tante difficoltà. Oggi ve ne leggo una di queste. C'è un gruppo di soldati ucraini, non pochi, sembra alcune centinaia, che hanno lanciato un appello ai vertici militari per chiedere aiuto, affermando di aver trascorso più di 4 mesi senza rotazione in prima linea, ma soprattutto sopravvivendo per giorni e giorni senza cibo né acqua. Perché le guerre ormai, quando si dice che sono ibride, non lo sono soltanto dal punto di vista delle munizioni e delle armi, lo sono anche dal punto di vista del modo di fare la guerra. per esempio, stanno denunciando l'Iran da una parte e l'Ucraina dall'altra parte il fatto che molti non rispettino la famosa Convenzione di Ginevra, che ha 77 anni. Ieri erano proprio i 77 anni di questa grande convenzione, che stabiliva tra le altre cose una cosa in particolare: gli obiettivi devono essere dichiaratamente militari. Non si bombardano tutte quelle che sono le strutture energetiche, le infrastrutture sanitarie di un paese con il quale si è in guerra. Quindi andrebbero salvaguardate quelle. Non lo sta facendo nessuno. Questa è la verità. Sembra che lo stiano facendo più quelli che rispondono rispetto a quelli che attaccano. Vale a dire, noi sappiamo benissimo che in Ucraina vengono abbattuti tutto quello che si trova: stazioni ferroviarie, centrali elettriche, ospedali nelle città ormai distrutte. Sembra che Kharkiv stia cadendo, è caduta in queste ore. Quindi diciamo qualche... ogni tanto anche la Russia riavanza, poi torna indietro, perché poi quando avanzi quella postazione la devi tenere. Non è sempre facile, esatto, farlo in un territorio che non è tuo. Ebbene, la stessa cosa se ne sta lamentando per esempio l'Iran, che dice: noi quando reagiamo ai bombardamenti che abbiamo subito bombardiamo sempre strutture militari americane o israeliane che sono nei territori attorno a noi. Poi anche loro la fanno come tutti, a volte sbagliano, a volte certo, fanno finta di sbagliare o colpiscono che lo vogliono colpire, eccetera. Ma la stessa Ucraina quando reagisce, in genere reagisce colpendo che cosa a questo momento? Soprattutto grandi depositi di carburanti, perché sembra che il carburante sia il tallone di Achille della Russia in questo momento. Non hanno più benzina e gasolio per usi civili, vale a dire anche per i trasporti normali nella parte di Russia che la guerra non la vede neanche da lontano, perché magari la televisione non gliela raccontano. Manca il gasolio, manca la benzina. E quindi inizia a scarseggiare anche nelle periferie delle grandi città come San Pietroburgo o come Mosca. E allora l'Ucraina insiste a bombardare proprio quelle strutture. Poi, come ha fatto ieri, bombarda anche navi mercantili, che non sono navi da guerra, ma che trasportano a volte munizioni, ma molto spesso anche generi di prima necessità, generi legati alla sanità russa, nel senso che ormai la guerra è aperta. Non parliamone di come la fa la Russia nei confronti dell'Ucraina.
0: Esatto.
1: Tutto questo è successo, l'abbiamo visto in modo plateale anche nella guerra, quella che era scoppiata 2 anni fa, Giuseppe, con la reazione avuta da Israele dopo l'eccidio del 7 ottobre, quando ammazzarono 1300 israeliani, ti ricordi?
0: Sì, no, Hamas. E massacrarono quei ragazzi,
1: tutto,
0: quelle donne.
1: Nella reazione Israele ha fatto la stessa cosa, non ha rispettato per niente il trattato di Ginevra, perché guardate caso hanno abbattuto tutti gli ospedali, oltre che le case, oltre quello che c'era. Ma lì si nascondevano i terroristi. Lo so, però voglio dire, i servizi segreti anche israeliani hanno sempre saputo fare delle operazioni con il cesello, andando a colpire in modo mirato. Ma così è la guerra di oggi, non c'è più rispetto per niente. In questo momento situazione un po' analoga la abbiamo anche nel sud del Libano, perché mentre c'è una sorta di accordo fra Israele e Libano, perché sia il Libano stesso, il governo libanese, a preoccuparsi di liberare la fascia a nord di Israele che è vicino dai militari di Hezbollah, la stessa cosa invece non viene rispettata da Israele, che continua a bombardare tutte le strutture civili e militari che sono in questa fascia di 40 chilometri. Ma c'è di peggio. In questi giorni, in queste ore, e tutti quanti stanno ormai parlando di terrorismo israeliano, ci sono i coloni che stanno cercando di cacciare tutti i palestinesi da una serie di zone che sono ritenute importanti per loro, e loro non vogliono vedere nessun palestinese lì dentro. La cosa che mi ha colpito un po' vedere, per esempio, oggi nei telegiornali, un po' tutti, un servizio che diceva che da giorni stanno assediando 2 grandi ville di 2 benestanti palestinesi che hanno queste, diciamo, fattorie enormi recintate per bene, eccetera, anche con un proprio, più che guardie del corpo, proprio una propria milizia interna,
0: milizia,
1: che
0: sì,
1: cerca di salvarli da questi attacchi, eccetera. Lo stesso esercito israeliano non sarebbe in grado di bloccare i coloni, che sono tutti armati, legittimamente armati, perché sono autorizzati ad avere armi e a fare addirittura un servizio di vigilanza e di milizia in qualche caso. Non riescono a bloccarli. e oggi l'ambasciatore USA a Tel Aviv ha dichiarato ufficialmente: i coloni si stanno comportando da terroristi, nello stesso modo di che faceva Al-Qaeda o l'ISIS. Cioè, arrivare l'americano, il rappresentante di Trump in Israele, che sicuramente non ci ha mandato un democratico in Israele, è garantito questo, arrivare a dire questo, evidentemente la misura è proprio colma. È colma anche perché un altro fatto c'è. Voi sapete bene che Trump ha annunciato nei giorni scorsi di aver raggiunto un accordo per quanto riguardava Gaza tramite il Board of Peace, l'Office World, quello è struttura privata che aveva creato per ricostruire Gaza, e che era legato al disarmo totale di Hamas. Ebbene, Netanyahu ha detto senza mezze parole: noi non ci fidiamo di come voi disarmate Hamas, noi non ci ritiriamo dalla striscia di Gaza finché noi non verifichiamo che Hamas sia tutto disarmato, e non ci importa niente se gli Stati Uniti non sono d'accordo. E diciamo di più: se gli Stati Uniti dovessero fare l'accordo adesso con l'Iran, noi continueremo a bombardare l'Iran finché non avremo distrutto tutto quello che c'è da distruggere e che ci minaccia. Ora, perché tutto questo atteggiamento anche un po', diciamo, fuori dalle righe, no? Di Netanyahu. Ce l'ha avuto da fuori dalle righe per altre ragioni, ma insomma, Netanyahu sa che il suo migliore alleato si chiama Trump in questo momento, non altri. Tutti quanti danno a queste posizioni un po' strane una ragione.
0: Qual è?
1: Siamo davanti alle elezioni.
0: Netanyahu non è che
1: deve fare le elezioni, e se per caso sa che se le perde, lui finisce in galera. Putin deve fare le elezioni a settembre. Ora, Putin le vincerà perché lo vedo bello in forma e le vince come le ha sempre vinte, intorno al 90%, così non si sbaglia, no? 100% sarebbe sospetto, invece il 90% è più che sospetto. Però lui le farà, le vincerà, e subito dopo farà questo famoso attacco che Zelensky ha detto in Ucraina. Trump ha le elezioni a novembre, quelle di metà termine, sono elezioni che gli possono cambiare le maggioranze che oggi ha lui forti al Senato e alla Camera, quindi in Parlamento, al Congresso, e di questo è molto preoccupato, perché sembra che per esempio i sondaggi in questo momento non hanno mai avuto una sfiducia così forte nei confronti del presidente americano, ma non di questo presidente americano, dei presidenti americani negli anni, anche quelli che non piacevano dopo essere stati eletti democraticamente. Questo va detto, perché le elezioni sono in un paese libero, anche se sai, oggi con gli strumenti che ci sono anche nel settore della telematica e dell'informatica, anche questa libertà va cominciata a capire bene quanto è garantita e quanto è certa. Insomma, la situazione è molto molto delicata, come sempre. Altre cose su questi come stiamo a tempi? Ci manca ancora qualcosa? Sì.
0: No, ancora c'hai 6-7 minuti. Ti dicevo, stavo facendo quello che hai detto te sui palestinesi e sull'IDF. Vedi, l'IDF lascia i coloni nel giardino dei palestinesi dopo che non è riuscita a evacuarli.
1: Esatto,
0: è lasciato lì. Si vede proprio questa immagine. Tra l'altro dice che ancora una volta l'IDF ha bloccato tutti i giornalisti che vanno andare a vedere che cosa era successo.
1: Questo l'ha fatto per una semplice ragione.
0: In Cisgiordania, un nome che non riesco a definire. Kusra, una cosa del genere.
1: Detta in ternosi, Giuseppe, che l'IDF, che sappiamo che esercito potente e capace è, non riesca a bloccare una milizia, ti dice una cosa: che l'IDF non vuole sicuramente sparare sui suoi.
0: Questo mi
1: ci sta ben attento, ci sta ben attento, perché rischia di trovarsi una rivoluzione, una guerra civile in casa. Una guerra civile. Ti immagini se i coloni sparano e ammazzano quelli dell'IDF? E allora, secondo me, queste due forze armate, una legittima, l'altra un po' meno, si fronteggiano, ma stando attenti a non farsi del male.
0: Addirittura,
1: oppure,
0: guarda, gli arabi dicono: i coloni respingono l'esercito israeliano nell'assedio di un villaggio occupato dalla Cisgiordania.
1: Esatto,
0: i coloni
1: respingono. Esatto, no, ma siamo, la Cisgiordania in questo momento è il posto di maggior tensione in tutto il Medio Oriente.
0: E qua che in tutto cosa il Medio dice? Oriente. Questo è Gerusalemme Post. Vabbè, intanto sto guardeggiando che cosa
1: si dice. Sì, no, ma fa piacere che tu trovi conferme a queste cose, perché è veramente una situazione complicata. Per esempio, parlando di Hormuz, no? E qui abbiamo Trump che dice: noi americani siamo gli unici che controlliamo Hormuz. Gli iraniani dicono: no, Hormuz lo stiamo controllando noi e i nostri vicini dell'Oman, con i quali abbiamo già raggiunto un accordo. Non si sa qual è la situazione. Nel frattempo è nata un'altra struttura, Pakistan, Turchia e mi sembra l'altro paese, non ricordo qual è, hanno fatto un accordo di tipo l'articolo 5 della NATO. Chiunque viene attaccato dovrà essere difeso anche dagli altri.
0: Beh, anche perché
1: c'è un bel problema.
0: Anche loro si sono resi conto che l'America non è più tanto amica.
1: Ma c'è un bel problema che si chiama Turchia, perché la Turchia è nella NATO. Allora, se la Turchia entra in una guerra, ci deve entrare per forza anche tutta la NATO? Ora, così non è, perché abbiamo visto che, per esempio, quando gli Stati Uniti sono entrati in guerra in Iran, la NATO se n'è stata ferma. Non è entrata in guerra, anche perché questa cosa riguarda quando il paese viene attaccato, non quando attacca. Quindi, però, diciamo, questi intrecci odorano molto di Prima Guerra Mondiale. Quante volte l'abbiamo parlato? La Prima Guerra Mondiale poteva non scoppiare se non c'erano una serie di accordi bilaterali o trilaterali tra vari paesi europei che costringevano, in occasione di un attacco ad un paese di quelli degli accordi, gli altri ad intervenire. E così si sono trovati addirittura paesi che avevano accordi fra loro di non belligeranza ad essere in guerra fra di loro per colpa dei terzi con cui sono alleati.
0: Esatto.
1: Ecco, io vedo molto questo rischio, francamente, perché poi tu capisci che, specialmente sotto elezioni, chi è al potere non lo vorrebbe perdere. Chi è all'opposizione lo vorrebbe conquistare,
0: quello è sicuro.
1: Ma soprattutto chi ha il potere non lo vuol perdere. E quando uno è al potere ha in mano gli eserciti, in paesi in cui, diciamo, anche il rispetto degli accordi internazionali non sempre è garantito, perché questo è un altro problema enorme, perché chi è che dovrebbe risolvere tutti questi conflitti del mondo? C'è una struttura nata apposta, si chiama ONU. Oggi conta zero l'ONU. Zero, perché 5 paesi hanno il veto, in questi 5 paesi c'è anche la Russia, e tu capisci che tutto quello che non va bene alla Russia e ai suoi amici viene sempre bloccato. Tra questi 5 paesi c'è l'America, che anche lei ha una valanga di paesi che vuol proteggere e blocca. Quindi risoluzioni ne vedi tantissime, anche molto belle, anche molto ben strutturate, però nella sostanza l'ONU non riesce a fare nulla, anche perché l'ONU non ha un esercito proprio. Quando manda i caschi blu nelle zone, si fa dare i militari dai paesi collegati all'ONU, gli mette il casco blu, scrive ONU, anzi UN, nelle jeep, nei mezzi, ma non ha potere di fare guerra, non ha potere di liberare paesi o liberare cose.
0: Su questo, quindi, nella guerra Serbia e Kosovo
1: non fu l'ONU,
0: l'ONU era nel mezzo,
1: sì,
0: doveva difenderlo qualche città.
1: Ma non interviene per difendere.
0: Ma non interviene per nulla. E senti, decine di estremisti, di coloni estremisti, si sono scontrati con l'IDF dopo l'evacuazione in un posto successo mercoledì vicino a Kusra, nel nord-est della West Bank, dopo che i militari avevano evacuato un avamposto che non era stato autorizzato. Quindi era stato preso un avamposto non autorizzato, l'hanno evacuato e si sono scontrati con i coloni. Quindi i coloni, qui si dice, Garrison Line Post dice che si sono scontrati con i DDF, ma in realtà non si sa, anche lo riportano gli arabi, mentre Arez, di versioni differenti, ha detto che l'IDF non è riuscito a bloccare i coloni, quindi chi lo sa, quale sarà?
1: Non lo sappiamo.
0: Non lo sappiamo.
1: E non lo sapremo mai.
0: È una situazione molto molto difficile, sicuramente, e di tutto questo ti voglio fare una domanda velocemente.
1: Vai.
0: Ma sta sempre più andando questa, sai che c'è stato le elezioni in America, cioè le elezioni di midterm, iniziano in vari stati, no?
1: Sì.
0: C'è un governatore in uno stato che devo trovare qual è, che le ha bloccate proprio perché siamo in un momento di crisi, un po' qui la paventata cosa che si disse di
1: Trump per il terzo mandato.
0: Bravo, esatto. Ti ricordi, se ne è parlato l'altra settimana?
1: Se ne è parlato, se ne è parlato.
0: Vabbè, che facciamo?
1: Ti voglio raccontare al volo, se non l'hai vista, questa cosa simpatica di Trump, che ripartendo da Ankara, in Turchia, quando c'era il vertice della NATO, per un allarme lanciato dai servizi segreti americani, ma anche israeliani, che dicevano attento, l'Iran potrebbe cercare di abbattere l'Air Force One. Cosa ha fatto Trump? Ormai è stato scoperto dal New York Times e lo hanno dovuto anche confermare. Lui è salito in aereo, come fa sempre, salutando, facendo la sua passerella sulla scala, e speso cinciampa pure.
0: Poi mi ricordo Biden,
1: in cima cosa ha fatto? Lui è sceso dall'altra parte dell'aereo dentro un carrello
0: con un container
1: logistico di quelli che servono per portare il cibo, l'acqua, le cose da bere, e è sceso ed è andato via con un altro volo partito qualche ora dopo, eccetera. Nessuno lo sapeva nell'aereo, forse lo sapeva Rubio, che è il suo segretario di Stato, ma in quell'aereo c'erano ministri, tutti i giornalisti.
0: Bene, non lo
1: sapeva. Nessuno lo sapeva, però se ha fatto un'operazione del genere, lui si è per sé salvato,
0: però quell'altro
1: però gli altri ha fatto rischiare di essere abbattuti
0: sacrificio
1: con un
0: di Stato, perché quanti ci devono entrare in quel container? Dai, su Ivo, se tutti vedevano che andava via, anche i piloti non era giusto che partissero, scuse.
1: Chissà se lo sapevano
0: sacrificio,
1: i piloti.
0: Sacrificio.
1: Chissà se lo sapevano i piloti.
0: Ma non lo sapevano.
1: Però
0: di
1: dice
0: sicuro.
1: Che a un certo punto hanno visto due piloti uscire con il paracadute, dice noi andiamo via, c'è il pilota automatico.
0: Arrivederci.
1: Arrivederci.
0: Vabbè. Fermiamoci un attimo, va. Vai.
2: Radio Fly. Rewind.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo la prima parte del viaggio tra i simboli della sfortuna spiegandone le origini. Partiamo dal divieto di transitare sotto la scala. Il timore risalirebbe al Medioevo, infatti appoggiata alle mura la scala formava un triangolo, il simbolo inviolabile della Trinità. L'elemento della scala però appare in quasi tutte le religioni. Nell'antico Egitto Horus era anche detto dio della scala per il sostegno che dava ai defunti in cammino verso l'eterna luce. Nella Bibbia la scala sognata da Giacobbe porta al cielo, Maometto parlò di una scalinata lungo la quale le anime dei giusti salgono verso Allah. Partendo da questi significati si sarebbe arrivati a credere che passare sotto anziché sopra la scala attirasse l'ira divina. Secondo un'altra spiegazione, l'origine di questa superstizione sarebbe invece più militare e infatti i difensori dei castelli medievali erano soliti versare dell'olio, della pece bollente sugli assedianti che si accingevano a salire per le scale, e quindi stare sotto era un problema. Il gatto, gatto nero e gatto bianco. Il gatto bianco porta fortuna e il gatto nero porta sfortuna, soprattutto quando taglia la strada a un passante che per scongiurare la mala sorte deve fare 3 passi indietro prima di riprendere il cammino o aspettare che un'altra malcapitata vittima prenda su di sé la sfortuna. In realtà è una credenza tipicamente latina, infatti negli Stati Uniti non appare, anzi i gatti neri portano fortuna, e le radici affondano nel Medioevo, quando al gatto è stato associato al male e al demonio. Alle origini di questa credenza ci fu la predisposizione alla vita notturna dei felini e la loro capacità di vedere nel buio, tanto che nel 1233 Papa Gregorio IX emanò una bolla con la quale autorizzava lo sterminio in nomine dei, soprattutto degli esemplari neri. L'ombrello porta sfortuna se aperto in casa, perché attirava la miseria della famiglia. Spesso lo si teneva aperto quando c'erano perdite d'acqua dai tetti rotti, ma anche perché richiamava alla memoria il baldacchino che veniva tenuto sulla testa del prete quando portava l'estrema unzione ai morti. Lo specchio rotto, cioè 7 anni di sfortuna. È probabile che questa sia legata al forte valore simbolico dello specchio, quell'oggetto magico capace di duplicare le cose ma anche le persone, caratteristica che può aver spinto le generazioni passate a pensare che infrangere l'immagine riflessa equivalesse in qualche modo a uccidere la persona stessa o a farle del male. Come in tutte le superfici capaci di riflettere le immagini, fin dall'antichità lo specchio è stato considerato carico di poteri magici. I romani pensavano che esso permettesse di osservare tutto ciò che veniva nelle parti più lontane dell'impero. Religioni come Islam o ebraismo invece consigliano di capovolgere gli specchi durante la veglia funebre per evitare che essi impediscano all'anima del defunto di lasciare il mondo terreno. I 7 anni di disgrazie sono frutto della credenza degli antichi romani che la vita di un uomo si rinnovasse ogni 7 anni. Bisogna stare attenti anche al sale, poiché la rarità e il conseguente costo elevato del prodotto, oltre alle sue proprietà, hanno generato nel mondo antico una serie di credenze. Tra i romani, spargere sale sulle rovine delle città vinte significava impedire loro di tornare a prosperare, la famosa Cartagine appunto. Da qui l'idea che il sale caduto per terra porti sfortuna e povertà, e a un tempo si pensava che chi rovesciava il sale fosse condannato nell'aldilà a raccoglierlo con le palpebre. Solo gettarsi alle spalle, scongiuro diffuso ma di origine incerta, 3 pizzichi, il numero magico 3 di sale, allontanava la maledizione. Ma bisogna stare attenti anche all'olio, infatti intorno a questo sacro già per gli antichi e centrale nei riti cristiani si diffusero varie superstizioni. Per tutelarsi dagli effetti nefasti del suo spreco, se veniva rovesciato era necessario spargervi sopra del sale che annullava col suo potere la iella. In Sicilia in alternativa sull'olio versato si poteva cospargere dell'urina. E con queste informazioni finisce la prima parte del nostro viaggio, quindi ascoltate anche domani per finire di scoprire le nostre curiosità. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Manomana.
3: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.

0: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
1: Ascolta la tua musica.
2: Fly Spot.
3: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
4: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
3: Ma io ho il giga.
4: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
2: Flyspot.
5: Tra poco su Radio Fly l'oroscopo

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon martedì 18 agosto a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno alle Elena, i Gianluigi all'ascolto e non. Sono invece nati in data 18 agosto il regista Roman Polanski, l'attrice Shelley Winters, Robert Redford, il cantante Mika, Sergio Castellitto e Geppi Cucciari. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 26esimo grado del Leone, visto che sei un entusiasta, sarei anche molto fortunato. Questo grado dello zodiaco sente l'influsso di Marte, la cui forza e decisione ti aiuteranno. Sei pratico, laborioso e il tuo successo non potrà cambiare la tua innata semplicità. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo 18 per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. Per indole non siamo possessivi, ma può succedere che un tarlo lavori e insinui sospetti. Non andiamo a dormire con questo dubbio, verifichiamo di persona. Tranquillizziamoci sull'economia. Viaggiamo, sì, sul filo del rasoio, ma Saturno ci rende oculati, non ci taglieremo. Toro, non diamo troppo peso ai contrasti di coppia, basta un pizzico di leggerezza per farli svanire. La gelosia si insinua e ci invita a riflettere. Abbiamo le prove dei nostri sospetti o è pura fantasia? Gemelli, gli amici instaurano intorno a noi un clima sereno ma comunque dinamico, comunicativa in crescita, che permette anche di rinsaldare qualche rapporto. Con uno straordinario autocontrollo riusciamo a tamponare una faccenda che rischiava di rivelarsi pericolosa. Cancro, le questioni d'amore sono un po' confuse, ma l'ingresso della Luna in Scorpione mostra uno spiraglio. Reagire è il primo passo per uscire dalle nebbie. Possiamo nella professione dimostrare la nostra serietà, farci notare da una persona importante e raccogliere il suo applauso. Leone, scegliamo un luogo tranquillo per stare un po' in solitudine, scrivere, dipingere, fare meditazione e liberarci dalla sensazione di essere controllati a vista. Nei rapporti personali proviamo a tendere la mano per primi, anche se la ragione è dalla nostra, comportiamoci da signori. Vergine, le energie sono buone, ma il lavoro ci stanca, soprattutto quando, senza un motivo plausibile, ci cambiano turni e mansioni e ci tocca ripartire da zero. Deleghiamo o rimandiamo almeno gli impegni più gravosi. Focalizziamoci sulle novità, senza timore di esplorare. Bilancia, giornata serena, senza strepiti né motivi per cui allertarsi. Per quelli che tornano o partono per le ferie, è piacevole rivedere luoghi e persone. La situazione affettiva è in subbuglio, ma la cosa ci stuzzica. Tenerezze e coccole non devono mai mancare. Scorpione, restiamo radicati nelle certezze acquisite, i veri amici, la famiglia, il senso logico, piuttosto che perderci a rincorrere obiettivi che non ci appartengono. Scossi da un risultato inferiore alle aspettative, uno spunto per riflettere sui motivi e aggiustare il tiro. Sagittario, un amico con cui ci siamo confidati di recente agisce da alleato e ci spiega la sua intuizione. Cogliamo al volo il suggerimento e ringraziamo. Se ci sono faccende da sistemare, cerchiamo di concluderle in fretta, ma senza sottovalutare i dettagli. Capricorno, gli amici fanno molto per noi con poche parole e tanti fatti. Quando ci suggeriscono di restringere il raggio d'azione, ascoltiamo il loro suggerimento. La Luna in Scorpione sottolinea l'importanza di coltivare un progetto comune, di costruire ponti, non barricate. Acquario, se in amore continuiamo a guardarci le spalle, non vediamo che abbiamo davanti un'altra splendida opportunità. Un nuovo sentimento sta sbocciando, coltiviamolo. A metterci in guardia dalle delusioni ci sono i familiari. Ci vogliono bene, ma non ci danno ragione. Pesci, ogni questione, anche quella amorosa, ha due facce. Dobbiamo valutarle entrambe. Una spesa consistente incide sul bilancio, ma i risultati in fatto di benessere valgono tutto il prezzo pagato. E per chiudere, come abitudine, una citazione, quell'odierna dice così: ciò che sta dietro di noi e ciò che sta davanti a noi sono piccole cose rispetto a ciò che sta dentro di noi. Ralph Waldo Emerson.
2: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly. Radio Fly. Radio Fly. Radio Fly. Rewind.
3: non mi è venuto fuori il jingle stasera, ho proprio sbagliato, padellato, ma che devi capire che il sole nero mi ha un po' così...
4: Siamo già in onda.
3: Sì, siamo già in onda. No, non si è sentito quello che hai detto, tranquillo.
4: No, ma non ho detto niente male, stavo dicendo...
3: Perché non mi è andato via il jingle, però ti voglio dire, stavo guardando il sole nero e non abbiamo fatto lo stacchettino in questo 13 di agosto del 2026, che sarà ricordato perché essere il giorno dopo del sole nero. Senti, bello.
4: Mamma mia.
3: C'è una bellissima foto.
4: Scusa una cosa, ma l'eclissi,
3: sì,
4: in che pagine va? Sugli esteri o sui nazionali come pagine?
3: Che scende?
4: Del giornale.
3: Che scende?
4: No, perché se va sugli esteri, io direi una cosa, parliamone subito, stiamo parlando di esteri. E quindi
3: non lo so, è nel cielo.
4: È extraterrestre addirittura.
3: Extraterrestre.
4: Se è extraterrestre, mi sembra.
3: Portami via con te.
4: Parliamo dell'eclissi. Facci
3: no,
4: vedere un po'
3: dell'eclissi.
4: Sì, sì.
3: No, perché... ma sul serio?
4: Ma sul serio, così intanto trovo le notizie. Non me le ricordo.
3: Scusa. Allora,
4: dell'eclissi. Tu sei addetto all'eclissi.
3: No, allora, innanzitutto, se guardate, se chi ci può seguire tramite, diciamo, il video, può vedere che sui giornali esteri, perché io sto mettendo quelli,
4: sì,
3: ci sono un sacco di soli neri, insomma, belle. I todos miramos el cielo, che significa in Spagna tutti guardiamo il cielo. E poi ancora ipnotica oscuridad, ipnotica oscurità, perché in Spagna si è visto bene, insomma. E l'eclipse ipnotizza a Spagna, insomma, vabbè. Però veniamo anche da noi, c'è stata da noi l'eclisse o no? Ieri eravamo tutti preoccupati perché c'erano le nuvole, perché c'erano i temporali verso la parte del Tirreno, no? Insomma, però devo dire che a un certo punto è arrivata anche la soddisfazione, e te la faccio vedere dopo, ma quello che ti voglio far vedere a tutti è la foto che mette il Le Temps, che devo dire è una delle più belle, a parte quella che al posto della luna ci hanno messo un seno di una donna.
4: Sì.
3: Vabbè, ma guardate chi può vedere, e ve la racconto per chi ci ascolta in radio: c'è un'eclisse, si vede il sole, si vede con un pezzo di luna sopra, e nel mezzo una scia di un aereo che è stato colto proprio mentre passava di lì. Guarda che bella questa
4: immagine. È stato colto o c'è stato messo?
3: No, dei cieli di Zurigo c'è scritto un aereo al primer plano di butte l'occultazione. Questo, se è un tarocco, il giornale è Le Temps, guardatelo. Generalmente questo qui è un giornale che i tarocchi non li fa. Però,
4: lo parlava anche subito il tarocco.
3: Vabbè, guarda che sono quelli che hanno tirato fuori la storia di Klaus Montana, questi qui, perché di svizzeri ne parlava nessuno, solo loro dissero: qui c'è qualcosa che non torna.
4: Lo dice con accento svizzero?
3: No, questi hanno detto: noi svizzeri siamo tanto bravi, e perché allora gli F-35 americani a noi ce li mettono il doppio e noi li dobbiamo comprare lo stesso? Loro, tutti zitti quell'altro, capito? Vabbè, andiamo comunque, che va a vedere ieri comunque c'era questa cosa. E allora io ti faccio vedere la chiusura, perché all'inizio il cielo, chi può vedere, all'inizio il cielo era così, aspetta che spengo lo schermo, il cielo era in questa maniera qui. Ora io tolgo anche l'audio perché non si deve sentire.
4: Cosa hai detto mai?
3: Ho fatto la radiocronaca. Dalla radiocronaca in cima al traliccio di Poti, quello più alto.
4: Sì.
3: Perché ho detto, dico, ma tante volte aprisse, no? Ero indeciso di andare a Lignano, Poti. Andando a Poti, già a San Polo si trovava la gente ferma giù alla chiesa, visto davanti alla chiesa, c'è quella al monumento.
4: Con gli occhialini.
3: No?
4: Con gli occhialini.
3: Erano lì, dico, questi che fanno? Poi quando siamo arrivati su al valico di Poti, il delirio.
4: Sì,
3: Gente con i binocoli, i monoscopi, i telescopi, i cornicelli, e tutti quelle sedie e mezza alla strada, tu pensi che lavoro?
4: Un classico.
3: Ho detto, vabbè, io voglio strafare, voglio fare il bravo e vado in cima al traliccio. Il problema è che se guardi il filmato c'è stato anche tre pazzi, che io riprendo a un certo punto, che sono saliti nei tralicci di là, non ci possono salire. Guarda, li faccio vedere ora in questo momento, vedi, erano a metà, sono arrivati fino a metà traliccio. Non lo dovete fare,
4: non lo fate.
3: Comunque sta di fatto che aspettavamo questa cosa, ma c'era la nuvola, vedi, io te la faccio vedere, c'era la nuvola, vedi, il sole non si vedeva. Poi a un certo punto ha iniziato a fare occhiolino, sempre più, e alla fine è venuto fuori, qui non si vedeva con la telecamera, ma il video successivo, perché ho fatto diverse foto, ti fa vedere questo sole che comunque in qualche modo, eccolo qua, guarda, si riesce a vedere la parte della luna, se non so se riesce a vederla, questa piccolina qua, non possa aumentartela più di tanto, eccolo qua, lo vedi qua? sì, si vede, sì, la luna, guarda, ecco, sì, questo con lo, sì, zoom, sì, ecco, la vedi bene adesso,
4: sì,
3: no?
4: Sì. Vale. Come non la si deve
3: questo fare è il tramonto da Alpedipoti dell'eclisse, come dire. E noi l'abbiamo mandata a tutti gli amici di Radio Fly.
4: Bravo.
3: Fatto bene, no?
4: Fatto bene.
3: Ecco,
4: fatto
3: il commento,
4: bene,
3: lasciatelo stare, non ascoltate quello che dico nella prima parte. Provate a commentarle un qualcosa che non sai che viene.
4: Lo commenti aumentando la suspense.
3: Esatto, per esempio c'era una nuvola, no? E quindi il sole era sopra, sì, c'era la nuvola e sotto non c'era più niente, quindi sì, uno immagina che il sole deve scendere, no? Allora, te lo ricordi il giochino che si faceva da piccini? Quando vedevi una nuvola, che gli dicevi brutta, brutta, brutta, la facevi andare via. Se gli dicevi bella, bella, bella, la gonfiavi.
4: Questo gioco non lo conosco.
3: Ah, io sai quanto mi ci mettevo a mettere bella, bella, bella, le ore lì, non so
4: se spiega tante cose. Io invece conoscevo la canzoncina che ci insegnavano le suore. Le suore ti dicevano: piove col sole,
3: il diavolo,
4: la,
3: sì,
4: Madonna coglie un fiore, sì, lo coglie, sì, Gesù. Tra un pochino non piove più. Ecco.
3: Tanto, vabbè, vabbè.
4: Quindi si spiega anche per me. Insomma,
3: va,
4: cose,
3: bene, va bene. Senti, allora, intanto, però, non dobbiamo andare anche in Italia. Sì. Ora abbiamo fatto le esteri, sì, quindi il sole, sì, l'eclipse, sì, l'eclipse. Sì. Andiamo in Italia. In Italia, che cosa? Guardiamo questi giornali italiani. Che cosa è successo? Che è successo qualcosa che ci sconvolge la mente?
4: Cosa
3: tutti
4: è successo?
3: Niente, non succede mai niente in Italia. Non succede mai niente. La Vitola confessa, io il mandante, la confessione della Vitola. Lo volevo che gli aumentassero la scorta. In realtà l'altra settimana aveva detto, no, qualche giorno fa, volevo che si aumenti, che in questa maniera lo faccio candidare il mio amico Rannucci,
4: anche,
3: no?
4: Perché io gli ho detto, guarda che tu avresti
3: il 30%. Ma se avessi la slime, il 30% sarebbe
4: avvicinante, buttare giù la casa.
3: Mamma mia, cioè, insomma, che mi racconti di questa cosa? La Vitola, sono io il mandante. Chiaramente il fatto che tu danno diventa sempre più impossibile. Vabbè, la Vitola confessa l'attentato e si inventa un altro movente. Vedi che c'è, cioè, sminuisce, no?
4: Allora, tutta,
3: amico
4: tutta...
3: del fatto, è così. È...
4: Allora, tanto per essere chiari,
3: dai, su,
4: i magistrati che non credono in pieno alla versione di La Vitola,
3: l'ha già cambiata, perché... Ivo.
4: No, aspetta, aspetta. Non gli hanno dato gli arresti domiciliari. Tu devi sapere che le norme dicono che se uno commette un reato, il magistrato ti accusa di una cosa. E tu, quando sei lì al primo interrogatorio di garanzia, dici: sì, è vero, quello di cui mi accusa lei è tutto vero. Io guardi, le do anche il numero di telefono dei Bombaroli, che l'ho mandato io.
3: Sì,
4: li ho pagati,
3: grosso, sì,
4: li ho pagati io tanto. Le dico qual era il movente. Gli ha detto due moventi diversi. Uno un mese fa lo voleva far diventare presidente del Consiglio, uno oggi
3: lo
4: fa aumentare la
3: scorta. Che stima degli italiani, che basta che uno gli facciano paura. Boh,
4: oddio. Ma negli ultimi anni si è visto roba
3: simile. Ma in questo caso poi ci arrivo la slime, perché mica te la lascio andare via. Non ti preoccupare, che con me passa lo straniero, vabbè.
4: E... che succede? Lui praticamente ha ammesso tutto quello che gli chiedevano i magistrati, però dicendo motivazioni fumose una cosa e l'altra, non gli hanno concesso gli arresti domiciliari. Perché? Perché ritengono che non abbia detto tutta la verità. Ah. Questo è il fatto.
3: Allora, io e te siamo amici, perché loro due sono amici.
4: Sì.
3: Allora, io e te siamo amici.
4: Sì.
3: Te decidi di farmi diventare sindaco d'Arezzo.
4: Sì.
3: Va bene?
4: Tra 5 anni.
3: No, Comanducci, non ti preoccupare. Tranquillo, tranquillo. Lavora per Benino, perché lasciamo perdere. Già hai detto i cani. Dicevo, te sei mio amico, sei amico talmente tanto di me che fai organizzarmi un attentato alla mia Jeep.
4: Sì.
3: In questa maniera dici: io voglio così che tu diventi sindaco d'Arezzo.
4: Sì.
3: Quindi io sono amico tuo, io non so niente, chiaramente.
4: Puoi,
3: fai tutto da
4: puoi,
3: te.
4: Che puoi ci sapere,
3: guadagni te?
4: Puoi sapere o non
3: Ma
4: sapere?
3: Che ci guadagni te?
4: Allora, la Vitola è uno che è sempre stato, negli anni passati, nei vari scandali che lui ha attraversato, un uomo di potere, vicino al potere, vicino al potere.
3: Quindi se divento lui, potere, io divento potere,
4: esatto,
3: anche te.
4: Io se lo faccio, miseria. Non lo faccio solo per
3: quindi
4: te,
3: quindi
4: lo faccio
3: per me. Quindi uno rischia di andare in galera, come c'è ora,
4: galera c'è già stato,
3: perché...
4: Non gli fa né caldo né freddo.
3: Quindi te a me non me lo diresti se mi fai mettere una bomba sulla macchina per farmi diventare sindaco? Te non me lo diresti?
4: Non lo so, dipende dalle circostanze.
3: Ma siamo amici e te, scusa.
4: Siamo amici, ma io non ti voglio mettere nei guai.
3: Ah, ecco, siamo talmente amici che non mi dici niente.
4: Esatto.
3: Mi dici a uno più grosso che gli dici guarda bastano tre colpettini di fucile, quello invece quello mi ci mette una bomba,
4: anche una bomba
3: proprio per dire invece che sindaco devi diventare presidente della regione,
4: della Repubblica,
3: quindi c'è una scena, questa lavicola ha una stima degli italiani, perché basta che mettere una bomba fa fare diventare uno un martire, e già di martiri stanno in un altro continente, che allora diventi, uno diventa politico. Ma il fatto è un altro, e scusa se te lo dico, quando successe questa storia di Ranucci in Europa, Lelli disse in inglese perfetto che questo succede quando avanzano la destra, il terrore, la paura delle destre, no, che non possa esserci più la libertà, andando a carezzare, non andando direttamente perché è furba la Lelli, andando a dire vedete che succede quando il governo ci sono le destre, dove sono ste scuse? Dov'è che ora la Lelli, visto che la Vitola e anche il Movimento 5 Stelle, Conte lo stesso, le destre le vedete in con clima, ti ricordi che ci dava questo clima?
4: Come no?
3: Ecco, e ora che è venuto fuori che forse, che già l'ha detto da sé.
4: È una storia diversa.
3: Come una storia diversa?
4: È una storia diversa.
3: Allora, se permetti, dici, abbiamo preso un abbaglio, no
4: Farà lei, io che ci posso fare?
3: Va bene.
4: La cosa simpatica è un'altra.
3: Diccela però.
4: Tu hai visto che praticamente in questo momento c'è ovviamente quelli che erano un po' diciamo paventati come potessi, avessero creato il clima giusto.
3: Anche il Fatto Quotidiano, anche loro, non c'è nemica che...
4: Ti ho detto, quelli che avevano paventato eccetera, ora si rifanno, no? C'è tutte le destre incavolate, ah vedi che non c'era noi, erano questi... Fammi finire. E fecero una manifestazione a Roma in appoggio a Ranucci. Te lo ricordi o no?
3: Non me la ricordo.
4: C'era Slain, c'era Conte, c'era ovviamente quelli di AWS, eccetera. Chi c'era a sfilare anche? Che tutti dissero: ma non è possibile.
3: Chi c'era?
4: Donzelli. Donzelli andò alla manifestazione per.
3: Donzelli. Sarà stato un infiltrato.
4: Ah, che infiltrato? Era davanti, era la prima fila. Era la prima fila dentro il cartello.
3: Non lo so. No,
4: ora,
3: non me la ricordo.
4: Invece
3: questa...
4: gliele da secche,
3: no,
4: giù.
3: Non me la ricordo questo fatto.
4: Sì, sì, assolutamente.
3: Non me lo ricordo questo. Questo ammetto la minoranza. Però c'è da dire che insomma. Però da lì andare in Europa a dire che in Italia c'è questo, visto che ora si andava sulle destre, c'era il pericolo della democrazia, Caraelli anche meno, allora, insomma, anche perché
4: intanto,
3: Sanchez, se andiamo a parlare di Sanchez, Sanchez in questo momento in Spagna lasciamo perdere, perché gli montano addosso ora, cioè tensione, quindi non lo so.
4: Chi gli monta addosso?
3: L'opposizione, tutti. Tutti,
4: anche in Italia l'opposizione è molto da al governo.
3: Sì, vabbè, no, fa le barricate l'opposizione. Come disse Padellaro, l'unica cosa che sa fare l'opposizione in Italia è le barricate. Il resto, proporre qualcosa a zero. Dire solo come facevano quando, il classico, quando c'era Berlusconi, su tutte le conferenze che dicevano quelli dell'opposizione, tutti 27.000 volte Berlusconi e mai quello che avrebbero fatto loro.
4: Invece quando c'era il governo del centro-sinistra, che faceva il centro-destra?
3: Che faceva il centro-destra? Faceva opposizione per quel che poteva fare.
4: Come la fa ora il centro-sinistra?
3: Ma non penso proprio. E vedrai, saranno le stesse cose. Quando una l'opposizione fa l'opposizione.
4: Allora, ma perché vuol dire che facevo le stesse cose?
3: Sì, ho capito.
4: Facevo le stesse cose.
3: Ho capito, però io stavo parlando di un'altra cosa. Stavo parlando di questo fatto di Sanchez, che è pesantemente attaccato, specialmente per quello che sta succedendo Ceuta. Lo sai che i danesi anche loro block, hai visto anche loro, no? Perché dopo dice tutti contro la Meloni, tanto però block.
4: Che è socialdemocratica.
3: Questa non me la spieghi te però.
4: I danesi hanno sempre avuto una linea durissima sull'immigrazione. Vannacci è un ragazzo in confronto ai danesi.
3: Mi è piaciuta la dichiarazione di un esponente del Lussemburgo. Lussemburgo l'ho trovata domenica mentre leggevo il giornale, e il quale diceva no, bisogna stare attenti perché l'unità è la cosa fondante dell'Europa, di quello che ti pare. Ricordo a lor signori che Lussemburgo fu quello stato che quando avvenne qualche anno fa la suddivisione dei migranti disse molto semplicemente io pago ma i migranti stanno dove arrivano, in questo caso l'Italia. Te lo ricordi? C'era anche Liechtenstein, tutti questi staterelli che non vogliono prendere nessuno, dice noi paghiamo ma li teniamo fuori. Lussemburgo, bello,
4: anche l'Europa ha pagato 6 miliardi all'anno alla Turchia per
3: anche l'Italia, se ti ricordi con il governo Renzi riuscì ad avere abbassamenti di alcune sforamenti europei grazie all'accoglienza dei migranti. Te la ricordi quella? C'era il ministro Minniti, te la ricordi anche questa?
4: Anche
3: quindi vedi che è tutta una sola
4: anche l'Italia un anno fa ha firmato un accordo con la Germania per riprendersi quelli che sono andati in Germania.
3: Benissimo.
4: E la Germania ce li rimanda.
3: La Germania
4: sono,
3: ora.
4: Sono solo 10.000.
3: Ma la Germania. La Germania, perché la Germania, chiaramente, le regole valgono per gli altri, non per la Germania. Scusami che te lo dico, le devono prendere anche loro. Ma del resto, se ti ricordi, la Germania ha sempre avuto una corsia preferenziale. Guarda le banche, ma quelle italiane fallite, quelle tedesche salvate dallo Stato.
4: Parliamo di migranti, se hanno fatto un accordo. E il governo italiano, questo governo,
3: questo l'ha
4: lo
3: fatto.
4: Ha firmato assolutamente.
3: No, guarda, qui mi trovi impreparato, perché per me l'aveva
4: ottobre,
3: fatto il governo di prima.
4: Ottobre dell'anno scorso.
3: Benissimo.
4: Non è nemmeno tanto tempo. Ottobre 25.
3: E quali erano i termini dell'accordo?
4: I termini dell'accordo era che quando arrivano migranti che sono del tipo ci vogliamo far riconoscere come soggetti che vivono in situazioni di guerra, in situazioni di precarietà.
3: Ora hanno imparato a diventare, a dire molti che sono omosessuali, perché così almeno vengono tutelati. La sai sta cosa qui? Questi sono i trucchetti che alcuni avvocati italiani insegnano, però
4: sicuramente del PD.
3: No, anche perché se arabi vengono qui e dicono omosessuali, c'è il rischio. Sapete che gli arabi non è che amano particolarmente gli omosessuali, quindi
4: formalmente no, ma lo sono come dappertutto, tutto il mondo.
3: Sono d'accordo, purtroppo c'è
4: questa
3: una cosa diversa.
4: È un'ipocrisia di Stato pazzesca, è religiosa,
3: e di
4: religioni anche.
3: Qui siamo
4: perché anche nelle religioni,
3: siamo
4: come è successo
3: d'accordo.
4: Con molti scandali, gli omosessuali si trovano
3: ma infatti
4: gli omosessuali sono persone come le altre.
3: Assolutamente, ma magari
4: chiaro.
3: Stride vedere l'omosessuale al Gay Pride con la bandierina palestinese, perché voglio dire, non credo che potrebbe sfilare in tacchi a spille così lì, ma è un controsenso questo. Al di là di questo, che su questo tema siamo assolutamente.
4: Il mondo è tutto un controsenso, da paese a paese, anche da città.
3: Noi dovremmo cercare, almeno quello cerco io, poi sbaglio, di vedere tutti i fatti, cercare anche di trovare un minimo di quello che può essere la verità o quello che succede realmente. Poi dopo non siamo mica qui a essere giudici di nessuno.
4: La verità anche su che cosa?
3: Quello che sta succedendo ora, insomma, in Italia, si stava parlando dei migranti.
4: Sì.
3: Migranti, c'è questa grande ondata migratoria che, guarda caso,
4: non sono aumentati.
3: Sì, ma il problema della Spagna, siamo partiti dalla Spagna. Il problema della Spagna, l'hanno detto anche i quotidiani spagnoli, si tratta di mafia. Che guarda casa, questi ragazzi che sono venuti, tutti ragazzi giovani, gli hanno detto che la Spagna, l'Europa li attendeva a braccia aperte. Non parlano niente se non l'arabo.
4: Scusa, quando vengono da noi quelli che arrivano dalla Libia, non c'è la mafia libanese.
3: Ma sicuramente. Uno dei termini di quell'accordo con la Germania era quello delle ONG, visto che ci sono le ONG tedesche, visto che ve li portano le ONG tedesche, ve li prendete voi, perché sono gli ONG che battono bandiera tedesca, allora ve li prendete voi. Una era
4: non è così, l'accordo non c'è scritto questo. L'accordo le ONG fanno la loro
3: questo
4: attività.
3: Gli ha detto la Meloni ora.
4: Gliel'ha detto ora perché ha bisogno di rispondere, un po' stare zitta.
3: Ho capito.
4: Però l'accordo l'hanno fatto loro, Giuseppe.
3: Quando
4: l'hanno
3: è successo
4: fatto loro.
3: Il caso che in cui hanno cosato Salvini, non la Ricciotti, quell'altro. La racchetta, tra l'altro, lei poteva speronare la motovedetta della Guardia di Finanza italiana, perché tanto i nostri militari sono dei sciacquini, quindi non gli hanno fatto niente, no? Quella ONG era spagnola, perché se l'ha portata in Spagna?
4: Perché le devono portare nel porto più vicino sicuro.
3: Va bene.
4: La regola è questa del mare.
3: Ma chi è che
4: portano nel porto sicuro?
3: Quelli che hanno visto che facevano in scambio con i trafficanti? L'ultima, l'hai vista quell'inchiesta che c'è stata? Che hanno visto l'Open Arms era loro? L'hanno documentato. Ma pensi che siano tutti santerelli questi?
4: No, io i santi manco in chiesa li vedo più, ti dico la verità, detta fra di noi. Quindi non lo so, il problema è un problema gigantesco, questo dell'immigrazione, perché è una questione ormai neanche più di emergenza, è una questione che va gestita.
3: Ma come la gestisci?
4: Non lo so, io non sono né Vannacci, né la Meloni, né la Slide.
3: Ivo, oggettivamente.
4: Io non lo so.
3: Ma dove li ospiti tutta sta gente?
4: Quanti anni sono che ogni anno arrivano 200-300
3: mila
4: persone?
3: Ma dove li ospiti?
4: Non
3: chi
4: lo so.
3: Li ospita?
4: Io non lo so, ma va gestita.
3: Allora, se non li blocchi, chi dove vanno sta gente? Sta gente mangia, beve, deve vivere. Deve campare, voglio dire, no? Dove li metti?
4: A noi non ci hanno messo 100 anni fa quando
3: andavano in America. I nostri migranti non li puoi paragonare con questi. Marcinelle, quelli che andavano a lavorare in Belgio li paragoni con questi.
4: Erano lavoratori.
3: Erano
4: lavoratori che erano
3: Ma come li trattavano? Ma loro andavano a lavorare. E questi come li che vengono?
4: E come li trattavano a lavorare?
3: Peggio dei schiavi.
4: Peggio dei schiavi.
3: Guarda Marcinelle.
4: Peggio degli schiavi.
3: Poi i sindacati sono girati di spalle. Marcinelle, come li trattavano i nostri minatori? Come li trattavano?
4: Il sindacato belga si girava
3: di spalle. Belga. Che la scena, però se era una scena con la CGL. Ma allora, ma di che si parla? Scusa.
4: Anche la Russia tutte le sere faceva con Mussolini, che ce n'ha 8 busti in casa. Si può fare ragionamento sempre, ma andava con che ragionamento è?
3: Si è girato di spalle il sindacato belga e l'ha rivendicato.
4: Esatto.
3: Stasera c'erano anche i nostri.
4: Ma non la girassi di spalle.
3: Erano lì, passavo per caso così.
4: Io, un presidente del Senato che tiene in casa Augusto di Mussolini, non lo vorrei avere.
3: Vabbè.
4: Perché se domattina Mattarella ci lascia per qualche motivo, quello fa il capo dello Stato. Quello fa il capo dello Stato. Ragazzi.
3: Vabbè, dai,
4: il
3: di che si parla
4: Stato
3: poi?
4: Avere Mussolini in casa. Sembra giusto?
3: No, infatti, facciamo un attentato a uno e facciamolo Presidente della Repubblica, così almeno siamo a posto. È questa.
4: Scusi,
3: la linea...
4: allora facciamo un'altra cosa, ti faccio una domanda.
3: Me la fa difficile.
4: No, facilissima.
3: Per favore.
4: Finché non si sa se Ranucci sapeva o non sapeva.
3: No, lui,
4: aspetta un attimo.
3: Per me è l'altro. Per ora l'ammissione è l'altro.
4: Aspetta un attimo. Finché non sappiamo, perché l'indagine va avanti, se Ranucci è o no consapevole di quello che stavano facendo. Ti sembra giusto portarlo via dalla conduzione del programma?
3: No, in Italia esiste. Allora, in Italia esiste il fatto che un cittadino in uno Stato di diritto è innocente fino a prova contraria.
4: Esatto.
3: Ok? Purtroppo, specialmente tra quelli del Movimento 5 Stelle, che ora alzano tutte le mani, specialmente contro la commissione Covid, che veramente sono ormai andati, secondo me, lasciamo perdere. Purtroppo però loro erano una bandiera che quando uno comunque è indagato si deve dimettere. Questa era la loro linea iniziale.
4: Ranucci non è indagato.
3: Va bene, ma che in mezzo. Ma io Ranucci non c'entra niente.
4: Allora,
3: lui doveva continuare.
4: Oggi no. Il comitato etico della RAI ha consegnato al consiglio d'amministrazione la sua relazione, in cui dà l'opinione che non conosciamo su Ranucci.
3: Avrà delle basi diverse da quelle
4: che abbiamo nei giornali.
3: Allora, secondo me, se sono arrivati a questa scelta, ci sarà una motivazione. Io personalmente, per me Ranucci è un professionista. Se non c'è uno che dice che è colpevole,
4: se non c'è la polizia, la magistrata,
3: su questo sono garantista. Chiaro che come ti ho detto prima, io e te siamo amici, te mi fai mettere una bomba sulla CIP per farmi diventare sindaco, io non so niente.
4: Insomma, da giorno dopo che fai? Non puoi più lavorare dal giorno dopo?
3: No, però il legittimo sospetto può venire, Ivo.
4: Ma il sospetto è una cosa.
3: Il legittimo sospetto.
4: Le azioni nei confronti delle persone non si possono fare sul sospetto. Per esempio.
3: Questo è vero.
4: Che si campa sul sospetto?
3: Io non lo so come funziona.
4: A livelli professionali, a livelli
3: funziona,
4: di questa natura qui.
3: Come funziona? Io.
4: Non funziona così.
3: Più di una volta ho sentito dire quando uno c'ha, che può avere dei problemi, si deve dimettere,
4: ma
3: perché deve dimostrare.
4: Parte offesa. Ad oggi lui è parte offesa.
3: Ad oggi è parte offesa, ma ci potrebbe essere legittimo sospetto che non sia parte offesa, ma che conoscesse la verità.
4: Legittimo sospetto è legittimo.
3: Perché sono amici.
4: E che vuol dire questo?
3: Tu metti una bomba, rischi di andare, metti una bomba, fai fare un attacco, per te deve essere un attacco figurativo, per farmi un piacere, per farmi aumentare l'odio,
4: tutto quello che vuoi. Ma se non sei sicuro che la parte offesa, cioè colui che ha avuto il danno, era d'accordo, sapeva, aveva capito una cosa e l'altra, eccetera, che fa? Lo penalizzi semplicemente perché andavano a cena insieme?
3: No,
4: ma sto
3: semplicemente
4: scherzando?
3: Detto che esiste però il sospetto. Può esistere il legittimo sospetto?
4: Ma è legittimo, ma il sospetto poi non può avere effetto sul lavoro. Ma te se c'hai il legittimo sospetto che un tuo dipendente ti porti via gli attrezzi, finché non sei sicuro, lo licenzi per furto?
3: Io ti ho detto che per me Ranucci doveva stare lì, e te lo ripeto. Però se questa commissione, ha deciso di
4: il comitato etico è un comitato politico, non è un comitato
3: giudiziario. Ha presentato questa cosa,
4: ci deve pensare il magistrato
3: o ha delle informazioni che noi non abbiamo, oppure ha ritenuto ritenuto di fare così. Io ho detto, per me ancora, finché un cittadino non è condannato
4: o, anche
3: me,
4: o anche indagato,
3: sull'indagato ci avrei qualche dire, perché allora indagato. Basta indagare uno e gli rovini la carriera
4: anche tutto, cioè. Insomma, lui non è un giornalista qualsiasi, non è che racconta gli incidenti stradali, lui fa le inchieste e anche pesanti. Quindi voglio dire, vabbè, è giusto che
3: io non lo so, ora chiaramente sposo allora l'idea del Fatto Quotidiano che è una vittima, mentre l'altro giorno lo sannava, è chiuso, c'è la vitola, secondo me possibile che uno rischi di andare in galera, perché in galera
4: ma non
3: lui,
4: conosce
3: no?
4: La vitola allora.
3: Non ma lo conosco, vitola, no, ma
4: ma allora leggi sui giornali
3: io
4: oggi.
3: Io so solo che è uno,
4: ma leggi sui giornali di questi
3: cos'è,
4: giorni.
3: Cos'è un editore lui? Cos'è?
4: Lui è stato tutto.
3: Allora.
4: Non solo editore, lui ha portato le donne a Berlusconi, lui ha portato.
3: Doveva andare a Berlusconi.
4: Ma è la verità, è stato anche processato. Ma è stato processato, guarda, condannato.
3: Ti chiedo una cortesia, non mi fare studiare la vitola, ti prego.
4: Studialo la vitola.
3: No, ti prego.
4: No, quindi da quello
3: faccio.
4: Ti puoi aspettare tutto.
3: Non ce la faccio.
4: Ti puoi aspettare
3: ma
4: tutto.
3: Ma ti pareva che non ci fosse Berlusconi nel
4: allora
3: mezzo.
4: È così. Oh, d'altra parte lui è socialista da sempre.
3: Ah, ecco.
4: E quindi Berlusconi è nato socialista, te lo dimenticare.
3: Era amico della Nucci, allora gli fa un piacere. Amico così della almeno Nucci, prende il 30%, lì, ma dove vai, insomma, via.
4: Infatti,
3: insomma.
4: Ma infatti faceva fuori Ellie. Se la Nucci prendeva il 30.
3: A me rimane simpatica Ellie. Non
4: ma non mi pare, ma insomma non importa.
3: No, io puntualizzo i controsensi per me. Poi dopo lei è lei segretario del partito del
4: Ma
3: io secondo me era meglio Bonaccini, però è una mia idea che non c'entra niente. Poi per me la Ellie 7 giorni prima si è ritesserata per il PD e poi è diventata segretario. Scusa un attimo, ma è legittimo sospetto anche lì che insomma qualcosa intorni. Vabbè. Va bene, di che si parla ora?
4: Ti voglio dare una velocissima, quanto manca? Siamo all'ultima parte, però aspetta un secondo.
3: No, la seconda questa è.
4: La seconda, ma siamo agli ultimi secondi della seconda parte.
3: Ah, sì, esatto.
4: Io quando faccio così, che mi sposto in parte, non è che voglio guardare...
3: Sono io il mandante, ma guarda che titoli, troppo belli, ragazzi.
4: Hanno fatto la classifica dei senatori e deputati stacanovisti oppure grandi assenti. Allora nel 2026, quindi proprio
3: stacanovisti,
4: senza che sono tutti i giorni a lavorare. Porca lavorare, lavorare, lavorare.
3: Che mi ha mandato Ivo qui?
4: E quello guardatelo dopo, tanto non te lo vedo.
3: Non la posso mettere.
4: È l'eclissi come viene spiegata ai bambini. No. Guardalo, guarda. Mentre parlo, guardala.
3: Posso?
4: Sì, tanto mi capite nessuno.
3: No, ma si sente qualche audio?
4: No,
3: perché c'ho un microfono
4: non
3: qua,
4: c'è audio, non c'è nulla. Vai tranquillo.
3: Siamo in zona protetta.
4: Vai tranquillo. Allora, parlamentari, ce n'è uno che è un deputato della Lega, che è anche un editore, Antonio Angelucci, che ha avuto una percentuale di assenze del 99,39%.
3: Facciamolo fuori, subito.
4: Facciamolo fuori.
3: No, non è via, deve andare via.
4: E mica si può fare così, La seconda è Marta Fascina, la donna di Berlusconi. So che tu non ne vuoi sentire parlare.
3: È due. Ma non te smentisci mai.
4: Ma è lei che è stata assente all'87,7% del... È bellissima? Io la manderei in onda, la manderei.
3: No,
4: 87,7%. Saltando ben 16.000 votazioni.
3: Se te il direttore, io te lo dico, se te il direttore.
4: Se la vuoi mandare in onda, mandala.
3: La mando.
4: Tanto lì, porca miseria. Secondo me è spettacolare.
3: Aspetta, non ci posso.
4: Invece ci sono anche quelli, invece sono stacanovisti. C'è il deputato di Forza Italia, Alessandro Battilocchio, che ha avuto 18.213 presenze registrate, vale a dire si registrano ogni volta che entra. C'è sempre stato praticamente.
3: Bellissimo,
4: sempre.
3: Bravo.
4: 99,96% di presenze.
3: Ma hai visto che sarebbe.
4: E poi a seguire c'è anche Marco Grimaldi, che è il numero 2 di AWS con il 99,88%. Quindi è stato battuto da Forza Italia.
3: Aspettate che
4: al Senato.
3: Ivo, ma sei sicuro?
4: Ma sono sicuro, sì. Anzi, guarda, basta con le presenze parlamentari.
3: Chiacchiera
4: ancora.
3: Aspetta.
4: A Palazzo Madama. I primi cinque posti su 10.
3: Ci posso pensare.
4: Sei preoccupato di mandarla a nonna?
3: No, assolutamente. È che mi fa morire.
4: È troppo bella.
3: È troppo bella.
4: È spiegato come Perché cosa è più bello? Se... Allora, la domanda, ti faccio la domanda preliminare, prima di mandarle in onda, Giuseppe. Ci guardami, posso... ascoltami.
3: Se ti guardo,
4: sì,
3: ti guardo.
4: Serio, guardami.
3: Ma penso.
4: È più importante il sole o la luna?
3: Va bene.
4: No, rispondimi.
3: Il sole.
4: E infatti il filmato lo dimostra, come il sole era bello, lo guardavi, è arrivata la luna e ti ha messo le guai.
3: Allora, vediamo, però vediamo, perché non mi si ferma sto filmato?
4: È perché va a loop, perché è talmente bello che lo mandano a loop all'infinito.
3: Aspetta, allora
4: se
3: ci provo.
4: Fai, andiamo, vai, vai,
3: eccolo qua,
4: vai.
3: Pronto, eccolo qua, questo è il sole.
4: Spiegato com'è?
3: No, ma io come faccio a commentarla anche quelli
4: no,
3: che guardano
4: commenta.
3: In radio?
4: Si sta zitti di fronte a
3: ascolta,
4: ed ecco la luna che fa l'eclissi di sole. E no. Questo è filmato, lo puoi togliere, ecco, lo fanno rivedere il sole.
3: Il sole,
4: è il sole
3: sostanzialmente, per chi ci ascolta in radio,
4: sì.
3: C'è
4: ed
3: un'immagine
4: ecco
3: di una spiaggia dove il sole viene rappresentato
4: ma
3: da una bagnante.
4: Ma la spieghi anche. Ma non si spiegano queste cose.
3: Ma quello che sono in radio non la vedono.
4: Uno non si spiega. Seconda cosa, toglila, se no piano piano ci denunciano, Bellissima. E chi ha fatto questo filmato e ha detto si spiega così l'eclisse ai bambini.
3: Allora,
4: secondo me è stato spettacolare.
3: La radio è bella perché in questo momento non ha fatto vedere le immagini, ma in realtà devo dire che è molto carina.
4: Hai visto? Cioè, visto?
3: Siamo sicuri? Vai tranquillo. Ma è vero, poi nelle spiagge tutti i giorni succedono queste cose.
4: Scusate, no?
3: C'è il sole e poi
4: questo filmato credo che abbia avuto 1 milione di visualizzazioni oggi. 1 milione! Hai capito 1 milione? Quindi cosa abbiamo fatto di male?
3: Niente. Possiamo. Aspetta, fammi vedere se
4: è
3: c'è.
4: È come quando l'ultimo dell'anno fai vedere che ho fatto i botti di Capodanno. Che male fa?
3: Te lo faccio vedere dopo il filmato dei botti.
4: Dopo, vai.
3: Bisogna fermarsi.
4: Fermiamoci, se no non smetti di ridere. Fermati.
2: Fly spot.
3: E eccoci qua nella terza parte, senza tiro, senza pace. Ora capisco perché c'era tutta quella gente a vedere l'eclissi.
4: Speravano di vedere il sole. Il sole volevano vedere.
3: Va bene.
4: A proposito però di fuochi.
3: Sì, devo ritrovarti quelli perché ce l'ho salvato, ma te lo faccio vedere direttamente da Facebook. Il problema, sai qual è? Che devo trovare il modo di far sentire l'audio.
4: Intanto parlo?
3: Sì, perché non ho ritrovato il video originale. Guardo se riesco a scaricarlo, intanto parla.
4: Parliamo anche di buone notizie.
3: Okay.
4: Arrivano 3 milioni di euro per portare avanti, forse in modo definitivo, il restauro e il consolidamento della Pieve di Santa Maria. La facciata è stata rifatta con quel milione donato 2 anni fa da Bertelli, ti ricordi, no?
3: Sì, mi ricordo.
4: A Don Alvaro, insomma, alla Pieve, non a Don Alvaro, non personali, eccetera. Adesso arrivano 3 milioni dal Ministero per un restauro conservativo perché sono grossi problemi, essendo un tipo di pietra che si sfalda. Quindi questa è una buonissima notizia, secondo me. Invece la notizia che qualcuno lo ha messo in preoccupazione, eccetera, è un po' una specie di costante, ne parlavamo all'inizio trasmissione, no? Per il 6 di settembre un sindacato di polizia locale, si chiama CSA, ha proclamato l'astensione dal lavoro in occasione della giornata per la giostra del Saraceno. Tra l'altro la 150esima edizione della giostra, una giostra importante.
3: Sì.
4: E ci sono una serie di ragioni che hanno messo in evidenza delle richieste particolari. Il sindaco ha risposto: voglio incontrarli, ne voglio parlare, voglio informare però tutti che stiamo lavorando insieme al nuovo comandante della polizia locale proprio ad una intera ristrutturazione del corpo della polizia locale, e se serviranno risorse, quelle le troveremo in qualche modo. Quindi forse questa è la prima grana che si trova di fronte
3: esatto.
4: Comanducci da quando è sindaco.
3: Allora, ti voglio far vedere questo video, intanto lo mettiamo. Questa è l'immagine del video che ci hanno mandato. Ci ha mandato una persona che era a guardare i fuochi al parcheggio Pietri, sì. Si chiama Pietri, sì. Perché cose, cioè, lei, questa signora che ho scritto quello che poi nel post, quello che si domandava, dice: noi diciamo sempre dei fuochi che fanno paura agli animali, sì. E così vai, ma allora com'è possibile che ci siano delle persone che hanno tenuto un cane lì ad abbaiare sotto i fuochi che si vedeva, la trava questo cane, dice, sarà stato contento o no? Secondo voi era giusto che quel cane stesse lì proprio nel campino sotto questi fuochi? E ora ti faccio sentire l'audio di questo video, eccolo qua. Senti il cane. Guarda, lo vedi il cane?
4: Sì, sì.
3: Ecco, c'è. Secondo te la trava per... Senti qua, la trava per divertimento o per paura?
4: Non solo, rimane scioccato l'animale da queste cose.
3: Guarda, questi due signori erano a sedere lì, guarda che lavoro.
4: Sì, sì. No, brutta cosa questa. Tra l'altro va dato atto che il pomeriggio, con un messaggio anche sui social, eccetera, tutto quanto, l'assessore al benessere animale, che è Antonella Di Tommaso, aveva raccomandato questo. Grande tradizione i fuochi, è la tradizione che in quanto tale bisogna portare avanti, ci mancherebbe altro, però invito chiunque proprietario di un animale ad adottare una serie di misure che lo proteggano dallo shock che provoca il fuoco d'artificio.
3: E
4: quindi vi invito a tenerli chiusi in casa, magari con le finestre chiuse, con le persiane chiuse, con gli avvolgibili chiusi, magari con una televisione accesa, un po' di musica, in attesa del passaggio di questa mezz'ora di tuoni, di botti, perché è una frequenza anomala.
3: Ma lo vedi sto cane, Corina? A un certo punto lo tenevano. Quando poi diceva questa signora...
4: Io credo che rischi anche la denuncia per maltrattamento.
3: Non lo so, io questo signore poi diceva, quando era il momento di più cose, quel cane non lo tenevano proprio, ma che è amore per gli animali?
4: No, non è amore per gli animali.
3: È un po' quello che ti ho voluto far vedere. Guarda, si
4: anche,
3: vede il video.
4: Anche perché, parliamoci chiaro, non è una cosa sorpresa. La gente lo sa che gli animali subiscono dei danni.
3: Come dire, l'amore per gli animali può essere cieco.
4: E non è nemmeno un temporale, che magari può avere anche paura del tuono, ma quello arriva all'improvviso e te lo tieni.
3: Io penso che loro avranno avuto, non lo so se hanno avuto la consapevolezza, oppure dicevano tanto lui non gli fa paura, però questo signore ha detto, dice, secondo me è sbagliato, ci ha mandato questo video, io l'ho pubblicato proprio per questo motivo. Allora andiamo adesso adesso la vuoi fare una giratina? Che c'è?
4: Facciamo
3: che
4: una giratina. No, guardavo quanto mancava.
3: Sono 22:11. Allora, una cosa importante devo dire. Prima, me ne dimentico. C'è l'eruzione di Etna.
4: Sì.
3: Lo sai, no?
4: Sì.
3: L'aeroporto di Catania è fermo.
4: Signor, sì.
3: Tu guardi i servizi. Dice, in un servizio, anzi più di un servizio, la gente è arrabbiata. Ma di cosa? Cioè... Che cosa vuoi essere arrabbiato se gli aerei non possono volare per via dell'Etna? Con chi te la prendi? Cioè, perché in un servizio mi dici i viaggiatori sono arrabbiati, sono di qui perché devono essere spostati? Prendetevela con l'Etna, con la fumarola. Cioè, devo capire, Ivo, forse sbaglio io. È il periodo delle vacanze, magari la gente si sposta per le vacanze, ma se il vulcano butta fuori la lava e butta fuori i fumi e gli aerei non possono volare, ma con chi te la prendi? Ma allora con chi te la prendi? Inutile dire io sono qui che aspetto di qui, non si sa se si parte domani di qui, ma che significa?
4: La gente così, però anche su questa storia c'è montata la politica.
3: Oh, no, non me lo dire.
4: Sì,
3: allora. Mica Berlusconi,
4: è colpa mia, colpa tua. Lui ha detto la fumarola.
3: No, Porino, perché sennò ora voglio dire. L'Etna c'è montata. Che è di destra o di sinistra l'Etna? Scusa.
4: Vediamo un po' se lei.
3: No, è nera, la lava è nera, però quando esce rossa, quindi. Le piglia tutte.
4: È come questo paese, quel rosso si sta trasformando tutti in nero, l'hai visto?
3: Ah sì, proprio. Ho visto un'immagine della festa questo, abbastanza
4: è andato nel calderone, mi sembra la parola giusta, delle polemiche, il ministro della protezione civile Musumeci.
3: Addirittura, Musumeci, che ha fatto?
4: Credo che fosse di Forza Italia, o non so se credo
3: di mi sembra di sì.
4: È stato presidente della regione Sicilia, è stato presidente della provincia di Catania, prima ancora, e oggi è ministro.
3: E che ha fatto?
4: Ha detto, il problema c'è, è vero, di questo aeroporto, Io quando 30 anni fa dissi spostiamo l'aeroporto più in là che quando l'Etna erutta non ci dà noia, nessuno ha voluto dar retta. Quindi lui la colpa la dà a chi non ha fatto spostare l'aeroporto.
5: Vabbè, ora io questo...
4: È davvero, prova a scrivere, Musumeci pista, vedrai che deve fare...
5: Se ne sente tante dalla politica, ho sentito certe scastronerie dal Movimento 5 Stelle per mandare fuori il presidente della commissione Covid che non c'è, onestamente, mi bastano quelle. Vabbè, lasciamo perdere, comunque è una castroneria anche quella, insomma, voglio dire... Poteva aver pensato che si spostasse tutto l'aeroporto per via dell'Etna, una cosa come dire in previsione, ma vabbè.
4: Lui non la proposta la fece ufficialmente, poi non andò avanti come
5: però io non l'avrei usata ora come politica questa.
4: Però l'ha fatto.
5: Oh, questo mi parti dalla cosa, insomma, vabbè.
4: Allora
5: andiamo, che mi vuoi raccontare? Se no ti porto in giro per Arezzo.
4: No, mi ha curiosito molto questa notizia.
5: Di che? Che è successo?
4: Che dopo una denuncia ad un sindacato hanno controllato la ASL e le forze dell'ordine in un distributore in autostrada a Badia Alpino, hanno trovato lavoratori di quel distributore che dormivano.
5: L'hanno chiuso ora è chiuso, mi sembra.
4: È chiuso perché gli manca il personale.
5: Perché non c'hanno il personale.
4: Perché se ne sono scappati, che se ne sono andati via.
5: Ma che succede? Cioè,
4: praticamente lavoravano non 24 ore al giorno, ma non andavano via dal posto perché erano lavoratori presi evidentemente fuori zona, una cosa o l'altra, eccetera.
5: Ora è vero che manca il personale, manca il personale di tutte le parti.
4: Lo so, però insomma,
5: a un certo momento che...
4: Anche lì chi lo prende deve anche avere un minimo di tutela, di capire che ti troverò una fitta camera da 4 lire per portare a dormire la notte. Ora farli dormire proprio per terra mi sembra
5: tanto di quelle aziende cinesi a Prato, ti ricordi che ci sono anche morti dentro, bruciati, te le ricordi?
4: Hai voglia te?
5: Lì
4: quando quelle aziende in campagna che fa raccogliere la frutta, quelle che gli danno poi per dormitorio un telo di plastica,
5: non li pagano, se protestano i pagali li chiudono dentro la macchina e gli danno fuoco.
4: Esatto. Quindi pensa un po', questa è una storia veramente pazzesca. Voglio dire, a tutela anche dell'onorabilità di un politico aretino, che molti hanno scritto come commenta questa notizia, ma quella di un aretino che fa il politico una cosa o l'altra. No, il politico non ha più quel distributore da un po' di tempo.
5: Questa non la sapevo io.
4: Non faccio il nome perché sarebbe sostanzialmente inutile. È invece di una società che ha molti distributori in giro per l'Italia, ma ha raccolto anche questo qui e lo gestiva questo qui. Quando lo gestiva l'aretino, ve lo posso garantire,
5: ci si andava a piare il caffè
4: passando da fuori ti fermavi dopo,
5: te lo ricordi?
4: E c'era quel tornello per entrare.
5: È vero,
4: classico andare all'autogrill a prendere il caffè la sera.
5: È vero. Va bene, allora senti, ora io ti voglio mettere altre cose, però vediamo se riesco a trovare tutto.
4: E sai per quale motivo è stato chiuso il passaggio per entrare?
5: No, non la so. Perché?
4: Perché, se ti ricordi bene, fra le due stazioni, quella da un lato e dall'altro, quindi Badia Alpino Est e Badia Alpino Ovest, c'era una passerella pedonale che consentiva di attraversare l'autostrada in sicurezza, cioè passando sopra l'autostrada.
5: Sì.
4: Poteva succedere questo, che tu ti fermavi lungo la strada che va a Tuori, sostanzialmente che va a Dorna, dalla parte di là lasciavi la macchina, come facevamo tutti da ragazzi,
5: per prendere il caffè. Per andare
4: tu potevi benissimo montare, ma dall'altra parte... Andare dall'altra parte e andare verso nord o andare verso sud venendo di qua. E questo serviva molto a delinquenti, criminali, ladri, eccetera, per sfuggire alla polizia.
5: Orca,
4: io inseguo una macchina che da Firenze va verso Roma perché ha fatto una rapina. Se riesco a buttare la macchina nel parcheggio, a quel punto la polizia non sa più se andare a sud o a nord.
5: Quello era un vulnus, però era un bug.
4: E l'hanno bloccato, che lo stanno bloccando anche con i pavesi. Piano piano i pavesi li stanno, visto i pavesi che sono fatti sopra. Li stanno eliminando tutti.
5: Perché purtroppo la malavita
4: è un problema anche di sicurezza. Questo
5: è tutta qui, cioè voglio dire, questo sì.
4: Vai.
5: Allora, io nel frattempo stavo cercando di farti di scaricare, l'ho fatto con un po' di ritardo, ma insomma, alla fine ce la farò a fare tutto. L'evento un po' di questa settimana, e io vorrei, come sempre, anche ringraziare insomma.
4: Io so chi. I vigili del fuoco.
5: I vigili del fuoco, perché secondo me, secondo me i vigili del fuoco, ragazzi, che dire, io cioè, guarda, come le commesse dei supermercati, come quelli che lavorano al pronto soccorso, cioè sono quelle persone, secondo me, che quegli incarichi, quei lavori, insomma, che guarda, te le metto velocissimamente, così almeno dopo ti faccio vedere il filmato che abbiamo fatto oggi. Scusa, io se ho perso un po' di tempo, però mi andava di farti vedere due cose. La prima è questo piccolo video. Che cosa è successo l'altra sera? L'altra sera c'è stato un forte vento che qui a me mi ha buttato giù tutta la, non so se l'hai visto, ma ha strappato tutti i teloni, e io ti faccio vedere le immagini di questo.
4: Ma che, tu sai che a Olbo non ha fatto nemmeno una goccia?
5: Guarda cosa è successo
4: ad Olbo, cioè qui
5: intanto, a due passi. Aspetta che intanto devo prendere,
4: però chi arrivava dalla tua strada è dovuto fermarsi nel raccordo perché non riusciva a
5: vedere. Però per esempio nella strada che va a casa mia ha buttato giù diversa roba, ecco, guarda che lavoro. Questa ripresa da lì dentro che io non potevo aprire, guarda la velocità dell'acqua che viene contro.
4: Io ho avuto allagato tutto intorno alla casa, quindi.
5: E ora guarda il vento, che c'è anche ripresa del vento di quelle piante là dietro, qui si vedono tramite il vetro. Guarda che lavoro.
4: Però quando ci sono queste cose vai fuori a fare le riprese.
5: Sì, cioè, dopo ci sono andato.
4: No, volevo dire.
5: Guarda qua. Cioè, ma questo qui, ma ti rendi conto che velocità che aveva sto vento?
4: Lo so. Guarda,
5: per 10 minuti è stato, secondo me era una mia. Eravamo secondo me in una cosa, non lo so se forse era una...
4: A Montevarchi c'è stato un principio di tromba d'aria, ci sono delle fotografie.
5: E allora io vorrei comunque, poi andando a casa, erano le 8, ti faccio vedere, abbiamo trovato i vigili del fuoco intenti a, vedi, aspetta, questo è il filmato, intenti a, c'era un tetto che aveva messo, era andato fuori sicurezza, e quindi un plauso come sempre ai vigili del fuoco, perché qui vedi c'era anche la polizia locale che ha dovuto bloccare. Strada. E questo è, va bene. Allora senti, adesso io ti voglio portare da un'altra parte. Noi abbiamo fatto 3 settimane fa un video sul fatto di cosa si trova nei fossi quando viene tagliata l'erba, un video che ha suscitato tantissime reazioni, se vai a vedere sui commenti veramente tanti. Io dissi, ma chi è che deve pulire, ma soprattutto anche chi non deve buttare la roba, no?
4: I primi quelli
5: sì, i primi quelli, però anche chi deve pulire. Allora venne fuori che chi taglia l'erba dovrebbe avere delle macchine che aspirano i rifiuti, tutto quello che vuoi. Ci sono stati 2 o 3 commenti che mi hanno detto, sì, voi siete andati dalla parte del raccordo, quella che è dall'autostrada, è l'uscita verso Pontechiani, provate ad andare dall'altra parte. E io e Angiolino stasera ci siamo andati. E questo è quello che abbiamo visto. Ciao Ivo e ciao a tutti. C'eravamo venuti 2 o 3 settimane fa e i commenti che ne erano scaturiti sotto i nostri post ci avevano consigliato di andare anche dall'altra parte della strada. Dove siamo? Siamo esattamente sull'uscita del raccordo, diciamo così, in questo momento, che viene da Pontachiani, e di là ovviamente l'ingresso, cioè l'uscita a Pontachiani per chi viene dall'autostrada. Noi abbiamo documentato quello che era proprio quella parte là. Dopo l'erba tagliata, che cosa rimaneva sotto? In dei post che ci hanno incuriosito, ci hanno detto andate a vedere dall'altra parte perché non vi rendete conto cosa troverete. Allora, noi oggi ci siamo, come vedete, un po' messi in sicurezza, scarpe antinfortunistiche perché non sappiamo cosa troviamo, e il giubbottino alta visibilità perché dovremo camminare sul bordo della strada, c'è la parte di percorrenza dei pedoni, però le macchine escono veloci. Intanto noi ci siamo fermati qui, vedete che già qualcosa ma è niente confronto forse a quello che dicono di andare a trovare. E allora noi ci incamminiamo e andiamo a percorrere praticamente la parte che da Pontachiani immette sul raccordo autostradale. Venite con noi, sono curioso a questo punto, andiamo. Adesso noi iniziamo a percorrere in questo senso, vediamo che l'erba è tutta pulita.

0: laggiù si intravede, e devo dire che provo anche un attimo di smarrimento.
1: Radio Fly, Radio Fly, Fly. Rewind.
2: Radio Fly, Radio Fly. Rassegna stampa.
3: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è martedì 18 agosto 2026. Partiamo dalle prime pagine dei quotidiani, grazie al portale ilgiornalone.it, Corriere della Sera, ora Trump minaccia l'Oman, Netanyahu incontra l'inviato USA, ci ritireremo solo dopo il disastro di Hamas, migranti un vertice tra Roma e Berlino per la mediazione. I messaggi di La Vitola, Ranucci mio fratello, ho fatto tutto da solo. Novan Djokovic, il campione e il docufilm sulla sua vita, ucciso dall'ex che aveva denunciato Venezia, l'assassino di Tania si è suicidato, era stato ammonito dal questore. La Repubblica, nel villaggio di Kusra assediato da colonie, viaggio in Cisgiordania, la destra israeliana cerca la spallata elettorale. Merkel, il vero diluvio sarà il clima impazzito, corsa per salvare il pianeta. Abile maldestro, identità di Lupin, dell'arte milionaria. La Stampa, commissari, conto da 100 milioni, infrastrutture, la denuncia di Confcontribuenti dopo l'inchiesta della Stampa, Confensi, staff e consulenze, il caso, la maxi spesa per la gestione di progetti e cantieri, il PD all'attacco, c'è una patologia nel sistema. Larissa Iapichino, campionessa nel salto in lungo, l'atletica, il calcio, il rapporto con Curtis, io e Sara, amiche d'oro. Il sindaco che da 8 anni rinuncia allo stipendio, Massimo Di Fazio, il primo cittadino di Triora nel ponente Ligure. Il Fatto Quotidiano, il boss Graviano, voglio parlare su B e dell'Utri. Report, la RAI via del suo codice etico, falsi stipendi anticronisti. Il Resto del Carlino, spese energia, via libera Unione Europea, IRPEF, quanto si risparmia. La diplomazia dello yacht, l'ambasciatore USA Tillman approda a Livorno a bordo del Boardwalk, la sua nave yacht, tappa del Coastal Diplomacy Italy Tour. Il Messaggero, fatica e metodo, la resilienza italiana è primato nello sport azzurro e del Made in Italy. Dalla Vitola messaggio in codice Ranucci, il 7 settembre lo avvertì di tutti i rischi. La Verità, ecco i compensi d'oro dei report, Ranucci 5 Stelle vogliono segretarli, svelati i pagamenti, si arriva anche a 300.000 euro l'anno. Ormai i Dem vedono il pericolo fascista pure nell'istruzione ai muratori in cantiere. Il Giornale, la telefonata che inguaia Ranucci, intercettata la chiamata del Vitola all'amico dopo l'interrogatorio, gli elementi su di te li hanno già. Bufera nella Lega, Fontana con Salvini, merita rispetto. Netanyahu fa infuriare Trump, niente ritiro senza disarmo. Il Tempo Quotidiano, Repertopoli, chiatti e fattura, silenzio si sfascia, urlano contro il fascismo, ma era solo il cappotto termico, ora è sempre resistenza, con figuraccia clamorosa del Partito Democratico. Libero Quotidiano, il piano La Vitola Ranucci per togliere report alla RAI, il faccendiere sognava diventare il produttore della trasmissione, rissa sui compensi d'oro dei inviati, Sigfrido, il PD, via le scritte fascista, erano indicazioni per i muratori, barchino di migranti travolge una ragazza che fa un bagno al mare. Il Manifesto, tutto da solo, finiti 60 giorni il negoziato non è mai partito, la guerra dell'USA all'Iran continua e si allarga, droni colpiscono il Kurdistan iracheno, Trump minaccia l'Oman, va male anche con Netanyahu che non segue consigli su Gaza e Washington ora litiga anche con la Corea del Sud, ostacoli all'ONG, altri morti in mare, migranti, 18 vittime nel Mediterraneo, ai soccorritori assegnati porti lontani. Avvenire, Gaza può attendere, pressing USA per il ritiro dalla striscia, ma c'è il no di Netanyahu prima le elezioni, altre migliaia di adesioni all'appello per il Nobel a bambini lanciato ad Avvenire, altri migranti morti in mare, con Madrid la tensione resta alta. Il Secolo d'Italia, la fatwa rossa, Sanchez e Schlein contro la compagna danese Frederiksen per l'asse con Meloni sui migranti, Netanyahu alle strette su Gaza, 4 ore di faccia a faccia con Kushner che rilancia avanti con il piano, italiana aggredita a Barcellona, Nicola resta in coma, aperta un'inchiesta, l'amico ci colpivano anche da svenuti, Maria Falcone le parole di travaglio sul fratello che lavorava con Andreotti, frasi indegne, esempio di pessimo giornalismo. Un'occhiata adesso ai quotidiani della nostra regione toscana. Partiamo dal Tirreno, da Livorno, amministratori di condominio convocati

0: prefetto, tavolo con ingegnere Vigili, mappa dei rischi dopo via Bonomo. Da Rosignano, rampa di cavalferrovia vietata anche ai pedoni. La scuola resta senza personale, 233 posti e solo 82 assunzioni. Da Lucca, ancora allarme precariato per amministratori e collaboratori. Carriara, risarcimento da 1,8 milioni per 18 famiglie alluvionate. Vico Pisano, ucciso a 33 anni sulla via di casa da un pirata della strada. Tragedia nella notte, 29enne, rintracciato e denunciato. Santa Croce, neo all'impianto agrivoltaico, nasce il comitato antipandemia. Il Grosseto, stai a Marina, vai a Scansano, l'odissea guardia medica, il racconto di un turista, situazione kafkiana, dista 40 chilometri. Capalbio, malore fatale mentre fa il bagno, morto il giornalista Gian Musso. Andiamo a Prato, spari al detenuto, agente indagato, Salvini ha fatto il suo dovere. Pistoia, salari erosi dall'inflazione e cresce la cassa integrazione. Firenze, la Repubblica, arrestato, ferito, indagato l'agente, dal governo attacchi alla procura. Como 30 milioni per Kean, ma la Fiorentina ne vuole 45. Corriere di Siena, attesa finita, si corre il palio, il momento della verità dopo due giorni di rinvii per maltempo, sul tufo sogni, rivalità, strategie e sorte. Gli infermieri indifesi davanti a casi di violenza, l'allarme del presidente dell'ordine professionale. Il Corriere di Arezzo, questa mattina titola un tesoretto contro i tumori, gli aretini danno una mano al calcit, grazie a 5 per 1000 il comitato arrivano a 220.000 euro. Come saranno spesi? Il babbo e la mamma di Sofia, sport nel DNA, marcia per caso. Abbandonato ai giardini porcinai, trovato uno zaino, dentro c'era la droga. Arezzo piange, Flora Gualdiani, fondatrice della casa di Betremme. Andiamo alla Nazione, dietro Sofia lo sport punta alle Olimpiadi, il polifonico perde la voce, questi sono i titoli di prime pagine. Andiamo all'interno del giornale e vediamo polifonico, allarme innamorato, pochi cori, concorso a rischio, Donati chiede una svolta alla città, domani al via la manifestazione, il direttore abbiamo ricevuto defezioni per la crisi del Golfo. Rilanceremo l'evento in Europa, Dentini, un piano per ripartire, punta su qualità e nuove risorse. Magnifici 12 verso le Olimpiadi, Florini guarda la squadra dei talenti. Gli ori non si vincono sul corso, Calamati la lezione di sport di Sara. Sanità, nella stanza dei bottoni, Grasso guida le scelte regionali, un orgoglio per gli infermieri. Addio alla postola delle mamme, la piccola rivoluzione di Flora da ostetica fino a casa Betremme. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi martedì 18 agosto 2026. Appuntamento alle prossime edizioni.
1: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.
2: Sono le 12 e 8 minuti.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nuova drammatica escalation nel conflitto russo-ucraino. Un missile di Mosca ha colpito questa mattina l'area residenziale di un villaggio nella regione di Kharkiv. Almeno 10 morti, diversi feriti. Il presidente Zelensky annuncia ritorsioni e rinnova la richiesta all'Occidente di nuove forniture militari con le batterie difensive Patriot che sarebbero in esaurimento. Si intensificano al contempo gli attacchi ucraini in profondità in territorio russo. Oltre 600 droni sono stati lanciati nella notte in 15 regioni, inclusa quella di Mosca. Tutti sarebbero stati intercettati. Emergenza rientrata a Catania. La SAC, la società che gestisce lo scalo, ha comunicato che sono ripristinate con effetto immediato le attività di volo in partenza e in arrivo all'aeroporto della città. La decisione dopo che il livello di allerta per le attività vulcaniche dell'Etna è sceso da rosso ad arancione, disposta la riapertura dei settori precedentemente chiusi e la cancellazione di tutte le restrizioni. Non chiedo sconti, a Messina si è aperta una falla e dobbiamo spiegarla. Abbiamo disposto l'ispezione, non proteggeremo chi avesse sbagliato. Il governatore della Sicilia Schifani, in un'intervista al Corriere della Sera, interviene così sul clamoroso furto delle quattro opere di Antonello da Messina, messo a segno la sera di Ferragosto al Museo Regionale Interdisciplinare della città siciliana. I quattro custodi sono in ferie d'ufficio e vi resteranno finché i fatti non saranno chiariti, aggiunge Schifani, parlando di un fatto grave su cui è necessario accertare. accertare senza indugio le responsabilità. In queste ore è in arrivo da Roma un gruppo di investigatori del Nucleo Tutela e Patrimonio Culturale dei Carabinieri per supportare i colleghi nelle indagini. È caccia aperta al basista che potrebbe aver agevolato il lavoro dei ladri, mentre gli inquirenti hanno smentito la notizia del ritrovamento del furgone che la banda avrebbe utilizzato per allontanarsi dopo il colpo. Lutto nel mondo dello spettacolo. È morto all'età di 98 anni Fulvio Lucisano, produttore cinematografico e televisivo con oltre 70 anni di carriera alle spalle. Lucisano ha contribuito a scrivere la storia del cinema italiano con la sua società di produzione Italian International Film e Lucisano Media Group ed è stato presidente dell'ANICA dal 1998 al 2001. Nella sua lunga carriera ha prodotto oltre 130 film, tra cui Tre Tigri contro Tre Tigri, Aragosta a colazione, Ricomincio da Tre e Fantozzi il ritorno. Tra i suoi più grandi meriti, quello di aver puntato su Massimo Troisi, al quale produsse il suo primo film. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Vola con Radio Fly. Radio Fly.
4: Ben ritrovati da Nikos, Chiodetto di Trabimeteo. Nuovo aggiornamento previsionale. La giornata di martedì si presenterà con l'anticiclone disturbato dai filtrazioni di aria un po' più fresca in alta quota che innescherà durante il pomeriggio dei temporali lungo l'Appennino ed il Basso Tirreno. Quindi al nord cielo sereno o poco nuvoloso, ancora giornata calda con massime fino a 33-34 gradi. Al centro inizialmente sole, durante il pomeriggio brevi temporali sull'Appennino centrale e poi il sud con maggiore variabilità e lungo l'Appennino meridionale ed il Basso Tirreno qualche rapido e fugace temporale. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trabimeteo.
5: Flyspot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
3: Flyspot. No matter what the
6: time or place, let's keep up with that happy pace. In collegamento da Torino, Italia, Radio Fly presenta

0: King Chris.
1: Te me conosci?
2: Buongiorno a tutti, benvenuti a una nuova spumeggiante puntata di 1-2-3-4 Radio Show con i vostri beniamini Also King Chris
3: e Raffo The Twist, che sta morendo tra poco.
2: Per 30 minuti vi regaliamo il meglio del rock and roll e del rhythm and blues a 45 giri.
3: Oh già,
2: degli anni 50
3: forte.
2: E 60. E oggi è il turno di Christian in questa rovente estate.
3: Rido perché non riesce a parlare, sta facendo fatichissimo e lo lascio parlare apposta.
2: Poi la cosa divertente è che mi ero fatto tutto uno schema mentale durante la sigla, ho detto adesso dico quello, quello e quell'altro, e poi, e poi quando è finita la sigla vuoto.
3: Cioè i rospi, ma è così.
2: E va in bene. Più anche i rospi in gola, esatto.
3: Vi faccio sentire un disco che uscì nell'ottobre del 52 su Mercury. Lui era Paul Bascomb, era un sassofonista tenore. Adesso lo sentirete e questa si intitola Mumbles Blues.

0: non c'è niente da dire, a parte che lui sembra che arrivi di corsa al microfono quando è ora di attaccare, ma non...
1: un po' come te adesso praticamente, esatto, finita esatto. La canzone
0: di corsa. E cosa vuoi dirgli a uno così che c'ha questa voce e suona il sax da Dio? niente. E, tra l'altro, dischi appena arrivati, un altro dei dischi appena arrivati che sono già innamorato,
1: One, Two, Three, For Solo, dischi freschissimi per dischi la vostra estate, esatto. Sotto l'ombrellone o in ufficio o al lavoro per i meno fortunati,
0: esatto,
1: ma comunque felici.
0: Quest'altro disco su Specialty Records che uscì, non mi ricordo esattamente in quale anno, mo ve lo dico, no, ovviamente non riesco a trovarlo. Anyway, Lloyd Lambert
1: sarà del 57.
0: Sì, potrebbe essere.
1: A occhio.
0: Lloyd Lambert, bassista, nato a Thibodaux in Louisiana nel 1928, featuring il sax, l'alto sax di Joe Tillman. Questo Joe Tillman, che nessuno conosce, è stato uno dei sassofonisti più attivi nella scena rhythm and blues di New Orleans ed ha suonato con personaggi come Guitar Slim. Quando ascoltate Guitar Slim, il sax non è alto, scusate, è tenore, e il sax è quello di Joe Tillman.
1: Ti confondi sempre,
0: mi confondo sempre,
1: il tenore.
0: Sì, mi confondo sempre, è colpa di Charlie Parker che li suonava entrambi. Vabbè, questa si intitola Whistling Joe e vi assicuro che è una bomba atomica.

0: Mi ricorda Renato Pozzetto quando nel Ragazzo di Campagna deve attraversare, prendere il sottopasso, che la vigilessa dice: no, lì non puoi attraversare, ma non glielo dice, glielo dice a gesti, no, glielo dice con fischia. E l'altro gli risponde fischiando e facendo i gesti. Fantastico.
1: Comunque, Joe Tillman, Whistling Joe, quindi Joe, che il fischiante Joe, a un certo punto, secondo me, l'inventore
0: con i sovracuti fatti col sì. sax,
1: secondo me l'inventore del sassofono si rivoltava nella tomba quando questo incideva sta roba.
0: Probabile, probabile.
1: Perché non penso che sia stato inventato.
0: Ci sarà stato di sicuro un house rocking del tempo, purista del sound del sassofono, che gli rompeva le scatole.
1: No, io avrei amato la follia.
0: Oggi lo amo la follia, perché
1: Buddy Knox,
0: che è bizzarro.
1: Ain't Sharon. Ma che brutto titolo.
0: vabbè. I ain't sharing with a nobody.

0: Che bel twistino. Bel twistino estivo per la rubrica Dischi dal sapore d'estate.
1: Ah sì?
0: Sì. Ho deciso di, a tua insaputa, ho deciso di scorsa puntata.
1: Non è stirene,
0: no, è solo brutto. Suona un po' fruscio.
1: Sì, ma
0: però è carino, dai, è bello sculettoso. E a proposito di sculettosità, sull'altro piatto arriva Mona Lisa. Senti che bella versione di Conway Twitty.
1: Che a dire la verità non è che dopo quella di Karl Mann ce ne serviva un'altra proprio, però
0: in realtà secondo me questa è più bella. Quella di Karl Mann, sì, mi ha un po' stufato,
1: però vabbè,
0: questa la trovo più energica, più frizzante.

0: Vabbè, vabbè. Oh, bella. Oh, comunque
1: dai,
0: bella.
1: Alla fine è un bel rock and roll, dai. Ci piace.
0: Sì, alla fine.
1: È estate, bisogna sculettare. Alla 1959, Conway Twitty, Mona Lisa su MGM Records.
0: Sto condividendo una tua storia, ma ho l'impressione di averla condivisa proprio adesso. Lo devi 18 fare. Volte.
1: Proprio adesso lo devi fare.
0: No, vabbè, così. Io sono pronto. No, no, no, aspetta, ciao, aspetta, che stai facendo? Non stai facendo partire niente. No, no, no, no.
1: Ti fai gli affari tuoi al cellulare.
0: Nolan Strong and the Diablos su Fortune Records nel 1958, uno dei dischi più belli secondo me che hanno inciso. Il brano si intitola My Heart Will Always Belongs to You. Senti che roba.

0: vabbè, erano esplosivi, erano fighissimi. Ma
1: fantastico,
0: poi
1: fantastico.
0: Per chi conosce un po', e secondo me un pochino l'avete capito, il sound della Fortune, non c'erano regole, non avevano... Hanno messo su disco delle registrazioni veramente inascoltabili.
1: Sì.
0: Però sì. Però hanno anche saputo cogliere l'essenza della musica che producevano, secondo me. Nolan Strong, lo ricordiamo, uno dei pionieri dell'R&B a Detroit, cugino di
1: Barrett Strong,
0: quello di Money, e fonte di ispirazione per Smokey Robinson, per i Miracles. Andatevi ad ascoltare, paragonateli e vi accorgerete proprio, che c'è...
1: Sai che proprio ieri sera stavo ascoltando un disco di Miracles con Smokey Robinson, sì.
0: Vi renderete conto che c'è un legame tra i due. Vabbè, prossimo disco, andiamo a New York City, aprile del 55, loro hanno The Solitaires e questa si intitola
1: What Do She Say?

0: bellissimo, Boogie Blues, Chuck Miller.
1: Bello,
0: ottobre,
1: sì.
0: Anzi, scusa, primo gennaio 1956.
1: Non me l'hai letto ottobre, tanto c'è scritto anche su.
0: Ho letto male,
1: sull'etichetta.
0: Ho letto male, che ti devo dire?
1: Vabbè.
0: Capita, no?
1: Pulisci
0: capita anche
1: occhiali,
0: le migliori famiglie.
1: Mamma mia,
0: non sono gli occhiali, non basta, sono proprio ciecato così. Mi dispiace, ma
1: bello, questo è il retro di Lookout Mountain che avete sentito, è un cavallo di battaglia di Raffo che da poco ho preso anch'io perché mi piaceva talmente tanto, me l'ha fatta entrare nel cervello, l'ho comprato anch'io.
0: Vedi,
1: lo metterò solo quando sono da solo in giro.
0: Esatto,
1: quando siamo insieme abbiamo questi paletti sui dischi che possiamo suonare e no.
0: Dall'altra parte arriva un disco che non metto da una vita, ma che era un classico di 1, 2, 3, 4. Joy Jordan, Jibala Jabala Jingo. 1956, signore e signori. Sentite che bomba.

0: si buttano giù dal precipizio. Hanno fatto un taglio in studio di questo brano.
1: Da un tale.
0: C'è questa sfumatura alla fine che tutte le volte mi dà l'impressione
1: che questi qua saltino giù dal.
0: Sì, dal
1: scritta da un tale
0: scogliere di Dover.
1: Tony Conti. Uno dei dischi veramente più brutti della storia del rock and roll.
0: Eppure non è vero, non lo so. A me offre delle vibrazioni piacevoli.
1: Vabbè.
0: Non lo so. Okay.
1: Ne mettiamo due, riusciamo a metterne due?
0: Secondo me è ora di salutare i nostri amici.
1: Li salutiamo, no? E nel caso ne mettiamo un'altra.
0: Vabbè, è ora di salutare i nostri amici ascoltatori.
1: Se non ci impieghi 20 minuti
0: e invece
1: tutta la frase.
0: Invece
1: cerco
0: di tirarla per le lunghie parlando molto
1: pianissimo perché siamo giunti al termine
0: di questa fantastica,
1: mamma mia, c'era il sento russare la gente dall'altra parte
0: di 1 2 3 4 i vostri beniamini,
1: aspetta che gli do la carica,
0: House Rocking Chris
1: e Raffo The Twist sempre danno, più lento,
0: vi danno appuntamento alla prossima settimana, salutiamo tutti gli amici di Radio Fly e tutti gli amici che ci ascoltano sul podcast e mettete la solita campanellina e il follow per rimanere, insomma, per avere una notifica tutte le volte che esce una puntata nuova e che dire, quest'estate ce la stiamo godendo nonostante questo caldo che t'ammazza, però noi ascoltiamo tanta buona musica,
1: raga.
0: E voi e vi teniamo compagnia con mezz'ora di rock and roll.
1: Okay.
0: Ultimo disco di oggi, caro Christian, ce lo presenti?
1: Sì, su Apollo Records 1958, in realtà la seconda stampa, perché uscì nel 54 su Timely Records. Lui era Screaming Jay Hawkins, il brano per ovvi motivi dal titolo Baptize Me in Wine, cioè battezzami nel vino, non ebbe successo in quegli anni, infatti è un disco estremamente raro.
0: E tra l'altro in copia promo copy not for sale, cioè
1: sì, la copia dei disc jockey.
0: Da disc jockey non
1: sì,
0: in vendita.
1: Sono molto fiero di questa roba qua.
0: Immagino.
1: E ve la faccio ascoltare.
0: Le robe che fanno, cioè,
1: che ti fanno venire le farfalle nello stomaco.
0: Collezionisti, sì, sì, le robe che.
1: Va bene. Ciao
0: amici,
1: a tutti.
0: Appuntamento
1: ciao.
0: La prossima settimana.

Penso che d'amore dovrei scrivere un libro pieno di emozioni e di pensieri del tipo matematica mi sembra un pretesto per chiacchierare un po' di più.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
10: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
11: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Cosa amere?
12: Odio questa notte.
11: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
10: Ali.
11: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: Radio Fly, la voce della tua città.
1: Non parlarmi più d'amore, se non sai cos'è il peccato.

0: parlarmi più d'amore.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Dopo 4 anni e mezzo di conflitto si allarga ancora il raggio del fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, massiccio il lancio di droni sul territorio russo e questa mattina un raid di Mosca ha colpito un'area residenziale nel Kharkiv provocando diverse vittime e sale ai massimi la tensione tra il Cremlino e Londra per le forniture militari a Kiev. Sentiamo Alessandro Cisilin.
2: Nuova drammatica escalation nel conflitto russo-ucraino. Un missile di Mosca ha colpito stamane l'area residenziale di un villaggio nel Kharkiv. I morti sarebbero almeno 10 e si tratterebbe di civili. Nel contesto di una guerra che in 4 anni e mezzo ha mietuto centinaia di migliaia di vittime, ma relativamente ad altri conflitti moderni ha coinvolto per lo più uomini in divisa, il presidente Zelensky annuncia ritorsioni e rinnova la richiesta all'Occidente di altre forniture militari con le batterie difensive Patriot che sarebbero in esaurimento, ma si intensificano al contempo gli attacchi ucraini in profondità in territorio russo. Mosca conteggia addirittura 791 droni piovuti la notte scorsa su 15 regioni, inclusa la capitale stessa. Tutti sarebbero stati intercettati ed è scontro diplomatico col Regno Unito proprio per le forniture militari britanniche impiegate sulla Russia. Stamani l'ambasciata russa, in una nota, accusa Londra di sostenere deliberatamente un'escalation e annuncia inevitabili conseguenze. Immediata la replica britannica: siamo a fianco dell'Ucraina e continueremo a fornirle tutti i mezzi per difendersi dall'illegale invasione ordita da Putin, scandisce un portavoce del Ministero della Difesa.
1: Gli Houthi yemeniti sostenuti dall'Iran hanno preso di mira una raffineria di petrolio sulla costa saudita del Mar Rosso. L'impianto è stato attaccato con diversi droni. Intanto nello stretto di Hormuz un mercantile è stato colpito da un proiettile non identificato. Ci sarebbe un morto tra i membri dell'equipaggio. E il capo negoziatore iraniano Ghalibaf avverte: lo stretto rimarrà chiuso fino a quando gli Stati Uniti non rispetteranno i termini dell'accordo provvisorio con l'Iran, tra cui la revoca del blocco marittimo e delle sanzioni petrolifere. La tregua non sarà estesa, ha fatto sapere nelle scorse ore Trump, minacciando di attacchi anche l'Oman. Emergenza rientrata a Catania. La SAC, la società che gestisce lo scalo, ha comunicato che sono ripristinate con effetto immediato le attività di volo in partenza e in arrivo all'aeroporto della città. La decisione dopo che il livello di allerta per le attività vulcaniche dell'Etna è sceso da rosso ad arancione, disposta alla riapertura di settori aerei precedentemente chiusi e la cancellazione di tutte le restrizioni. Il furto delle opere di Antonello da Messina ha smentito il ritrovamento del furgone utilizzato dai ladri. Nessuno sconto, chi sbaglia paga, assicurato il governatore della Sicilia Schifani. Il servizio è di Nicola Compagnone.
3: Le indagini proseguono serrate, ma non ci sono ancora novità di rilievo dopo il clamoroso furto di 4 opere di Antonello da Messina trafugate la sera di Ferragosto dal Museo Mume di Messina. Si è aperta una falla e dobbiamo spiegarla, abbiamo disposto l'ispezione e non proteggeremo chi avesse sbagliato, assicura il governatore della Sicilia Renato Schifani in un'intervista al Corriere della Sera e poi aggiunge: si tratta di un fatto grave sul quale occorre accertare senza indugio le responsabilità. Gli inquirenti sono al lavoro per capire come sia stato possibile che i ladri abbiano agito indisturbati nonostante l'allarme di sicurezza e le telecamere di videosorveglianza funzionassero. Intanto i 4 custodi sono stati messi in ferie d'ufficio e vi resteranno fino a quando i fatti non saranno chiariti. E proprio in queste ore in arrivo da Roma un gruppo di investigatori del Nucleo Tutela e Patrimonio Culturale dei Carabinieri per supportare i colleghi nelle indagini. È caccia aperta al bassista che potrebbe aver agevolato il lavoro dei ladri, mentre gli inquirenti hanno smentito la notizia del ritrovamento del furgone che la banda avrebbe utilizzato.

0: per allontanarsi dopo il colpo. Intanto il museo ha riaperto al pubblico dopo il furto con dei teli neri al posto delle opere trafugate.
1: È morto all'età di 98 anni Fulvio Lucisano, produttore cinematografico e televisivo con oltre 70 anni di carriera alle spalle. Lucisano ha contribuito a scrivere la storia del cinema italiano con la sua società di produzione Italian International Film e Lucisano Media Group ed è stato presidente dell'ANICA dal 1998 al 2001. Nella sua lunga carriera ha prodotto oltre 100 130 film, tra cui Aragosta a colazione, Ricomincio da tre e Fantozzi il ritorno. La pioggia di medaglie nei campionati europei di atletica, nuoto e ginnastica hanno illuminato l'estate del nostro sport e stanno per irrompere le corazzate azzurre del volley. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
2: I tuffi di Chiara Pellacani, i salti di Andy Diaz, le evoluzioni di Manila Esposito e ancora la classe infinita di Simona Quadarella, lo show dell'araba fenice Gianmarco Tamberi. Ultimo ma non ultimo il tuffo al photo finish di Lorenzo Benati, che ha portato a uno storico successo la 4x400 maschile in casa degli inglesi. Atletica leggera, nuoto, ginnastica artistica, gli azzurri hanno dominato gli europei che hanno illuminato un agosto da leggenda. La gioia del presidente della Federatletica Stefano Mei.
3: È inutile andare sui singoli, tutta la nazionale nel suo complesso ha dimostrato di essere la più forte d'Europa.
2: Parola al direttore tecnico della nazionale di ginnastica artistica Enrico Casella.
4: Un paio di ore e tre argenti, direi che l'obiettivo massimo che potevamo raggiungere l'abbiamo raggiunto alla grande.
2: Il testimone passa al DT del nuoto, Cesare Butini.
5: 20 medaglie con il rientro dei russi è sicuramente un risultato ottimo perché la squadra si è comportata benissimo.
2: E non è finita qui, da venerdì tifiamo per le azzurre di Velasco impegnate negli europei di pallavolo che si chiuderanno il 6. Quattro giorni dopo il via a quelli maschili. L'Italia di De Giorgi inizia a Piazza Plebiscito a Napoli contro la Svezia. Le finali il 25 e 26 settembre a Milano.
1: Ed è tutto alla parte tecnica Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
6: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali. Flyspot.
7: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
6: Flyspot.
8: Ti piacciono i grandi successi?

su Radio Fly a partire dalle ore 13:05 in compagnia di Joseph DJ. Disco Lunch, la musica è servita con i disco successi da Joseph DJ su Radio Fly.

0: gusto di Disco Lunch. Torna ogni giorno alle 13.05, tranne il sabato, con Joseph DJ su Radio Fly.
1: Informiamo i passeggeri che la Fly Dance, pilotata da Joseph DJ, decolla ogni martedì sera alle ore 22 su Radio Fly.
2: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.
3: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è martedì 18 agosto 2026. Partiamo dalle prime pagine dei quotidiani, grazie al portale ilgiornalone.it, Corriere della Sera, ora Trump minaccia l'Oman, Netanyahu incontra l'inviato USA, ci ritireremo solo dopo il disastro di Hamas, migranti un vertice tra Roma e Berlino per la mediazione. I messaggi di La Vitola, Ranucci mio fratello, ho fatto tutto da solo. Novan Djokovic, il campione, e il docufilm sulla sua vita, ucciso dall'ex che aveva denunciato Venezia, l'assassino di Tania si è suicidato, era stato ammonito dal questore. La Repubblica, nel villaggio di Kusra assediato da coloni, viaggio in Cisgiordania, la destra israeliana cerca la spallata elettorale. Markley, il vero diluvio sarà il clima impazzito, corsa per salvare il pianeta. Abile maldestro, identity de Lupin, dell'arte milionaria. La Stampa, commissari, conto da 100 milioni, infrastrutture e la denuncia di Conf contribuenti dopo l'inchiesta della Stampa, conferenze, staff e consulenze, il caso la maxi spesa per la gestione di progetti e cantieri, il PD all'attacco, c'è una patologia nel sistema. Larissa Iapichino, campionessa nel salto in lungo, l'atletica, il calcio, il rapporto con Curtis, io e Sara, amiche d'oro. Il sindaco che da 8 anni rinuncia allo stipendio, Massimo Di Fazio, il primo cittadino di Triora nel ponente Ligure. Il Fatto Quotidiano, il boss Graviano, voglio parlare su B e dell'Utri. Report, la RAI via del suo codice etico, falsi stipendi anticronisti. Il Resto del Carlino, spese, energia, via libera Unione Europea, IRPEF, quanto si risparmia. La diplomazia dello yacht, l'ambasciatore USA Tillman approda Livorno a bordo del Boardwalk, la sua nave yacht, tappa del Coastal Diplomacy Italy Tour. Il Messaggero, fatica e metodo, la resilienza italiana è primato nello sport azzurro del Made in Italy. Dalla Vitola messaggio in codice Ranucci, il 7 settembre lo avvertì di tutti i rischi. La Verità, ecco i compensi d'oro dei report, Ranucci 5 Stelle vogliono segretarli, svelati i pagamenti, si arriva anche a 300.000 euro l'anno. Ormai i Dem vedono il pericolo fascista pure nell'istruzione ai muratori in cantiere. Il Giornale, la telefonata che inguaia Ranucci, intercettata la chiamata del Vitola all'amico dopo l'interrogatorio, gli elementi su di te li hanno già. Bufera nella Lega, Fontana con Salvini, merita rispetto. Netanyahu fa infuriare Trump, niente ritiro senza disarmo. Il Tempo Quotidiano, Repertopoli, chiatti e fattura, silenzio si sfascia, urlano contro il fascismo, ma era solo il cappotto termico, ora è sempre resistenza, con figuraccia clamorosa del Partito Democratico. Libero Quotidiano, il piano La Vitola Ranucci per togliere report alla RAI, il faccendiere sognale diventare il produttore della trasmissione, rissa sui compensi d'oro dei inviati Sigfrido, il PD via le scritte fascista, erano indicazioni per i muratori, barchino di migranti travolge una ragazza che fa un bagno al mare. Il Manifesto, tutto da solo, finiti 60 giorni il negoziato non è mai partito, la guerra dell'USA all'Iran continua e si allarga, droni colpiscono il Kurdistan iracheno, Trump minaccia l'Oman, va male anche con Netanyahu che non segue consigli su Gaza e Washington ora litiga anche con la Corea del Sud, ostacoli all'NG, altri morti in mare, migranti, 18 vittime nel Mediterraneo, ai soccorritori assegnati porti lontani. Avvenire, Gaza può attendere, pressing USA per il ritiro dalla striscia, ma c'è il no di Netanyahu, prima le elezioni, altre migliaia di adesioni all'appello per il Nobel a bambini lanciato da Avvenire, altri migranti morti in mare, con Madrid la tensione resta alta. Il Secolo d'Italia, la fatwa rossa, Sanchez e Schlein contro la compagna danese Frederiksen per l'asse con Meloni sui migranti, Netanyahu alle strette su Gaza, 4 ore di faccia a faccia con Kushner che rilancia avanti con il piano, italiana aggredita a Barcellona, Nicola resta in coma, aperta un'inchiesta, l'amico ci colpivano anche da svenuti, Maria Falcone le parole di travaglio sul fratello che lavorava con Andreotti, frasi indegne, esempio di pessimo giornalismo. Un'occhiata adesso ai quotidiani della nostra regione toscana. Partiamo dal Tirreno, da Livorno, amministratori di condominio convocati dal prefetto, tavolo con ingegneri vigili, mappa dei rischi dopo via Bonomo. Da Rosignano, rampa di cavalferrovia vietata anche ai pedoni. La scuola resta senza personale, 233 posti e solo 82 assunzioni. Da Lucca, ancora allarme e precariato per amministratori e collaboratori. Carriara, risarcimento da 1,8 milioni per 18 famiglie alluvionate. Vico Pissano, ucciso a 33 anni sulla via di casa da un pirata della strada. Tragedia nella notte, 29enne, rintracciato e denunciato. Santa Croce, ne ho all'impianto agrivoltaico, nasce il comitato antipanico. Il Grosseto, stai a Marina, vai a Scansano, lo disse a guardia medica, racconto di un turista, situazione kafkiana, dista 40 chilometri. Capalbio, malore fatale mentre fa il bagno, morto il giornalista Gian Musso. Andiamo a Prato, spari al detenuto, agente indagato, Salvini ha fatto il suo dovere. Pistoia, salari erosi dall'inflazione e cresce la cassa integrazione. Firenze, la Repubblica, arrestato, ferito, indagato l'agente, dal governo attacchi alla procura. Como 30 milioni per Kean, ma la Fiorentina ne vuole 45. Corriere di Siena, attesa finita, si corre il palio, è il momento della verità dopo due giorni di rinvii per maltempo, sul tufo sogni, rivalità, strategie e sorte. Gli infermieri indifesi davanti a casi di violenza, l'allarme del presidente dell'ordine professionale. Il Corriere di Arezzo, questa mattina titola un tesoretto contro i tumori, gli aretini danno una mano al calcio, grazie a 5 per 1000 il comitato arrivano 220.000 euro. Come saranno spesi? Il babbo e la mamma di Sofia, sport nel DNA, marcia per caso. Abbandonato ai giardini porcinai, trovato uno zaino, dentro c'era la droga. Arezzo piange, Flora Gualdiani fu fondatrice della casa di Betremme. Andiamo alla Nazione, dietro Sofia da Sport punta alle Olimpiadi, il polifonico perde la voce, questi i titoli di prime pagine. Andiamo all'interno del giornale e vediamo polifonico allarme innamorato, pochi cori, concorso a rischio, Donati chiede una svolta alla città, domani al via la manifestazione, il direttore abbiamo ricevuto defezioni per la crisi del Golfo. Rilanceremo l'evento in Europa, Dentini, un piano per ripartire, punta su qualità e nuove risorse. Magnifici 12 verso le Olimpiadi, Florini guarda la squadra dei talenti. Gli ori non si vincono sul corso, Calamati la lezione di sport di Sara. Sanità, nella stanza dei bottoni, Grasso guida le scelte regionali, un orgoglio per gli infermieri. Addio alla postola delle mamme, la piccola rivoluzione di Flora da ostetica fino a casa Betremme. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi martedì 18 agosto 2026, appuntamento alle prossime edizioni.
2: Radio Fly.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

La mattina le onde girano come ruote di bicicletta. La strada qui non c'è, c'è troppa vita. E il cerchio nel sale si arrugginisce, poi funziona male. Salite non ce n'è, semmai discese sotto l'acqua, poi risalendo punti dritto alla pancia di una barca. E il pesce che ti guarda non dice niente, ma con lo sguardo parla.

mezzogiorno le onde vanno dove nessuno tocca, dove nemmeno l'uomo più alto ci può andare. Poi veloci come uccelli tornano in spiaggia a distruggere i castelli. E così verso le due i bambini tornano dal pranzo e i loro genitori devono lottare per tenere fermi i figli che l'acqua vogliono picchiare.

0: le 14 e 2 minuti.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Dopo 4 anni e mezzo di conflitto si allarga ancora il raggio del fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, massiccio il lancio di droni sul territorio russo e questa mattina un raid di Mosca ha colpito un'area residenziale nel Kharkiv provocando diverse vittime e sale ai massimi la tensione tra il Cremlino e Londra per le forniture militari a Kiev. Sentiamo Alessandro Cisilin.
2: Nuova drammatica escalation nel conflitto russo-ucraino. Un missile di Mosca ha colpito stamane l'area residenziale di un villaggio nel Kharkiv. I morti sarebbero almeno 10 e si tratterebbe di civili. Nel contesto di una guerra che in 4 anni e mezzo ha mietuto centinaia di migliaia di vittime, ma relativamente ad altri conflitti moderni ha coinvolto per lo più uomini in divisa, il presidente Zelensky annuncia ritorsioni e rinnova la richiesta all'Occidente di altre forniture militari con le batterie difensive Patriot che sarebbero in esaurimento, ma si intensificano al contempo gli attacchi ucraini in profondità in territorio russo. Mosca conteggia addirittura 791 droni piovuti la notte scorsa su 15 regioni, inclusa la capitale stessa. Tutti sarebbero stati intercettati ed è scontro diplomatico col Regno Unito proprio per le forniture militari britanniche impiegate sulla Russia. Stamani l'ambasciata russa, in una nota, accusa Londra di sostenere deliberatamente un'escalation e annuncia inevitabili conseguenze. Immediata la replica britannica: siamo a fianco dell'Ucraina e continueremo a fornirle tutti i mezzi per difendersi dall'illegale invasione ordita da Putin, scandisce un portavoce del Ministero della Difesa.
1: Gli aiuti yemeniti sostenuti dall'Iran hanno preso di mira una raffineria di petrolio sulla costa saudita del Mar Rosso. L'impianto è stato attaccato con diversi droni. Intanto nello stretto di Hormuz un mercantile è stato colpito da un proiettile non identificato. Ci sarebbe un morto tra i membri dell'equipaggio. Il capo negoziatore iraniano Ghalibaf avverte: lo stretto rimarrà chiuso fino a quando gli Stati Uniti non rispetteranno i termini dell'accordo provvisorio con l'Iran, tra cui la revoca del blocco marittimo e delle sanzioni petrolifere. La tregua non sarà estesa, ha fatto sapere nelle scorse ore Trump, minacciando di attacchi anche l'Oman. Emergenza rientrata a Catania. La SAC, la società che gestisce lo scalo, ha comunicato che sono ripristinate con effetto immediato le attività di volo in partenza e in arrivo all'aeroporto della città. La decisione dopo che il livello di allerta per le attività vulcaniche dell'Etna è sceso da rosso ad arancione, disposta alla riapertura di settori aerei precedentemente chiusi e la cancellazione di tutte le restrizioni. Il furto delle opere di Antonello da Messina ha smentito il ritrovamento del furgone utilizzato dai ladri. Nessuno sconto, chi sbaglia paga, assicurato il governatore della Sicilia Schifani. Il servizio è di Nicola Compagnone.
3: Le indagini proseguono serrate, ma non ci sono ancora novità di rilievo dopo il clamoroso furto di 4 opere di Antonello da Messina trafugate la sera di Ferragosto dal Museo Mume di Messina. Si è aperta una falla e dobbiamo spiegarla, abbiamo disposto l'ispezione e non proteggeremo chi avesse sbagliato, assicura il governatore della Sicilia Renato Schifani in un'intervista al Corriere della Sera e poi aggiunge: si tratta di un fatto grave sul quale occorre accertare senza indugio le responsabilità. Gli inquirenti sono al lavoro per capire come sia stato possibile che i ladri abbiano agito indisturbati nonostante l'allarme di sicurezza e le telecamere di videosorveglianza funzionassero. Intanto i 4 custodi sono stati messi in ferie d'ufficio e vi resteranno fino a quando i fatti non saranno chiariti. E proprio in queste ore ne arrivo da Roma un gruppo di investigatori del Nucleo Tutela e Patrimonio Culturale dei Carabinieri per supportare i colleghi nelle indagini. È caccia aperta al bassista che potrebbe aver agevolato il lavoro dei ladri, mentre gli inquirenti hanno smentito la notizia del ritrovamento del furgone che la banda avrebbe utilizzato per allontanarsi dopo il colpo. Intanto il museo ha riaperto al pubblico dopo il furto con dei teli neri al posto delle opere trafugate.
1: È morto all'età di 98 anni Fulvio Lucisano, produttore cinematografico e televisivo con oltre 70 anni di carriera alle spalle. Lucisano ha contribuito a scrivere la storia del cinema italiano con la sua società di produzione Italian International Film e Lucisano Media Group ed è stato presidente dell'ANICA dal 1998 al 2001. Nella sua lunga carriera ha prodotto oltre 130 film, tra cui Aragosta a colazione, Ricomincio da 3 e Fantozzi il ritorno. La pioggia di medaglie nei campionati europei di atletica, nuoto e ginnastica hanno illuminato l'estate del nostro sport e stanno per irrompere le corazzate azzurre.

0: e del volley. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
1: I tuffi di Chiara Pellacani, i salti di Andy Diaz, le evoluzioni di Manila Esposito e ancora la classe infinita di Simona Quadarella, lo show dell'araba fenice Gianmarco Tamberi. Ultimo ma non ultimo il tuffo al photo finish di Lorenzo Benati, che ha portato a uno storico successo la 4x400 maschile in casa degli inglesi. Atletica leggera, nuoto, ginnastica artistica, gli azzurri hanno dominato gli europei che hanno illuminato un agosto da leggenda. La gioia del presidente della Federatletica Stefano Mei.
2: È inutile andare sui singoli, tutta la nazionale nel suo complesso ha dimostrato di essere la più forte d'Europa.
1: Parola al direttore tecnico della nazionale di ginnastica artistica Enrico Casella.
3: Un paio di ore e 3 argenti, direi che l'obiettivo massimo che potevamo raggiungere l'abbiamo raggiunto alla grande.
1: Il testimone passa al DT del nuoto Cesare Butini.
4: 20 medaglie con il rientro dei russi è sicuramente un risultato ottimo, perché la squadra si è comportata benissimo.
1: E non è finita qui. Da venerdì tifiamo per le azzurre di Velasco, impegnate negli europei di pallavolo che si chiuderanno il 6. 4 giorni dopo il via a quelli maschili. L'Italia di De Giorgi inizia a Piazza Plebiscito a Napoli contro la Svezia. Le finali il 25 e 26 settembre a Milano.
0: Ed è tutto alla parte tecnica Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
5: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly. Fly Spot.
6: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
7: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
6: Ma io ho il giga!
7: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
5: Flyspot.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Un allineamento al patto europeo sui migranti che prevede di rimandare nel paese di approdo, l'Italia, i richiedenti asilo che sono arrivati dopo essere sbarcati. La portavoce della Segreteria di Stato per la Migrazione, Magdalena Becker, informa che i voli sono stati già programmati dalla Svizzera a partire dalla fine di agosto, senza ancora un accordo con l'Italia per la gestione dei rimpatri. Nuova drammatica escalation nel conflitto russo-ucraino. Un attacco missilistico di Mosca nella regione di Kharkiv ha causato stamattina 10 morti, 8 feriti. La difesa di Kiev annuncia di aver neutralizzato 111 dei 147 droni lanciati la scorsa notte dalla Russia, che dal canto suo conta quasi 800 droni ucraini piovuti sul suo territorio, compresa l'area della capitale. Il presidente ucraino Zelensky annuncia anche ritorsioni per l'attacco a Kharkiv e torna a chiedere all'Occidente nuove forniture militari. Proseguono in una Messina travolta dalle polemiche le delicate indagini sul furto delle opere di Antonello da Messina trafugate nella notte di Ferragosto dal Mume. Contrariamente a quanto trapelato, non è stato ancora trovato il furgone utilizzato dai ladri nel colpo. Il mezzo rintracciato in una zona non coperta dalle telecamere si è rivelato non essere quello incriminato. Le indagini si concentrano sul possibile basista e sulle falle dei sistemi di sicurezza. Abbiamo disposto un'ispezione, annuncia il governatore siciliano Schifani, in ferie d'ufficio fino a chiarimento dei fatti i quattro custodi. Allerta gialla in 7 regioni. Oggi gran parte d'Italia fa i conti con la nuova ondata di maltempo. Pioggia e temporali hanno interessato ieri diverse zone del centro e del nord Italia, dove le temperature sono in sensibile calo. Particolarmente interessato il Lazio, allagamenti, danni per grandine, nel Reatino una bomba d'acqua, tempesta di fulmini su Roma. Ma il calo delle temperature è destinato a finire molto presto. Già domani tornano i bollini arancioni per Ancona e la capitale. È morto a 31 anni Varenne, il mitico cavallo leggenda del trotto, 62 vittorie su 73 corse disputate con oltre 6 milioni di euro incassati in premi. È diventato il trottatore più vincente di sempre. L'annuncio della scomparsa dai canali social ufficiali dell'animale, che è stato colpito da un infarto fulminante nella notte tra lunedì e martedì nell'allevamento di Eboli, dove da tempo trascorreva la pensione. Calcio, si sono completati ieri i 32esimi di Coppa Italia. Il Pisa ha vinto il derby toscano superando l'Empoli ai rigori 3-0 del Sassuolo sul Cesena, Cremonese Sampdoria 2-0. Stesso punteggio del successo del Palermo su Lecce. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Fly. Radio Fly. WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
2: Fly Spot.
3: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
4: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
3: Ma io ho il giga.
4: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
2: Flyspot.
5: Estatissima, il programma della tua estate.
6: Vi è offerto da
5: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Energia allo stato puro, vibrazioni costanti e solo la musica migliore del pianeta. Benvenuti da Alessandro Fizzotti ad una nuova, nuovissima puntata di Estatissima. C'è un'atmosfera incredibile oggi, una di quelle giornate in cui l'aria sembra vibrare a tempo con i nostri successi. Non

Porta. Cosa dice il vostro calendario? Qui il termometro segna sempre la temperatura ideale per fare festa. Abbiamo selezionato una sequenza di brani che sono veri e propri colpi al cuore, un mix di ritmo e melodia che vi farà sentire vivi come non mai. Vogliamo essere il vostro rinfresco sonoro, quel soffio di vento fresco che vi spettina mentre correte verso la vostra prossima avventura. Sintonizzatevi su ovviamente la nostra emittente, quella del buon umore, no? Lasciate fuori dalla porta tutto il resto e concentratevi solo su questo battito che sta per travolgervi. E insieme a noi oggi vi andremo a raccontare e travolgere con i nostri ospiti, perché tra poco avremo i racconti di viaggio, no? Che cosa fare per le nostre prossime e future vacanze con un giornalista esperto del wellness e proprio del viaggiare. Con noi Claudio Pina. Subito dopo racconteremo di un nuovo libro, Il Branco, scritto da Marco Martucci, che avremo con noi in diretta. E poi ancora una volta a fare e parlare di nutrizione. Quanto è importante volersi bene, no? Anche nel piatto, insieme alla nostra amica la dottoressa Chiara Boscaro, biologa nutrizionista. E allora, ragazzi, siamo pronti a dare il massimo? E allora, il prossimo brano è una bomba, pronta a esplodere. Let's go!

0: All'interno di Estatissime, i nostri collegamenti speciali, come sapete oggi parliamo anche del piacere del viaggiare, in compagnia di un giornalista esperto del wellness e delle vacanze, è il nostro Claudio Pina, ben trovato.
1: Ciao ragazzi, eccomi a voi, questa volta vi propongo tre vere chicche, che sono la Provenza, la Camargue, la Costa Azzurra, non lontane tra di loro, non troppo lontane, diciamo un paio di settimane ci vuole, ma il tempo in realtà lo deciderete voi, alla scoperta di un territorio dai colori, dei profumi magici, visitando luoghi imperdibili.
0: Allora, mi hai convinto, direi, Claudio, no? E quindi sì, cominciamo, dai.
1: Allora, cominciamo con la colorata Provenza, un angolo di mondo forse un po' simile al paradiso, è difficile dirlo, ma potrebbe essere, tra campi di grano e lavanda, musei e casette dai toni pastello. Tutto questo e molto altro. È la Provenza in cui scorci indimenticabili sono stati resi celebri dalle tavolacce di Cézanne e Monet. È una Francia intima, impressionista, defilata.
0: Qualche dettaglio, Claudio?
1: Ma certamente le zone del Luberon, per ammirare borghi e paesaggi che caratterizzano la Provenza. Ci fermiamo in alcuni dei luoghi più significativi, l'abbazia cistercense di Senanc, un luogo arroccato, il borgo arroccato di Gordi, il villaggio di Roussillon, ammirando i toni caldi delle rocce e la fioritura della lavanda.
0: E poi hai detto Camargue anche, no?
1: Sì, direi già che ci siamo, Camargue, confermo, la selvaggia Camargue, direi, più a ovest, una porzione di terra quasi ai confini del mare, formata da stagni, paludi e risaie, dove convivono fenicotti di rosa, cavalli libri al galoppo, tradizioni nomadi che danno a questo lembo di Francia una connotazione arcaica, selvaggia, sincera.
0: E poi sostare?
1: Beh, dunque direi dopo una sosta al parco ornitologico di Pont de Beau e un giro in battello sul piccolo Rodano per ammirare i paesaggi di flora e fauna che sono accessibili solo via acqua, direi fare una tappa alle Seine-Mer de la Mer e prima di raggiungere Avignone o Nîmes, in base al vostro calendario deciso, siete liberi di andare e venire dove volete, direi che ci sono, sì, una sosta a Arles, bisogna farla per camminare e passeggiare tra i prestigiosi monumenti romani.
0: E poi c'è la terza chicca che hai promesso, no?
1: Terza chicca, non può mancare la brillante Côte d'Azur e passeggiare sul lungomare di Nizza tra i suoi nobili palazzi, il profumo del mercato dei fiori. Quella del sud della Francia sarà una vacanza quasi multisensoriale, con l'impressione di vivere all'interno di uno dei suoi grandi capolavori impressionisti.
0: E da non perdere qui, Claudio?
1: Beh, da non perdere, direzione Marsiglia, e lungo il percorso sostiamo a Grasse, capitale del profumo, per visitare una delle sue storiche fabbriche di profumi. Proseguiamo per Aix-en-Provence, città d'arte e antica capitale che racchiude tutto il fascino colorato di questa regione, da fare e da visitare la città vecchia, per poi finire a Marsiglia. E qui c'è tutto.
0: Consiglio per chiudere, Claudio?
1: Ma una vacanza che sembra facile ma è abbastanza impegnativa. Se si vuole avere il meglio, quindi va preparato con consiglio anche di un'agenzia viaggi, per info concrete e magari accompagnamenti vari in loco dove preferite essere accompagnati. E quindi buon voyage.
0: Buon voyage, veramente grazie al nostro Claudio Pina che torna la settimana prossima e buona estatissima.
1: Ciao ragazzi, a presto.

0: Siete sempre all'interno della nostra estatissima e mentre insomma queste nostre belle temperature ci riscaldano, c'è un altro tipo di calore che sta per essere nelle nostre librerie, quello di un silenzio che brucia. Oggi abbiamo il piacere di ospitare Marco Martucci, autore di romanzi e racconti premiati, uscito da poco il suo ultimo libro, edito da Morellini per la collana Riflessi, Il Branco, un romanzo teso, feroce, che ci porta in una città dove l'omertà è la legge e la giustizia sembra aver smarrito la strada. Diamo il benvenuto a Marco Martucci in Estatissima.
1: Ciao, ciao a tutti e grazie per l'ospitalità.
0: Marco, il tuo libro, il titolo del tuo libro, Il Branco, no, evoca immediatamente un'immagine di violenza, di gruppo. Leggendo le pagine però si capisce che il branco non è fatto solo dai colpevoli materiali dello stupro di Sara Giannini, ma anche dalle istituzioni, da chi giudica e da chi tace. Qual è la vera faccia del branco che volevi denunciare in questo tuo romanzo?
1: Beh, il branco ha tante facce, inevitabilmente ha tante facce, che sono le facce sicuramente dei responsabili, di chi commette lo stupro nella vicenda, ha anche la faccia delle persone che permettono che certi soprusi possano essere compiuti e reiterati. Purtroppo l'evento che diciamo rientra nella finzione narrativa rispecchia tanta violenza sessuale e tanta violenza nei confronti delle donne che c'è nella nostra società oggi, ma in realtà da sempre, una violenza che non siamo riusciti ancora a estirpare, che probabilmente fa parte proprio della nostra cultura, della cultura di questa società. Il branco è la faccia nel romanzo di questi sette stupratori, ma anche la faccia di un giudice che ha lasciato che i responsabili tutto sommato se la cavassero con poco, alla faccia delle persone che dentro questo comune di una piccola immaginaria periferia italiana hanno in qualche modo responsabilizzato, fatto calare la colpa sulla vittima, la responsabilità sulla vittima che nel suo essere, diciamo, donna e indifesa, in qualche modo è come se avesse provocato gli stupratori. Ovviamente questa visione drammatica è ingiusta e non potrà mai avere alcuna attinenza con la realtà, ma purtroppo è quello che avviene anche, sì, diciamo, comunemente nella vita di tutti i giorni.
0: Ecco Marco, al centro della storia troviamo Lucy e Sergio, due personaggi legati da un passato traumatico, no? Che scelgono di farsi giustizia da soli quando il sistema tutto fallisce. La loro missione di vendetta si trasforma in una vera e propria resa dei conti contro un'intera mentalità. Come hai costruito questo rapporto così estremo e come sei riuscito, insomma, a mantenere l'equilibrio tra la loro razionalità e la ferocia delle loro azioni?
1: È un equilibrio piuttosto difficile, anche proprio nella vita e nella pratica dei personaggi. Lucy è prevalentemente un'istintiva, è stata abusata da giovane e cova per anni la rabbia nei confronti dei suoi aguzzini, ma anche nei confronti di tutto questo sistema. Sergio è come se rappresentasse la parte razionale, diciamo, della vendetta, una parte razionale fatta però anche inevitabilmente un po' di istinto, perché sebbene si possa pensare giusta, corretta una vendetta anche sanguinosa e armata, da un punto di vista razionale, per compierla c'è inevitabilmente bisogno di empatia e di istinto, che è quindi ciò che Sergio porta dentro questa piccola banda armata che cercherà di vendicare l'abuso e di uccidere tutti gli stupratori.
0: Sì. Ecco, a indagare su questa scia di sangue c'è l'ispettrice Daria Russo, che si ritrova in un conflitto insanabile. Da un lato la legge che deve difendere, dall'altro un senso di giustizia umana che sembra dare ragione ai vigilanti. Nel libro poni una domanda scomoda: dove finisce la colpa del singolo e dove inizia quella di tutti noi?
1: La colpa del singolo e quella della comunità iniziano e finiscono nel momento in cui il singolo non decide di farsi comunità con un obiettivo. Ogni singolo può avere un punto di vista, anche diciamo un punto di vista che porta a una rivalsa rispetto a un'ingiustizia, però se quel punto di vista non entra in un ragionamento collettivo con la comunità e dentro a quel ragionamento collettivo cerca di cambiare lo stato delle cose, anche il singolo ha una responsabilità. I nostri pensieri da soli non bastano per cambiare il mondo, per cambiare la società, per intervenire nelle ingiustizie, se non entrano dentro un ragionamento collettivo che cambia il modo di pensare di tutti.
0: Grazie a Marco Martucci, vi consigliamo Il Branco, edito da Morellini. Buon'estate.
1: Grazie a voi.

0: Siamo arrivati all'interno della nostra estatissima allo spazio con Nutri la tua estate, l'appuntamento in compagnia della dottoressa Chiara Boscaro, esperta in nutrizione. Ciao Chiara, ben trovata.
1: Ciao Ale, ciao a tutti.
0: Parliamo dei fermentati estivi oggi, ovvero la kombucha e il kefir.
1: In estate il nostro sistema digerente è messo alla prova da sbalzi termici, aria condizionata, calore esterno e da una maggiore esposizione a batteri tipici del cibo conservato male. Le bevande fermentate come il kombucha, che è un tè fermentato, e il kefir, che è un latte oppure acqua fermentata, sono alleati preziosi. Questi elisir sono ricchi di probiotici vivi che rinforzano la flora batterica intestinale, dove risiede circa l'80% del nostro sistema immunitario. Un microbiota si riflette direttamente sulla salute della pelle, rendendola meno reattiva e più luminosa. Inoltre, il kombucha è naturalmente frizzante, povero di zuccheri, rappresentando l'alternativa salutare alle bevute gasate industriali. Bere bevande fermentate aiuta a mantenere e regolare l'intestino, spesso pigro durante i viaggi, e fornisce una dose di vitamine del gruppo B che aiutano a contrastare la stanchezza legata all'afa.
0: Molti temono che i fermentati siano acidi o difficili da digerire, Chiara. Come si inseriscono nella dieta estiva senza causare problemi a chi ha lo stomaco delicato?
1: I fermentati possono sembrare strani al primo sorso perché hanno quel gusto frizzantino leggermente aspro, ma in realtà sono dei predigeriti. Questo significa che i batteri buoni hanno già fatto gran parte del lavoro di scomposizione degli zuccheri per noi. Se avete lo stomaco delicato, il segreto è non berne un litro tutto d'un fiato. Iniziate con un piccolo bicchiere di kombucha fresco nel pomeriggio. È incredibilmente rinfrescante e toglie quella voglia di dolce tipica delle ore calde. Il kefir invece è perfetto a colazione, potete usarlo al posto dello yogurt. La cosa fantastica di queste bevande è che aiutano a ricostruire la barriera della vostra pelle dall'interno. Se soffrite di sfogli cutanei dovuti al sudore o di piccole irritazioni, un intestino sano grazie ai probiotici è la cura migliore. Inoltre queste bevande aiutano a combattere la proliferazione dei batteri cattivi che a volte incontriamo mangiando fuori casa in estate. Il kombucha, per esempio, con il suo sapore che ricorda il sidro di mele, è un sostituto fantastico della birra per chi vuole restare leggero ma non vuole rinunciare al piacere di una bevanda frizzante.
0: Grazie alla dottoressa Chiara Boscaro, che torna con noi in estatissima la settimana prossima. Un abbraccio, ciao!
1: Ciao a tutti!

E anche oggi Estatissima giunge al termine, spero vi siate rinfrescati insieme a noi. Pensate che il Mar Mediterraneo ospita oltre 17.000 specie diverse, è un intero universo blu da esplorare appena sotto la superficie, e quindi se siete proprio nel Mar Mediterraneo tuffatevi e godetevi con la semplice maschera tutto quello che c'è nel fondale. C'è veramente tanto da vedere, una fauna marina pazzesca. Se volete riascoltare il nostro programma è statissima.it, il nostro podcast, ma seguiteci anche sui social, siamo presenti su Facebook e LinkedIn, la vostra curiosità è la nostra guida, continuate a scriverci i vostri dubbi, vi auguriamo ovviamente un buon proseguimento di giornata e ci sentiamo alla prossima puntata, sempre qui.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
3: Ascolta la tua musica.

0: ufficiali dell'animale che è stato colpito da un infarto fulminante nella notte tra lunedì e martedì nell'allevamento di Eboli, dove da tempo trascorreva la pensione. Medio Oriente, il giorno dopo la scadenza della fragile tregua tra Stati Uniti e Iran, Trump alimenta la tensione dal suo social Truth, pubblicando una mappa dello stretto di Hormuz con la dicitura nuovo territorio degli Stati Uniti. Affidata a X la risposta di Teheran, le illusioni del presidente americano saranno presto corrette, posta il vice ministro degli esteri iraniano Gharibabadi. In Cisgiordania continua l'assedio dei coloni israeliani al villaggio palestinese di Kusra, dove la popolazione è alle prese con una grave carenza di cibo medicinali, denuncia il sindaco. Inutile la presenza dell'esercito di Tel Aviv, che ha dichiarato l'area zona militare chiusa. Sul fronte di Gaza, il premier israeliano Netanyahu ha ribadito ieri all'inviato statunitense Kushner il no al ritiro dalla striscia prima del disarmo totale di Hamas, che invece ha confermato la propria disponibilità a un accordo. Ancora morti sul lavoro in Umbria, nel comune di Deruta, un imprenditore edile di 60 anni è morto dopo essere precipitato per una decina di metri dal tetto di un capannone dove stava facendo manutenzione. Accertamenti sulla dinamica dell'incidente in corso. Una vittima anche a Rovereto, in Trentino, un agricoltore è stato schiacciato dal trattore sul quale stava lavorando, che si è ribaltato per cause in via di accertamento. Una morte anche nel carcere di Castello di Pordenone. Un 19enne di origini egiziane detenuto è morto per le esalazioni di monossido causate dall'incendio del proprio materasso a cui aveva dato fuoco. Il ragazzo in cella singola ha sbarrato l'ingresso con una sedia prima di appiccare le fiamme. Leggermente intossicati altri due detenuti. Tennis Master 1000 di Cincinnati, già agli ottavi Flavio Cobolli affronterà lo spagnolo Jodar stasera, il terzo turno, chiama in causa Lorenzo Musetti. Non prima delle 18:30 il Carrarino scende in campo contro l'americano Zeng. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
2: Fly Spot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete Wi-Fi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
3: Flyspot. Sono le 16:05.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Ati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Il Como torna alla carica per Moise Kean e propone alla Fiorentina il prestito oneroso da 5 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 25. Intanto i Viola provano a prendere Matias Soulé. L'argentino dei giallorossi è nel mirino, ma la Roma spara alto. È ufficiale il passaggio di Dallinga dal Bologna al Colonia a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027 con opzione per l'acquisizione definitiva. La Juventus rompe gli indugi e trova in vicario il suo nuovo portiere. Sfumato Suzuki e scartato Martinez, i bianconeri trovano con gli Spurs l'intesa per l'acquisizione in prestito con riscatto fissato a circa 8 milioni. Il giocatore è già a Torino. Il Milan ha chiuso per Diego Moreira. L'esterno offensivo mancino, in passato accostato alla Roma, è il nuovo rinforzo scelto per l'attacco di Ruben Amorim. Allo Strasburgo andranno 45 milioni di euro più 5 di bonus. Per la porta del Napoli spunta il nome di Juan Musso come possibile vice Meret, mentre resta da sciogliere il nodo legato a Vanja Milinkovic-Savic. In attacco il desiderio resta Gabriel Jesus. Per oggi è tutto, un saluto da Francesco Di Somma.
1: Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
2: Fly Spot.
3: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono.
4: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
3: Ma è tutto il giorno che lo fai.
4: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
3: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
4: Eh? Cosa c'entra?
3: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
4: Ma io vado velocissimo con i selfie.
3: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
5: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
1: Flyspot.
6: Benvenuti all'ascolto del Deltaplano. Musica per trasvolatori oceanici e pindarici. Un format di informazione, commento e proposta musicale condotto, parlato e mixato da Mauro Giovacchini Cispi. Il martedì alle ore 17.03 su Radio Fly, in FM, su Dab Plus, in streaming.

Eccoci qua, un paio d'ore insieme. Sono Mauro Giovacchini, qui da Radio Fly per il Deltaplano. Oggi, anche oggi, rigorosamente si fa per dire, insomma, sono qui in diretta e musica, tanta musica, poca voce purtroppo, ma ormai non è una novità, ma direi di partire subito visto che siamo anche un po' in ritardo di qualche minuto. Molta varietà oggi nella playlist, le chiacchiere le ridurrò ai minimi termini e forse ne guadagnerò anche in ascolto. È un extended mix, quindi una versione di un brano di un artista purtroppo scomparso da qualche anno che ricordo e credo di poter dirlo al plurale, ricordiamo molto volentieri perché faceva parte dei nostri cosiddetti passaggi, le rotazioni radiofoniche da tanti anni e quindi anche oggi ce lo riascoltiamo in questo extended mix che è un pochino più diciamo larga, più lunga, forse anche un po' più ritmata della versione originale. Cruiseria apre.

Quasi 2 minuti in più della versione originale in questo brano di Crisoria, I Can You Heartbeat. Il nome completo di Crisoria era Christopher Anton Crisoria, nato in quel del Middlesbrough il 4 marzo del 51 nel Berkshire, purtroppo scomparso il 22 dicembre del 2025, cantatore, chitarrista e pianista britannico, addirittura con un pizzico di italianità nelle vene. Famoso per la sua voce roca e l'uso della slide guitar, ha venduto milioni di dischi, On the Beach, Josephine, The Road to Hell, Drive Home for Christmas e questo brano, I Can Hear Your Heartbeat. Molto morbido, però sapeva fare anche del blues o del rock blues di pregiata fattura. In volo con Radio Fly ed il deltaplano Music First by Chispy. Il nuovo singolo Ella Langley, la canzone si chiama Jaded.

Ella Langley insieme a Coe Wetzel, è un singolo collaborativo tra la cantante country rock e il cantante sempre country rock, Coe Wetzel, ma non è solo country rock questo, ed è stato pubblicato in data 7 agosto 2026, quindi una decina di giorni fa, sotto l'etichetta quindi per la Columbia Records. Il brano segna una nuova unione musicale tra i due artisti dopo le collaborazioni precedenti. Sta andando molto bene in classifica, fra l'altro questo 2026 ha portato benissimo a Ella Langley, che sono settimane su settimane che occupa in America, ma anche in altre parti del mondo, i primi posti delle charts. Avevo parlato qualche giorno fa di un libro che era il debutto letterario del rocker di Correggio Luciano Ligabue, riproposto quasi 30 anni dopo, intitolato Fuori e dentro il borgo, che per alcuni è il primo ma anche il migliore dei libri pubblicati da Ligabue. Gli altri sono La neve se ne frega, Lettere d'amore nel frigo, Il rumore dei baci a vuoto e Scusate il disordine, pubblicato per gli editori Baldini e Castoldi nel 97 in origine, che è uscito in questi giorni con una edizione speciale ampliata da una prefazione e dalla sceneggiatura anche del film Radio Freccia, che poi dai racconti di questo libro fu ispirato e arricchito da un illuminante, la nuova edizione del libro, una illuminante postfazione di Pier Giorgio Paterlini, che ne fu l'editor. Ebbene, quindi, a proposito, niente paura, se adesso naturalmente senza coloranti né conservanti, visto che naturalmente programmo un brano di Luciano Ligabue. Non avete paura, anzi alzate il volume delle vostre radio. Niente paura.

0: Ciao, niente paura. Brano pop rock, dai, più rock che pop di Luciano Legombie. Bue è uscito, dici una parola Mauro, oggi ne sbagli due, è uscito quando, mi sembra che era il 2007 se mi ricordo bene, 26 ottobre 2007, come primo singolo dall'album Primo Tempo, una raccolta. La canzone è un chiaro e esplicito invito a superare le incertezze della vita, e ha ispirato nel 2010 l'omonimo film documentario sull'Italia. Dopo Luciano Ligabue, un gradito ritorno, Kevin Roland and Sochi, come dire, Dax's Midnight Runners.
1: Il Deltaplano, tutti martedì alle ore 17, in compagnia di Mauro Giovacchini, HCSP.
0: Gradevole.

Beh, anche questo è poco più di un paio di settimane che è uscito questo, come si dice, singolo, che è il secondo, You Got the Love dei Dexys Midnight Runner. Il 29 giugno di quest'anno è uscito e sarà contenuto nel loro album Love, prevista l'uscita il 4 settembre del 2026. Il mitico Kevin Rowland che ritorna con il suo gruppo, staremo a più che a vedere, poi se viene dal vivo forse andiamo anche a vederlo, ma staremo a sentire che album ha fatto. Sono tantissimi anni, eh? Sono tantissimi anni invece che non sentivamo, anche perché è molto più recente di tantissimi anni e si chiama Stella Lefebvre.

Kiss Me, Stella Lefty, quando il country è molto moderno e appoggia con solide basi sulla musica pop. Stella Lefty con questo singolo che è uscito il 7 agosto del 2026, quindi da qualche giorno, presentato subito in maniera veloce. Lei è giovanissima, cantautrice emergente, e il brano anticipa il suo album di debutto in studio, Long Way Home, la cui è uscita è prevista tra 3 giorni, esattamente il 21 agosto. È stato scritto il brano insieme a Grace Anger. Il brano cattura l'emozione e la vulnerabilità di avere una grande cotta per un amico stretto e decidere però di rischiare, come si dice quando l'amicizia fra donna o ragazza e uomo o ragazzo si trasforma poi in amore. Dice che succede, ma penso di sì, e penso anche che sia una cosa perfettamente normale. In volo con Radio Fly ed il deltaplano Music First by Cispi. Bene, allora andiamo. Che intro! Come fai a non riconoscere questo brano che ha caratterizzato tanti bei ascolti, tanti bei pensieri, tanti bei emozioni e sentimenti? E allora, Tracy Chapman, Fast Car.

0: Era il 1988, Tracy Chapman, grande successo con Fast Car, addirittura vinse i premi come singolo e canzone dell'anno al Country Music Association, il CMA Awards del 2023 come artista originale. E vabbè, Tracy Chapman, poi questo brano lo pubblicò in origine nell'88 nel suo album di debutto omonimo, e nel 2023, se mi ricordo bene, nel marzo, un artista country molto famoso, Luke Combs, ha registrato la sua versione country acustica, raggiungendo il primo posto nella classifica Billboard Country Airplay. Traguardo storico per Tracy Chapman, che è diventata la prima donna nera a vincere il premio CMA come unica autrice del brano. Poi nel 2024, alla 66esima edizione del Grammy Awards, i due, Tracy e Luke, hanno cantato insieme in un memorabile duetto. A proposito di cose memorabili, ogni tanto la radio ci permette di fare un salto nel tempo e di rimettere in movimento, grazie al grande, chiamiamolo pure, requisito fondamentale, potere della musica, di far rivivere le emozioni, di risentirle, ci riporta indietro e ci ricorda anche dei precisi momenti, anche dei volti, oltre che delle sensazioni e delle emozioni, qualche volta positive, qualche volta purtroppo meno. In ogni caso, quando la musica è bella, il positivo c'è già a prescindere, e ci ricordano artisti che abbiamo amato quando eravamo molto giovani. In questo caso, purtroppo scomparso qualche anno fa, Claudio Lolli. Questo è stato nel 2017 l'ultimo lavoro in assoluto di Claudio Lolli. Un album con delle belle parole, la voce di Claudio, devo dire, un po' provata, ma sempre migliore della mia, ci vuole poco, dirà qualcuno. Dei grandi pezzi, molto jazz, molto cantautorato nello stile di Lolli, nello stile italiano. E l'album è intitolato Il Grande Freddo. Naturalmente non è il caso di oggi, comunque un po' almeno la notte si era rinfrescata l'aria. E questo brano è molto bello, il fischio di Claudio Lolli stesso. Il brano è Non chiedere.
1: Ma il fatto è che io non dormo più e dovrei. Ma tu sei vicina soltanto quando non ci sei. E domani è una montagna che scalerò da solo, mentre tu conterai tutti i tuoi nei. E il fatto è che io non dormo più e dovrei.

0: 2017, non chiedere, Claudio Lolli dal Grande Freddo, 14° e purtroppo ultimo album in studio di questo grande cantautore italiano. Io l'ho visto addirittura in discoteca al Principe di Arezzo, dove lui rimase perplesso perché non pensava. Allora si facevano anche gli accordi tramite il telefono, lui non pensava veramente che fosse una discoteca, però diciamo fece la sua bella figura. Comunque sarà che molti dei partecipanti apprezzavano già diciamo il suo lavoro. Era da poco uscito, ho visto anche gli Zingari Felici, mi ricordo anche questo, era la seconda metà degli anni 70. Questo disco, questo l'ultimo, Il Grande Freddo, il disco segna per lui un profondo ritorno alle origini artistiche e umane, e di lui, musicista e essere umano bolognese italiano, a 8 anni dal precedente che si chiamava Love Songs, e con questo disco finalmente si è aggiudicato la prestigiosa targa Tenco con miglior disco dell'anno in assoluto. L'idea del disco nasce da conversazioni di un'osteria bolognese sul film omonimo di Laurence Gasdin, vale dire Il Grande Freddo, riflettendo sul senso di disillusione e sul freddo interiore di una generazione. Intanto saluto anche l'amico, direi anche collega, Andrea Cherubini.
1: Il Deltaplano, musica per trasvolatori oceanici e pindarici. Sono Radio Fly.
2: Interesting, interesting. Let's see what I can find in here.

0: il finalino con il pianoforte Jill Scott, Sincerely Do, che è contenuto nel nuovo lavoro To Whom This May Concern, è il sesto album in studio della cantante R&B, un R&B moderno naturalmente, con questo mix il cool jazz e il new jazz, c'è un po' di pop, forse anche di trip hop, comunque anche un po' di trip, un po' di lesso con le pulezze, ma vabbè, scusatemi, ormai ero partito. È stato pubblicato questo nuovo lavoro di Jill Scott il 13 febbraio di quest'anno, 19 tracce, quindi bello corposo, segna il suo ritorno con un album completo dopo 11 anni di pausa, esplorando temi come la crescita personale, i cambiamenti di vita eppure anche un amore inaspettato. Quando è inaspettato, ben venga. Quando è aspettato, ben venga lo stesso.
1: Music, your station.
0: Radio Fly.
1: Best new rock, new music.
0: Eccoli qua. Versione partly plugged, elettroacustica, semielettrica, semiacustica. Dal profondo sud degli States, Atlanta Radio Station, il brano So Into You.

Ma che bella questa versione party public, plugged, Atlanta Rodin Session, So Into You. Era un celebre brano di questo gruppo sudista americano, pubblicato addirittura nella versione originale nel 76, pensate un po', 50 anni fa, come singolo e traccia dell'album nel dicembre del 76, cioè prima uscì l'album dicembre 76, poi questo su Into You fu estratto nei primi mesi del 77. E questo album, sesto album in studio della band sudista rock americana, intitolato, guarda caso, A Rock and Roll Alternative. E il connubio, avete sentito, raffinato di un certo tipo di soft rock, un po' di soul e soul rock o rock sudista che si voglia, tant'è vero che il loro suono raffinato, sofisticato anche, loro per questo vennero chiamati gli Steely Dan del rock sudista. Questo brano raggiunse la posizione numero 7 della classifica americana Billboard Hot 100, diventando per loro il primo grande successo da top 10 e il trampolino di lancio definitivo scusate, per la notorietà nazionale dell'intero gruppo. Poi la voce calda vellutata, quella di Ronnie Hammond, e anche le due chitarre direi che vanno molto molto molto bene. Una versione acustica di una canzone indimenticabile dei Cure, ve l'aspettereste a questo punto? Credo proprio di sì. E allora Acoustic Hits, Robert Smith and the Cure, Lullaby.

0: A che punto è lo stato dell'arte anche nelle versioni elettroacustiche o semiacustiche o semielettriche? In questo caso la mitica Lullaby degli altrettanto mitici Cure. In origine questo brano Lullaby era contenuto, prima di tutto è uscito il 10 aprile del 1989 ed è uno dei brani più famosi dei Cure, il primo singolo estratto dal loro ottavo lavoro in studio, Disintegration. Il leader, frontman, band leader, chiamatelo come credete, Rob Smith, ha scritto il brano ispirandosi ai suoi vecchi incubi d'infanzia e alle ninne nanne oscure cantate dai genitori. Il testo parla di un uomo ragno affamato che divora la sua preda in un'atmosfera onirica e surreale ed è diventato il singolo di maggior successo commerciale del gruppo nel Regno Unito. Ci fu naturalmente, come andava e va oggi anche in voga, il videoclip. Allora si chiamava videoclip. Il video è stato diretto dal celebre collaboratore Tim Pope e mostra Robert Smith a letto in pigiama, intrappolato appunto in un incubo. Robert Smith interpreta sia la vittima sia il mostruoso ragno che lo divora alla fine. Si è talmente immedesimato che ha voluto tutte e due le parti, ma come si dice, Robert Smith è in grado di permettersi questo ed altro, anche se l'augurio che gli faccio che un po' di incubi siano calati di intensità. Ci sentiamo dopo? Sì. Dopo il giro di boa, di pitone, di anaconda, ma anche di biscia, rimanete in onda!
1: Buona serata da Daniela Ubaldi, corri libero per sempre, rimani per sempre il nostro capitano. Con queste parole sui canali social è stata annunciata la morte di Varenne, il miglior trottatore di tutti i tempi. È mancato a 31 anni per un infarto fulminante nell'allevamento di Eboli, dove da tempo il cavallo trascorreva la pensione. 62 vittorie su 73 corse disputate, fu eletto cavallo dell'anno 3 volte di fila in Italia, 2 in Francia, 1 negli Stati Uniti. Come stallone ha generato più di 2000 figli. Migranti accolta in un rifugio ecclesiastico, la ragazza somala che domani doveva essere espulsa dalla Germania verso l'Italia. Lo comunica l'associazione che l'ha presa in carico. Riceverà asilo e protezione da una chiesa evangelica di Norimberga in Baviera fino a quando, fanno sapere, Berlino non accoglierà la richiesta dell'Italia di annullare definitivamente il trasferimento. Intanto dopo la Germania anche la Svizzera annuncia un allineamento al patto europeo sui migranti che prevede di rimandare nel paese di approdo i richiedenti asilo arrivati dopo essere sbarcati in Italia. La portavoce della Segreteria di Stato per la Migrazione Magdalena Becker informa che i voli sono già stati programmati dalla Svizzera a partire dalla fine di agosto. Non sono in corso né previsti colloqui o conversazioni con l'Iran. Così il presidente Trump, mentre sale la tensione su Hormuz alla scadenza del memorandum tra Stati Uniti e Iran. Anzi, il tycoon avverte Muscat che sta trattando un'intesa con Teheran. Se l'Omana si mette in mezzo, lo bombarderemo senza pietà. Il Qatar fa anche sapere che senza accordo tra Iran e Oman sulle rotte di transito nello stretto non riprenderà la sua opera di mediazione. Ed è anche botte risposta tra le due leadership su chi stia controllando di fatto lo stretto. Trump posta una cartina di Hormuz definendolo nuovo territorio USA. Teheran sui social, correggeremo le sue illusioni. Ed è tutto per questa edizione. Più tardi.
2: Vola attraverso i suoni di Radio Fly. Fly Spot.
3: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa?

Che ripresa dopo il giro di boa Joni Mitchell, Cool Water, anche per raccontare una breve storia. Erano innamorati, vivevano insieme e scrivevano canzoni l'uno per l'altro. Alla fine degli anni 60, Joni Mitchell e l'altro è Grant Nash, formavano una delle coppie più conosciute del mondo della musica, ma nel 70 la loro storia finì. Ognuno di loro prese una strada diversa, si sposarono con altre persone, costruirono nuove vite e per decenni ebbero pochissimi contatti. Sembrava che quel capitolo fosse stato chiuso per sempre. Poi arrivò il 2015. Joni Mitchell fu colpita da un grave aneurisma cerebrale. Le conseguenze furono pesanti, perse la capacità di camminare, parlare e persino di suonare la chitarra. Per un artista che aveva vissuto attraverso la musica, la riabilitazione si trasformò in una sfida lunga e difficile. Quando Grant Nash venne a sapere cosa era successo, non si limitò a mandare un messaggio o dei fiori, decise di esserci. Per i 2 anni successivi andò a trovarla regolarmente, le rimase accanto durante il recupero e l'aiutò a riavvicinarsi alla musica. Insieme ripresero le sue canzoni, nota dopo nota, accordo dopo accordo. Nash trascorse ore ad aiutarla a recuperare ciò che la malattia aveva messo a rischio. Non tornarono più insieme. Dopo tanti anni le loro vite erano cambiate troppo e nessuno dei due cercava di riaprire una storia conclusa nel tempo. Ma non era questo il punto. Nash spiegò che aveva amato Joni quando erano giovani e che continuava a volerle bene anche a 75 anni, sebbene quel sentimento avesse assunto una forma diversa. Non cercò attenzione né riconoscimenti pubblici, scelse semplicemente di essere presente per una persona che aveva avuto un ruolo importante nella sua vita. Lo fece con discrezione, settimana dopo settimana. La loro non fu una seconda storia d'amore, fu qualcosa di diverso, un legame che aveva attraversato il tempo, le distanze e le vite separate di due persone che non avevano dimenticato ciò che erano state l'una per l'altra. Grant Nash naturalmente con questo brano insieme a Crosby, Stills, Just a Song Before I Go.

0: proprio una canzone prima che io vada, Just a Song Before I Go, Crosby, Stills & Nash. L'album è quello dei tre con la copertina nera, con loro dentro una barca, e vi potrei narrare anche la storia di quell'album e di quella barca. Vi voglio invece fare ascoltare una canzone, una cover di un brano di Neil Young. Perché? Perché mancava in quella barca, ma non è mai mancato nei nostri programmi, scusate l'aretinismo, una barca di volte programmata. Oggi, nella interpretazione di Maya Delilah, il brano è Harvest Moon.
1: Deltaplano, Music First.

0: cosa significa giocare di rinterso nelle trasmissioni radiofoniche. Prendi una cover musicale di Neil Young e Harvest Moon e la fai, diciamo, incidere da Maya Delilah su un album della Blue Note Records, etichetta famosa per la musica jazz, che intitola questa sorta di compilation Reimaginazione. Insomma, ricordo che in origine era nell'album omonimo Harvest Moon del 1992, uscì il 2 novembre di Neil Young, e questo brano è anche una dolce dichiarazione d'amore maturo e duraturo che Young scrisse all'allora moglie Peggy Young, e la canzone celebra perciò un legame che resiste al tempo e il piacere di ritrovarsi da adulti ballando insieme sotto la luce della luna d'autunno, appunto la Harvest Moon. Un'altra cover sempre per la Blue Note Records, sentiamo questa volta come esce. Non male. Allora, la cover della nota Nora Jones, Partenope Wald Erding, e la canzone è questa.
1: Wait.

0: Direi che questa versione, tanto per dire che è stata pubblicata dalla Blue Note Reimagined, Don't Know Why, Norah Jones, è un po' più swingata in questa veste, a me non dispiace. Ho detto che era una cover di Norah Jones, in realtà Norah Jones, come si dice, l'ha portata al grande successo, è diventata una grande hit. In realtà questo brano era stato scritto e arrangiato e composto da un cantante americano, un cantautore pure, Jess Harris, che lo fece uscire nel primo album, nel suo album del 1999, Jess Harris and the Ferdinandi and Ferdinandos, e poi nel 2002, nell'album di debutto, Norah Jones ne fece un grande hit. L'album di debutto di Norah era Come Away With Me. Ma lasciamo stare un po' di cover e ritorniamo indietro, indietro, indietro nel tempo. Naturalmente iniziavano a venire fuori le televisioni in bianco e nero, sì, ebbene, devo dire, erano gli anni 50 e c'era torinese Fred Buscaglione, insomma, che imitava un po' il modo di cantare degli americani, quindi c'era un po' di jazz, un po' di swing, ma c'era anche molta ironia e una faccia da, diciamo, da duro, da gangster americano. In realtà era simpaticissimo, purtroppo pure lui è perso troppo presto in un incidente di auto. Ce lo riascoltiamo in un'altra cover che non era la sua, quindi il brano, ma di Domenico Modugno. Lui gli diede la sua interpretazione, direi simpatica. Il brano si chiama Piove, ciao ciao bambina, Fred Buscaglione. Il brano è di Domenico Modugno.
1: Il Deltaplano, Music First.
2: Piove, ma guarda come piove, amore mio.

0: Il nostro Fred Buscaglione, nostro nel senso è una dichiarazione benevola nei suoi confronti, che comunque a me rimane ancora simpatico. Purtroppo è scomparso addirittura dal 1960, non aveva neanche 40 anni, cantatore polistrumentista, attore italiano, simbolo degli anni 50, con il suo stile ironico, i baffetti a matita, la brillantina e l'aria da duro dal cuore tenero. Ha rivoluzionato la musica leggera portando in Italia, l'ho detto prima, lo swing e le sonorità americane. Ecco, diciamo che fece un sodalizio all'inizio con Leo Chiosso, era di origini torinesi, nacque l'IVI il 23 novembre del 1921, fin da piccolo iniziò a amare la musica imparando una cosa che gli veniva trasmessa dai genitori. Ebbene, direi a questo punto di andare, perché vi garantisco che c'è un uomo che non sarà mai, non lo sarà mai un uomo. E allora cosa facciamo?
1: You are listening to Your Arcade Radio.
2: Turn on the radio.
3: DJ Eddie.

0: intrecci chitarristici tipici del gruppo dei Boston, A Man I'll Never Be, scritta nel 78, scritta da Tom Scholz, fu cantata da Brad Delp nel loro album Dollu Back. Esplora, in pratica c'è un'esplorazione del dolore emotivo derivante dal sentirsi inadeguati e dal non riuscire a soddisfare le aspettative idealizzate dal partner. Un ideale impossibile, il narratore si rende conto che la sua compagna lo ammira, lo vede nella sua mente, un uomo forte e impeccabile, ma sa di essere profondamente imperfetto e ordinario. Si sfinisce poi cercando di mantenere questa falsa immagine perché è terrorizzato all'idea di infrangere la sua illusione o di ferire i suoi sentimenti. Vabbè, brano molto lungo che si compone appunto di più parti e quindi di più idee pensate ma anche scritte e soprattutto messe in musica.
1: La Warner Bros. Presenta
2: Your Music, Your Station.
0: Radio Fly.
2: Best New Rock, New Music.
0: Un nuovo singolo che ci porta in avanti e in volo con il deltaplano sono i Weezer, sì!

Sio, uno dei brani estratti, come si dice, dall'album dorato del gruppo dei Wheel, è stato, diciamo, il 23 di luglio, sono state inviate delle mail che anticipavano l'uscita di questo singolo come prossimo, e questo poi è stato aggiunto anche a diverse playlist su Apple Music, e poi ci sono i passaggi radiofonici. Avete sentito come si placa, aumenta il ritmo, c'ha una pausa, riparte. In pratica oggi è la caratteristica di alcuni brani, soprattutto quando si va intorno alla musica rock, che pesta, insomma, che pesta duro, o più o meno. Invece andiamo in un certo genere di musica country che in America ha un grandissimo successo e che sta andando anche un po' nel resto del mondo, e in ogni caso una radio che si rispetti deve programmare quelle che poi sono le nuove uscite oppure i successi anche in altre nazioni. Poi non si sa mai, magari è un successo anche da noi. Intanto vi dico che l'album si chiama Quisco. Siamo intorno alla musica soul. Lei è molto brava, si chiama Miranda Lambert, Sunset Marquez.

0: brano un po' festaiolo, direi, da summer, da estate, Sunset Marquis, Miranda Lambert, uscito credo il 7 di agosto di quest'anno. L'album si chiamerà Crisco, questo è l'ultimo singolo, e l'album uscirà il 2 ottobre per MCA Records. Quarto estratto questo brano, prende il nome dall'hotel di West Hollywood dove la Lambert afferma di aver soggiornato per quasi 20 anni. Miranda ha scritto la canzone con Jess Frazier, David Garcia, Waylon Payne e Ashley Monroe, e l'ha anche coprodotta insieme a Frazier. Ha descritto la struttura come un luogo dove incontri inaspettati possono trasformarsi i ricordi indelebili, e ha affermato che la sua atmosfera dà la sensazione di fare un salto in un'altra epoca. Ogni volta che ci vado, continua Miranda Lambert, non sai mai chi incontrerai o che tipo di ricordo creerai, costruita attorno al ritmo, l'avete sentito, leggero, scanzonato, spensierato, influenzato anche dai 70s, dagli anni 70. La cantante usa l'hotel come ambientazioni per notti brave e musica ad alto volume.
1: JNE 1, Giù, Mr. Hörer, wir sind das Radio.
0: Radio Fly, in FM, sul Dub Plus, in streaming, sui social. Inizio inconfondibile, un capolavoro senza tempo, i grandissimi Fleetwood Mac. Che bella questa Dreams. Ce l'ascoltiamo?

Magica Dreams di Fleetwood Mac, correva l'anno 1977, l'album fantastico Rumours. Era da poco che avevo iniziato a fare radio e avevo molto più voce di adesso, forse non solo voce ma anche altre cose, però essere venuto fuori, avere iniziato con questi album incredibili, questo Eagles Hotel California, ma una serie, poi vabbè, lasciamo i ricordi. Dreams parla, il brano è cantato da Stevie Nicks, vabbè, i cori sono degli altri, Christine McVie, Lindsey Buckingham, e parla della fine della sua storia d'amore con il chitarrista Lindsey Buckingham, scritta nel 77 durante le turbolente registrazioni appunto dell'album Rumours. È una riflessione agrodolce sulla rottura, un invito a liberarsi ma anche un avvertimento sul dolore della solitudine. Tutti i membri in pratica della band erano in crisi, è venuto fuori un album epocale, leggendario, e fu la risposta che Stevie Nicks con questo Dreams diede a Go Your Own Way, il brano più duro e accusatorio scritto da Lindsey Buckingham sulla stessa fine del loro amore. Vabbè, poi libertà, distacco, ma c'era anche da parte di Stevie Nicks, forse non solo, una sorta di rimprovero, ma c'era anche da parte di Lindsey Buckingham. Purtroppo anche gli amori, no, finiscono, credo che sia una cosa normale, e poi magari i rapporti si normalizzano e vanno avanti. Uno che purtroppo, diciamo, ha terminato la sua vita in questo globo terracqueo da non molto è Glen Hansard. Un tributo anche perché fa musica molto bella. Avevamo già il biglietto per il concerto che sarebbe avvenuto a Perugia a dicembre, purtroppo. Però il problema è lui, che non c'è più. E allora ascoltiamocelo, Glen Hansard, I Hope.

0: Gulp dall'album del 2012 Rhythm and Repose, appunto. Glenn Hansard, nato a Dublino 21 aprile del 70 e purtroppo deceduto 29 luglio del 2026, cantatore, musicista, attore irlandese, voce e chitarra del gruppo rock The Frames, componente con Marqueta Irglova del duo The Swill Season, vincitore del premio Oscar 2008 per la miglior canzone originale Falling Slowly, tratta dal film Ons, in cui fu anche attore protagonista. Hansard lasciò la scuola all'età di 13 anni per cominciare a suonare in giro per le strade di Dublino, quelli che poi in gergo si chiamano busker. Andiamo avanti, purtroppo il grande Guccini qualche giorno fa è deceduto.
1: Il deltaplano. Music First by Chespi.

0: Francesco Guccini dall'album Radici, lontano 1972, Incontro, racconta in pratica il ritrovo casuale a Modena dopo 10 anni con una vecchia amica di gioventù. Il brano quindi è una riflessione profonda sulla nostalgia, sullo scorrere inesorabile del tempo e sulla perdita anche delle illusioni giovanili. Poi c'è il tempo che passa, il confronto tra il passato e il presente, che mostra poi come le persone e i luoghi possono cambiare, la fine dei miti, i sogni, le speranze della giovinezza si infrangono contro la realtà adulta. C'è poi un senso di estraneità presente per la città e i ricordi che non appartengono più ai due protagonisti, uomo e donna, donna e uomo, nello stesso modo. Vabbè, un tono malinconico pervade purtroppo il 6 agosto, anche il gigante Guccini se n'è andato. Questo era il mio modo per commemorarlo, ricordarlo e soprattutto passare veramente una bella canzone. Termino con James Taylor, Copperline. L'appuntamento va giovedì, vediamo poi se c'è qualche ospite giovedì, altrimenti sono io, Mauro, il Giovacchini e il Cisfi in 4. Sto scherzando. Vi lascio, mentre la voce mi lascia da un po', con appunto Copperline di James Taylor. Rimanete su Radio Fly, grazie per l'ascolto, a presto.
1: Your music, your station.
2: Radio Fly.
1: Best new rock, new music.
3: Here's another song about North Carolina, about red dirt and pine needles and turpentine, something called tomato wine, pellagra, I don't know.

Buonasera da Gerardo De Vivo. Senza fine la piaga dei femminicidi. Una donna è stata uccisa oggi pomeriggio a Colleferro, in provincia di Roma. La chiamata al 112 intorno alle 15:30, inutili soccorsi. A poca distanza dal luogo dell'omicidio è stato fermato il compagno della donna, che è stato portato in commissariato. E non si placa l'indignazione per la nuova vittima nel veneziano, una donna di 39 anni uccisa dall'ex che poi si è impiccato. Dalle ricostruzioni emerge che Dino Keber, 43 anni, era stato querelato altre 3 volte da precedenti compagne nel 2002, 2010 e 2021. Le querele erano state tutte ritirate e poi archiviate. Un provvedimento di ammonimento era stato emesso a giugno. Migranti accolta in un rifugio ecclesiastico di Norimberga, la ragazza somala che domani avrebbe dovuto essere espulsa dalla Germania verso l'Italia, lo comunica l'associazione che l'ha presa in carico, riceverà asilo e protezione fino a quando la Germania non accoglierà la richiesta dell'Italia di annullare definitivamente il trasferimento. E intanto, dopo la Germania, anche la Svizzera annuncia un allineamento al patto europeo sui migranti, che prevede di rimandare i richiedenti asilo nel paese di approdo, l'Italia.

0: un'ondata di maltempo con temporali prima al nord, poi anche al centro-sud. Oggi l'allerta meteo riguarda territori di 7 regioni e risale l'attenzione sulle alte temperature, secondo l'ultimo bollettino del Ministero della Salute, a partire da domani bollina arancione per Ancona e Roma. Corri libero per sempre, rimani per sempre il nostro capitano. Con queste parole sui suoi canali social è stata annunciata la morte di Varenne, il miglior trottatore di tutti i tempi. È mancato a 31 anni per un infarto fulminante. 62 vittorie su 73 corse disputate. Fu eletto cavallo dell'anno 3 volte in Italia, 2 in Francia, 1 negli Stati Uniti. Come stallone ha generato più di 2000 figli. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: 98.5 106.1, le radiofrequenze della tua radio preferita. Radio Fly.
2: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di mercoledì torna temporaneamente a rinforzare l'anticiclone subtropicale sull'Italia. Tornerà un po' di caldo, temperature fino a 34-35 gradi sulle aree interne e giornata in prevalenza soleggiata. Tuttavia al nord già le correnti ruotano ai quadranti occidentali e fanno presagire l'arrivo di aria più umida con prime acquazzoni e temporali in formazione nel pomeriggio sulle Alpi, verso sera anche sulle aree pedemontane tra Piemonte e Lombardia. Da giovedì infatti torna a peggiorare in maniera diffusa al nord con piogge, rovesci e temporali, mentre il sud rimarrà ai margini con clima sempre pienamente estivo e caldo. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Flyspot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
1: Flyspot.

0: baby.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
7: Siamo nel passato.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
11: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
12: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
13: Odio questa notte.
12: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
11: Ali.
12: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
15: Ascolta la tua musica.

0: Sono le 20 e 3 minuti.
1: Buonasera da Daniela Ubaldi. Senza fine la piaga dei femminicidi. Una donna è stata uccisa oggi pomeriggio a Colleferro in provincia di Roma. L'allarme è scattato nel primo pomeriggio quando la figlia è rientrata e ha contattato il 112. Inutili tentativi di salvarla. A poca distanza dal luogo dell'omicidio è stato fermato il compagno della donna, che è stato portato in commissariato. Al vaglio la sua posizione. E non si placa l'indignazione per la vittima nel veneziano, una donna di 39 anni uccisa dall'ex che poi si è impiccato. Alle spalle dell'uomo, già denunciato, un passato di violenze e aggressioni anche su altre compagne. Barbara Salandri.
2: Un quadro di violenze fisiche e psicologiche culminato la sera di Ferragosto con la morte per mano del suo

0: In pochi giorni 3 le donne uccise in ambito familiare, una scia di violenze che sembra in contrasto con i dati diffusi dal Viminale il giorno di Ferragosto, nei quali è stato registrato nei primi 6 mesi dell'anno un calo del 37% dei femminicidi.
1: Resta alta la tensione tra Stati Uniti e Iran, Trump rivendica la sovranità sullo stretto di Hormuz e afferma che è aperto. Teheran ribadisce che resterà chiuso fino al rispetto degli accordi di giugno. Il servizio di Gerardo De Vivo.
2: Non sono in corso né sono previsti colloqui o conversazioni con la Repubblica Islamica dell'Iran. Il blocco navale rimane pienamente in vigore. Lo stretto di Hormuz è aperto e operativo. Donald Trump, ancora una volta su Truth, prova a ribadire, almeno a parole, il pieno controllo sullo stretto, snodo vitale per gli approvvigionamenti energetici dell'Occidente e non solo. I dati sembrano contraddire le parole del presidente USA. Prima della guerra a Hormuz transitavano oltre 140 navi al giorno. Negli ultimi 3 giorni ne sono state contate 11. Lo stretto resterà chiuso finché gli Stati Uniti non rispetteranno l'accordo di giugno con la fine del blocco navale e la revoca delle sanzioni, ribadisce Teheran, che definisce illusioni l'ultima provocazione social di Trump, una cartina dello stretto con la dicitura nuovo territorio degli Stati Uniti. Intanto a Dubai sono state udite esplosioni, le difese aeree sono state attivate per una minaccia missilistica. Allarme subito rientrato.
1: Le indagini sul clamoroso furto di Ferragosto in Sicilia. In arrivo un procedimento disciplinare per i 4 custodi presenti al museo regionale durante il colpo che ha preso di mira 6 tavoli di Antonello da Messina del valore di decine di milioni di euro. Intanto trapelano indiscrezioni sulle indagini che hanno nel mirino le falle della sicurezza. Al momento dell'irruzione dei ladri il sistema d'allarme sarebbe scattato subito e i malviventi sarebbero stati anche ripresi dalle telecamere di videosorveglianza, senza però essere fermati. Non si esclude un furto su commissione effettuato da ladri non professionisti. Il cinema italiano ha perso un punto di riferimento, decano dei produttori, capace di spaziare dalla commedia al grande cinema d'autore, scovando e sostenendo i più grandi talenti del nostro schermo. Si è spento a 98 anni il produttore Fulvio Lucisano, ricordiamolo nel servizio di Nicola Compagnone.
3: Come definirebbe la sua idea di cinema popolare? Ho sempre fatto quello, cinema popolare. È solo una delle frasi che hanno contraddistinto la carriera di Fulvio Lucisano, morto a Roma all'età di 98 anni. Il mondo del cinema italiano è oggi orfano di una delle sue colonne portanti. Nato proprio a Roma il 1 agosto 1928, Lucisano aveva iniziato a lavorare nel cinema quando l'Italia del dopoguerra si raccontava nei documentari e nei cinegiornali. Nel 1949 partecipò alla realizzazione di Anno Santo sul Giubileo del 50, avviando poi una collaborazione con l'Istituto Luce. La svolta nel 1958 con la nascita della sua casa di produzione, la Italian International Film, che nel corso di 7 decenni è stata colonna del cinema italiano e dei suoi nomi di punta secondo un peculiare eclettismo. Lucisano spaziava dal cinema di Mario Bava alle opere di Luigi Comencini, Lina Wertmüller, ai titoli di Francesca Archibugi. Tra le operazioni che hanno segnato la sua carriera, Ricomincio da 3, debutto che impose Massimo Troisi nel 1981, ma anche gli ultimi film di Fantozzi, così come Il Tassinaro, diretto e interpretato da Alberto Sordi, con cui aveva un lungo rapporto personale e professionale.
1: In esaurimento la tregua data dall'ondata di maltempo che ha portato temporali, acquazzoni, grandine e fenomeni di forte intensità prima al nord, poi anche al centro e al sud. Oggi l'allerta meteo riguarda territori di 7 regioni e risale la tensione sulle alte temperature. Secondo l'ultimo bollettino diffuso dal Ministero della Salute, a partire da domani bollino arancione per Ancona e Roma. Giovedì i bollini saranno 5. Corri libero per sempre e rimani per sempre il nostro capitano. Con queste parole sui suoi canali social è stata annunciata la morte di Varenne, il migliore trottatore di tutti i tempi. È mancato a 31 anni per un infarto fulminante nell'allevamento di Eboli, dove da tempo trascorreva la pensione. 62 vittorie su 73 corse disputate, fu eletto cavallo dell'anno 3 volte in Italia, 2 in Francia, 1 negli Stati Uniti. Come stallone ha generato più di 2.000 figli. In ordine sparso nei vari aeroporti vicini ai luoghi di residenza sono rientrati in Italia gli azzurri, protagonisti dei campionati europei che abbiamo dominato in atletica leggera, nuoto e ginnastica artistica. Per tutti emozioni indimenticabili e un pensiero alle prossime Olimpiadi. Nell'ordine Sara Curtis, Larissa Iapichino e Nadia Battocletti.
4: Emozioni grandissime, sono assolutamente soddisfatta e contenta dei risultati.

0: E in generale per l'andamento di tutta la settimana sono riuscita a portarmi a casa quello che volevo.
1: Il primo oro nella storia del lungo femminile è qualcosa che mancava nel vastissimo palmarès dell'atletica italiana, portando anche in alto nel medagliere una squadra che si è confermata la squadra più forte d'Europa.
2: Per arrivare in cima a volte il fondo bisogna toccarlo, è grazie a quel toccare un po' il fondo che sono rinata più forte di prima. Pensare a Los Angeles è sempre presente, l'obiettivo finale è quello.
3: Ed è tutto per questa edizione, buona serata.
4: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly, sempre con te.
5: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì arrivano correnti umide atlantiche legate a una profonda area di bassa pressione sull'Europa occidentale che impegna nel nord Italia, portando instabilità diffusa con piogge, rovesci e temporali frequenti sui settori montuosi, un po' meno in pianura dove saranno alternati a delle pause asciutte e qualche schiarita. Clima invece caldo al centro-sud, con una giornata in prevalenza asciutta, transiterà qualche velatura e nel complesso temperature ancora fino a 34-35 gradi nei valori massimi. Al nord invece rimarranno sotto i 30 gradi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
6: Fly Spot.
7: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono?
8: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
7: Ma è tutto il giorno che lo fai?
8: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
7: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
8: Cosa c'entra?
7: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
8: Ma io vado velocissimo con i selfie.
7: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
4: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
6: Flyspot.

0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo di come la guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, abbia contribuito anche a uno sviluppo trasversale e tecnologico della nostra era. E lo faremo in due puntate, per cui state con noi sempre connessi. Anzitutto il forno a microonde. La cottura a microonde fu scoperta nel 1940 da un ingegnere americano, Percy Spencer, della Raytheon Company, produttrice di radar militari. Maneggiando un tubo di magnetron, un tubo elettrico che produce energia a microonde, si accorse che la tavoletta di cioccolata che teneva in tasca si era sciolta. Capì subito che la colpa era delle microonde emerse dai magnetron e per testare la sua scoperta decise di riprovare con una confezione di popcorn. Quando in pochi istanti se li vede saltare per tutta la stanza, decise che ci aveva visto giusto e di lì a breve provò a cuocere popcorn. 6 anni dopo la sua azienda brevettò il processo di cottura a microonde e l'anno dopo lanciò il primo forno, che era alto 1,80 m e pesava ben 340 kg. Abbiamo poi il nostro adesivo tutto americano, onnipresente, multifunzionale, è apparso per la prima volta durante la seconda guerra mondiale e l'esercito aveva bisogno di un materiale impermeabile e flessibile da utilizzare per le riparazioni veloci. Fu la Johnson & Johnson a proporre una combinazione di nastro adesivo medico e strisce autoadesive e rotoli che i militari potessero trasportare facilmente. Curioso che a suggerirlo all'azienda produttrice fu il presidente Roosevelt, il quale a sua volta aveva avuto l'imbeccata da Vesta Stout, madre di due soldati che si trovavano al fronte. Abbiamo poi l'aranciata, la Fanta. Alle prese infatti con la difficoltà di importare lo sciroppo di Coca-Cola nella Germania nazista durante la guerra e a causa di un embargo commerciale, Max Keith, capo della Coca-Cola tedesca, pensò di creare un nuovo prodotto utilizzando solo ingredienti disponibili in Germania. Il nome fu il risultato di una breve sessione di brainstorming nella quale Keith esortò i suoi dipendenti a usare la fantasia per battezzare la nuova bibita a base di siero di latte e marmellata di mele. Infatti le arance sarebbero arrivate solo nel 1955 in uno stabilimento di produzione di Napoli. Junip, allora un venditore, ribatté immediatamente con Fanta. Finiamo poi questa prima parte con le patatine fritte surgelate. J.R. Simplot, un imprenditore dell'Idaho, aveva messo a punto la tecnica per gli patate e verdure per accreditarsi come fornitore dell'esercito americano durante la seconda guerra mondiale, proprio quando la difficoltà dei trasporti internazionali minacciava di far deragliare gli sforzi degli alleati in Europa. Le verdure surgelate di Simplot hanno contribuito a garantire alle truppe all'estero forniture di cibo di cui avevano bisogno per alimentarsi mentre marciavano sull'Europa. E quando la fine della guerra gli ha fatto perdere il suo più grande cliente, Simplot ha firmato un contratto con McDonald's per fornirgli patate fritte surgelate che sarebbero poi entrate nella dieta di molti paesi occidentali. E quindi con questa prima parte io vi lascio, ma voi state con noi e per ora una buona giornata. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Manomana.
3: Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: FlySpot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: FlySpot. Buonasera da Daniela Ubaldi. Senza fine la piaga dei femminicidi. Una donna è stata uccisa oggi pomeriggio a Colleferro, in provincia di Roma. L'allarme è scattato nel primo pomeriggio quando la figlia è rientrata e ha contattato il 112. Inutili tentativi di salvarla. A poca distanza dal luogo dell'omicidio è stato fermato il compagno della donna, che è stato portato in commissariato. Al vaglio la sua posizione. E non si placa l'indignazione per la vittima nel veneziano, una donna di 39 anni uccisa dall'ex che poi si è impiccato. Alle spalle dell'uomo, già denunciato, un passato di violenze e aggressioni anche su altre compagne. Barbara Salandri.
2: Un quadro di violenze fisiche e psicologiche culminato la sera di Ferragosto con la morte per mano del suo ex. L'ultima vittima di femminicidio è Tania Terrin, 39 anni, ritrovata senza vita l'altro ieri nel suo appartamento di Campo Nogara, nel veneziano. Ad ucciderla l'ex compagno Dino Keber, 43 anni, che l'avrebbe soffocata per poi tornare nella sua casa di Dolo, dove è stato ritrovato impiccato. Già ad aprile l'uomo, da quanto emerso, aveva tentato di strangolarla e la 39enne lo aveva denunciato. A suo carico la procura aveva aperto un procedimento per maltrattamenti e lesioni. E ancora ci sono testimonianze di precedenti compagne di Keber che parlano di reiterati episodi di violenza e aggressioni, alcune segnalate anche alle forze dell'ordine. In pochi giorni 3 le donne uccise in ambito familiare, una scia di violenze che sembra in contrasto con i dati diffusi dal Viminale il giorno di Ferragosto, nei quali è stato registrato nei primi 6 mesi dell'anno un calo del 37% dei femminicidi.
0: Resta alta la tensione tra Stati Uniti e Iran. Trump rivendica la sovranità sullo stretto di Hormuz e afferma che è aperto. Teheran ribadisce che resterà chiuso fino al rispetto degli accordi di giugno. Il servizio di Gerardo De Vivo.
3: Non sono in corso né sono previsti colloqui o conversazioni con la Repubblica Islamica dell'Iran. Il blocco navale rimane pienamente in vigore. Lo stretto di Hormuz è aperto e operativo. Donald Trump, ancora una volta su Truth, prova a ribadire, almeno a parole, il pieno controllo sullo stretto, snodo vitale per gli approvvigionamenti energetici dell'Occidente e non solo. I dati sembrano contraddire le parole del presidente USA. Prima della guerra a Hormuz transitavano oltre 140 navi al giorno. Negli ultimi 3 giorni ne sono state contate 11. Lo stretto resterà chiuso finché gli Stati Uniti non rispetteranno l'accordo di giugno, con la fine del blocco navale e la revoca delle sanzioni, ribadisce Teheran, che definisce illusioni l'ultima provocazione social di Trump, una cartina dello stretto con la dicitura nuovo territorio degli Stati Uniti. Intanto a Dubai sono state udite esplosioni, le difese aeree sono state attivate per una minaccia missilistica. Allarme subito rientrato.
0: Le indagini sul clamoroso furto di Ferragosto in Sicilia. In arrivo un procedimento disciplinare per i 4 custodi presenti al museo regionale durante il colpo che ha preso di mira 6 tavoli di Antonello da Messina del valore di decine di milioni di euro. Intanto trapelano indiscrezioni sulle indagini che hanno nel mirino le falle della sicurezza. Al momento dell'irruzione dei ladri il sistema d'allarme sarebbe scattato subito e i malviventi sarebbero stati anche ripresi dalle telecamere di videosorveglianza, senza però essere fermati. Non si esclude un furto su commissione effettuato da ladri non professionisti. Il cinema italiano ha perso un punto di riferimento. Decano dei produttori, capace di spaziare dalla commedia al grande cinema d'autore, scovando e sostenendo i più grandi talenti del nostro schermo. Si è spento a 98 anni il produttore Fulvio Lucisano. Ricordiamolo nel servizio di Nicola Compagnone.
4: Come definirebbe la sua idea di

0: la nascita della sua casa di produzione, l'Italian International Film, che nel corso di 7 decenni è stata colonna del cinema italiano e dei suoi nomi di punta secondo un peculiare eclettismo. Lucisano spaziava dal cinema di Mario Bava alle opere di Luigi Comencini, Lina Wertmüller e titoli di Francesca Archibugi. Tra le operazioni che hanno segnato la sua carriera, Ricomincio da tre, debutto che impose Massimo Troisi nel 1981, ma anche gli ultimi film di Fantozzi, così come Il Tassinaro, diretto e interpretato da Alberto Sordi, con cui aveva un lungo rapporto personale e professionale.
1: In esaurimento la tregua data dall'ondata di maltempo che ha portato temporali, acquazzoni, grandine e fenomeni di forte intensità prima al nord, poi anche al centro e al sud. Oggi l'allerta meteo riguarda territori di 7 regioni e risale l'attenzione sulle alte temperature. Secondo l'ultimo bollettino diffuso dal Ministero della Salute, a partire da domani bollino arancione per Ancona e Roma. Giovedì i bollini saranno 5. Corri libero per sempre e rimani per sempre il nostro capitano. Con queste parole sui suoi canali social è stata annunciata la morte di Varenne, il migliore trottatore di tutti i tempi. È mancato a 31 anni per un infarto fulminante nell'allevamento di Eboli, dove da tempo trascorreva la pensione. 62 vittorie su 73 corse disputate, fu eletto cavallo dell'anno 3 volte in Italia, 2 in Francia, 1 negli Stati Uniti. Come stallone ha generato più di 2.000 figli. In ordine sparso nei vari aeroporti vicini ai luoghi di residenza sono rientrati in Italia gli azzurri, protagonisti dei campionati europei che abbiamo dominato in atletica leggera, nuoto e ginnastica artistica. Per tutti emozioni indimenticabili e un pensiero alle prossime Olimpiadi. Nell'ordine Sara Curtis, Larissa Iapichino e Nadia Battocletti.
2: Emozioni grandissime, sono assolutamente soddisfatta e contenta dei risultati e in generale per l'andamento di tutta la settimana. Sono riuscita a portarmi a casa quello che volevo.
3: Il primo oro nella storia del lungo femminile è qualcosa che mancava nel vastissimo palmarès dell'atletica italiana, portando anche in alto nel medagliere una squadra che si è confermata la squadra più forte d'Europa.
4: Per arrivare in cima a volte il fondo bisogna toccarlo, ed è grazie a quel toccare un po' il fondo che sono rinata più forte di prima. Pensare a Los Angeles è sempre presente, l'obiettivo finale è quello.
1: Ed è tutto per questa edizione, buona serata.
5: Vola sulle ali della musica.
6: Vola sulle ali della musica.
5: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
7: Se l'atmosfera è morente, è l'ora di qualcosa di pungente. Ascolta Stinging Swing, Stinging Swing, un pop di jazz and crooning.
8: Buon pomeriggio, è giovedì, sono le 19 e qualche minuto, inizia anche per oggi Sting & Swing, il programma Around Jazz curato e mixato da parte del sottoscritto Mauro Giovacchini. Allora cosa ne dite? Partiamo, vi ricordo quindi Sting & Swing, i dintorni del jazz nella mia proposta musicale e anche di commento, il giovedì dopo le 19 con la replica il sabato dopo le 21, quindi buon ascolto, via, partiamo!

0: oserei dire un inizio molto gradevole con una canzone intitolata Love Will Bring Us Back Together nella interpretazione di Roy Ayers. Roy Ayers è un cantante, vibrafonista, tastierista e compositore americano ed è tra i pionieri del jazz funk e dell'acid jazz. Ha collaborato tra gli altri con Herbie Mann negli anni 60 e 70. Nacque il 10 settembre del 1940 in quel di Los Angeles, California, America. Roy Ayers.
1: Singing Swing su Radio Fly. Ora.

Il batterista e musicista nigeriano Tony Allen in un suo brano, una sua composizione dal titolo Coconut Jam. Musicista appunto nigeriano, Tony Allen è stato come batterista e musicista creatore dell'Afrobeat insieme al suo connazionale Fela Kuti, e è morto a Parigi all'età di 79 anni nel 2020. Il musicista britannico Brian Eno ha definito Tony Allen il miglior batterista di sempre. Autodidatta, Allen inizia a suonare all'età di 18 anni, nutrendosi della musica di Dizzy Gillespie e Charlie Parker e di quella contemporanea africana, con Fela Kuti, che lui definiva un intransigente che usava la musica come arma, e il gruppo Africa 70 registrerà una quarantina di album.

0: 9 maggio 1948 nasce Tania Maria in Brasile. Tania Maria è un'artista, cantante, compositrice, band leader e pianista appunto brasiliana che canta principalmente in portoghese o inglese. La sua musica in stile brasiliano è per lo più vocale, a volte pop, spesso jazz, e include una fusion di samba, bossa, afro-latino, pop e jazz. Tania Maria ha eseguito Come With Me.
1: Sting is Wing. Il jazz è dintorni. Il gusto del jazz con le sue contaminazioni con Mauro Giovacchini. Il giovedì alle 19:03 su Radio Fly. Replica.

un pezzo da Omar Sosa dall'album recente Mr. African Journey. Cuba, fin dall'inizio del secolo scorso, è stata fucina di grandissimi musicisti, in particolar modo pianisti. Nomi come Ernesto Lecuona, Ebola de Nive, Rubén González, Bebo e Chuco Valdés, Gonzalo Rubalcaba e Roberto Fonseca sono solo alcuni delle grandi figure pianistiche di quell'isola piena di musica, di dolore, di speranze e anche di colore. Tra loro un posto centrale lo ricopre appunto Omar Sosa, che ha 55 anni, è più inventivo e vitale che mai, pianista divenuto tale dopo un solido tirocinio come percussionista. Ha sempre prediletto un jazz meticcio, speziato, screziato, dove oltre alla natia Cuba svettano il funk, il pop sofisticato ed ogni arcipelago sonoro degno della sua attenzione.

We Were Young dal vivo nella interpretazione di Snarky Puppy. Snarky Puppy è una band jazz e fusion di Brooklyn guidata dal bassista, compositore, produttore Michael League. La band si è formata a Denton, nel Texas, nel 2004 e la maggior parte dei membri attuali erano studenti della University of North Texas, dove si sono conosciuti. Il loro genere è chiamato un incandescente electro jazz, chiaramente anche con elementi funk e di swing. Sono The Snarky Puppy. Il giovedì pomeriggio, dopo le 7, il jazz che non t'aspetta, con Stingy Swing su Radio Fly.

0: E concludiamo Sting Swing di oggi con Honeysuckle Rose, brano di Anne Ducrow, artista francese nata nel 1° dicembre del 59, e nel 1990 ha iniziato la sua carriera girando il mondo e per i successivi 10 anni ha suonato e collaborato con musicisti del calibro di Chick Corea, Jackie Terrazon e Kenny Barron. Il primo album è stato registrato nel 2006. Benissimo, Mauro Giovacchini vi ringrazio per l'ascolto, vi dà l'appuntamento alla replica il sabato dopo le ore 21, mentre la puntata non in replica normale in anteprima avviene il giovedì dopo le 19:05 circa. Ciao, rimanete in sintonia con Radio Fly.
1: Sting is Wing.
2: Sono le 21:36.

light's beam creates.

0: Fly Spot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai!
2: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
3: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
2: Eh? Cosa c'entra?
3: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
3: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
4: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.
5: Vola

0: Fly Nine Mix.
1: Radio Fly, le ali della tua musica. Radio Fly, le ali della tua musica.
2: Fly Nine Mix on Radio Fly.
0: Ospite della Fly Nine Mix, Nico Zanzi.

0: su Radio Fly a partire dalle ore 13:05 in compagnia di Joseph DJ.
1: Accendi la giornata con Radio Fly.

0: Joseph DJ vi ringrazia dell'ascolto della Fly Night Mix, in onda ogni sabato notte a partire dalle ore 22 e in replica la domenica notte alle 2.
1: Ciao.
2: Vola con Radio Fly.
1: Radio Fly.
0: Ti piacciono i grandi successi?

0: su Radio Fly a partire dalle ore 13:05 in compagnia di Joseph DJ.
1: Vola con Radio Fly.
2: Radio Fly.
3: È mezzanotte e 4 minuti.
4: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
5: Ma no.
6: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un viaggio per il mondo per scoprire quali sono le tradizioni in queste che si spalmano in queste nostre vacanze invernali. Iniziamo oggi e continuiamo poi domani, quindi rimanete in ascolto. Iniziamo subito con una tradizione che si porta avanti nel mese di gennaio e vede i protagonisti USA, in Maryland più che altro, e il festa del tuffo dell'orso polare. In pratica si tratta di tuffarsi nelle acque ghiacciate della baia di Chesapeake, dove l'acqua generalmente è intorno a meno un grado, indossando un normale costume da bagno. L'evento coinvolge più di 10.000 persone e al ritorno dal bagno ogni partecipante fa una donazione che poi andrà in beneficenza. Ci spostiamo poi in Cina, dove la festa principale di questo periodo è quella del 22 dicembre, il Dongse, che celebra l'inizio dell'inverno in Cina e in molti altri paesi dell'Asia orientale. Vi si inseriscono diverse tradizioni locali e le sue origini possono essere fatte risalire alla filosofia Yin e Yang, di equilibrio e armonia nel cosmo. Dopo il Dongse, infatti, arrivano giorni con più ore di luce e quindi aumenta l'energia positiva. Tradizionalmente durante questa festa ci si raccoglie in famiglia mangiando il tangyuan, palline di riso bianche e rosa che simboleggiano la riunione. Viene anche spesso servito un vino di riso non filtrato e moderatamente alcolico. In Tibet la festa di Capodanno dura svariati giorni, ben 15, durante i quali si consuma una speciale bevanda fermentata chiamata Chang e ci si abbandona tradizionali danze in costume. L'ultimo giorno ci si prepara infine al nuovo anno con i monaci del monastero di Namjal, che offrono una torta sacrificale a Palden Lamo, cioè la gloriosa dea. Finiamo il nostro primo tour

0: momento, quindi era un modo per affrontare uniti le difficoltà della vita, aspettando che l'aurora sconfiggesse le tenebre. E allora ecco finita la nostra prima parte del viaggio, ma voi rimanete con noi per scoprire anche altre tradizioni. E allora a domani, ciao!
1: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no.
3: Your music, your station.
4: Radio Fly.
3: Best new rock, new music.

0: Prospera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo di DNA, o meglio di DNA fantasma, di una popolazione appunto sconosciuta negli abitanti dell'Africa occidentale. Parte del DNA di quattro popolazioni africane non è riconducibile né ai Sapiens, né ai Neanderthal, né ai Denisoviani. E quindi abbiamo sì origini complesse, ma fin dove, quanto?

0: Fly Spot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai?
2: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
2: Eh? Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.
4: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.

出，哦，跳下去，哦，跳下去，哦，跳下去。

sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: FlySpot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: FlySpot.
3: Sono le 2:02.